Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Trony fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Trony, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo domani sera dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Radio Freccia.
3: Sono le 6 in punto, come sentite sono già
4: a scappi di salute.
3: Esatto, se già vuoi aprire il ticket, quello per gli sfrecciati, io oggi vinco nella maniera più assoluta.
4: Va bene.
3: Ah, ma migliorerò, eh. Sì, sì, sì,
4: adesso
3: sì,
4: fai un po' di warm up vocale.
3: Sì, sì, la la la la la la la. Buongiorno, Radio Freccia Rock Morning Daily con la Fra e Tobia, fino alle 10 se ci arrivo.
4: ci arrivi, ma oggi parte ufficialmente la nuova stagione 26-27, per cui torneranno tutte le nostre rubriche storiche in quarta ora. Tornerà anche Francesca Favotto, insomma ripartiamo veramente alla
3: con
4: grande
3: botto.
4: Con le fa anche rima. Tra poco l'appuntamento sarà con il Neon Zitan, il Japan Time.

Per le vostre sigle brevi ma creative, dite Japan Time, Nyonzitam, una roba piccola in giapponese maccheronico. 366-663-4466. Vi aspettiamo intanto. Sheryl Crow.

0: Alle 6.06 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. La vittima della sparatoria durante un rave in Svizzera ad Aarau è una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli. Ci sono altri due connazionali anche tra i 5 feriti, tutti con età tra i 24 e i 27 anni. È caccia al killer.
1: Il comandante e altri 8 membri del traghetto affondato a largo di Cipro Nord sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. Intanto il bilancio delle vittime è salito a 8 morti e si cercano altri 18 dispersi, mentre le persone di cui è stata confermata la sopravvivenza sono 242.
0: Una nuova frana si è verificata in Tibet al confine con il Nepal, nella stessa regione già colpita dalle alluvioni. I soccorritori presenti in zona sono stati portati in un luogo sicuro. Intanto il bilancio provvisorio della tragedia dei giorni scorsi è salito a 752 morti e oltre 2500 dispersi.
1: Un uomo di 49 anni è morto dopo essere stato colpito con un coltello da cucina dal padre di 83 anni al culmine di una lite nell'abitazione in cui entrambi vivevano a Colico, centro della provincia di Lecco, nella zona dell'Alto Lago di Como. Il padre, 83enne, è stato arrestato per omicidio.
0: Raffaele Afeltra, storico boss della Camorra, è stato ucciso ieri sera a colpi di fucile calibro 12 a Pimonte, un comune del Napoletano. Secondo una prima ricostruzione, il 69enne era a bordo della sua auto quando è stato raggiunto dai killer.
1: Ancora cronaca, un 35enne volontario di Milano è morto e 5 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio e potrebbe essere fuoriuscito da un boiler di una baita. È successo in Piemonte, vicino al confine con la Svizzera.
0: E siamo allo sport, partiamo dal calciomercato. Martin De Roon è approdato alla Roma, già sbarcato nella capitale dopo aver lasciato l'Atalanta. Ieri i bergamaschi avevano anticipato la Juventus prendendo Kessi, che torna a Bergamo dopo 9 anni.
1: Intanto Inter e Lazio raggiungono in vetta la classifica provvisoria, Milan e Juventus. Le partite della seconda giornata di Serie A: Napoli-Como è finita 1-2, Cagliari-Inter 0-1, Lazio-Genoa 1-0, domani Lecce-Roma e Atalanta-Bologna.
0: La MotoGP: Márquez ha vinto il Gran Premio di Aragon classe MotoGP, lo spagnolo della Ducati ha preceduto il connazionale Acosta su KTM. Ed è tutto, l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una giornata con l'alta pressione dominante sul nostro territorio. Prevarrà inizialmente il sole, il tempo sarà stabile. Poi segnaliamo nella seconda parte del giorno isolati fenomeni sulle Alpi orientali, localmente anche di forte intensità. Clima estivo sull'Italia con valori massimi generalmente fino ai 35-36 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.

0: Lost in Paradise, gli Evanescence su Radio Freccia alle 6:13 di questo lunedì 31 agosto 2026. Anche nella nuova stagione del Rock Morning Daily non può mancare il
1: Bonzi
0: Tan.
2: Anche così, eh?
3: Bonzi Time! Japan Time!
2: Stai mangiando?
3: Cucusetere!
0: Beh, prima era un 2-3 stella, Cucusetere ci sta.
2: Sta valutando tutti i vari giochi, ecco. Ci spostiamo in Giappone anche oggi, che è lunedì 31 agosto. Non so perché non fa differenza rispetto al 29, però così faceva scena. È una cosa molto utile, soprattutto per le condizioni in cui verso io in questi giorni, perché parliamo di questa invenzione. E dai, però, parti.
1: Jobu Soten Shiki Roll Holder.
2: Puoi farne a meno?
0: Tutta sta roba,
2: ti posso garantire che l'invenzione è una puttana. Vabbè, ascoltiamo.
1: Jobu Soten Shiki Roll Holder.
0: Oh. Mi piace che la seconda volta lo dice lentamente, scandendo, ma noi non capiamo una mazza lo stesso.
2: Ma anche la terza volta niente da fare.
0: No.
2: Parliamo del portarotolo a cappello.
0: Aspetta! Allora, a cappello.
2: A cappello, cioè nel senso indossato come un cappello, può essere un rotolo di carta igienica o anche, diciamo, quello che, come dire, l'asciugatutto della situazione, no? Ecco. Solo che per comodità tu l'hai sulla testa, in quanto lo puoi srotolare e ti puoi soffiare il naso.
0: Ah, se sei raffreddato.
2: Esatto, per quello nelle mie condizioni è esteticamente osceno.
0: Un regalo a Natale.
2: Sì, esatto, anche perché comunque è già diffusissimo, ecco. È veramente imbarazzante. Non credo andrò mai in giro così, però comunque sì.
0: Una cosa.
2: È comodissimo.
0: Ma se piove. Si bagna il rotolo.
2: No, in quanto cappello ha la cerata della situazione. Disponibile in quattro colori, che sono il bianco, il rosso, il nero e il marrone, che secondo me non è il colore ideale. Però comunque per ben 12 euro ti puoi soffiare il naso al volo.
1: Jobu Soten Shiki Roll Holder.
0: Vabbè.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Radio Freccia. Walk
3: Time. 16:19. È suonato The Rock and Roll. Questo è Rock Morning Daily di Radio Freccia, nuova stagione. Da Freddo Bia con voi fino alle 10. Radio Freccia, cari sprecciati, vi regala i biglietti per assistere ai concerti dei Black Keys. E allora non aspettate oltre, andate subito su RTL 102.5 Play, cliccate sul banner Special in Contest e dita incrociate per voi, visto che prossima settimana arriveranno a Milano e ci vediamo alle due date dei Black Keys.
4: Esatto, occasione imperdibile. Se per caso non siete ancora convinti, noi ve li facciamo ascoltare,
3: yes,
4: in maniera tale che il pensierino bello bello ce lo fate. Però mi raccomando, accelerate perché i posti sono pochissimi.
3: Mentre arriva Lonely Boy, vi ricordiamo di contro cosa e contro chi lottate in questo lunedì mattina. 366-663-4466, iniziate a raccontarcelo che tra poco vi leggiamo e vi ascoltiamo. Lonely Boy.

0: la prima volta che andrò a vedere i Black Keys, sì. e secondo me quando arrivano lì, saremo tutti quanti lì ad ancheggiare, a provare a riprodurre la coreografia. Attenzione alla rotula,
1: sì.
0: Sempre se non siete allenati
1: lasciate stare, però io me l'aspetto dai che salga sul palco lui, perché comunque il video è semplicemente talmente elementare ma talmente bello
0: ormai
1: che
0: è diventato veramente iconico.
1: Io lo immagino la riunione, allora tu balla, noi accendiamo la catuballa e va, è fatta. Ciao, sono Michele dalla Bassa Veronese. Sì. Stamattina lottiamo col disastro di venerdì, capannone inagibile che nessuno è ancora venuto a vedere. Allora, che brutto lunedì, perché c'è stato ovviamente del gran disastro.
0: Intanto gli amici di Crema Cremona che hanno avuto dei danni pazzeschi, veramente veramente pazzeschi, e non solo loro, appunto, anche insomma in Veneto. Ragazzi, vi abbracciamo fortissimo, perché abbiamo visto delle scene apocalittiche. Il problema è che adesso ogni volta che viene giù l'acqua, viene giù in maniera violenta e quindi con il vento molto forte. Sembra che l'atmosfera non sia più in grado di far piovere in maniera
1: regolare. Non so che ombrelli dovremmo comprare per andare in giro, perché tutti sono inutili e vanno via al vento. Ci fidiamo di Manuel?
0: Dai, sì.
2: Buongiorno Freccia d'Artagnan. Buongiorno. Ieri sera ho combattuto contro l'aumento di prezzo a fronte di una diminuzione del prodotto, della quantità di prodotto.
0: Ok.
1: Dilla semplice.
2: Siamo stati alle giostre, al Luna Park, con le mie figlie. Sì. Sono volati 50 euro in un'ora.
0: Wow!
2: E il turno alle giostre è sceso di un giro.
0: Ok.
2: E il prezzo è aumentato anche lì. Di questo passo mi sa che non andremo più da nessuna parte. Buona giornata, anche perché
1: inizi a mettere via tutti gli svaghi possibili, anche se ci vogliono pure quelli lì, ma intanto i costi sono...
0: Ho letto un meme di uno scambio di messaggi, uno diceva all'altro: dai, vieni stasera che facciamo quattro chiacchiere, quello che costa il gasolio e non esco di casa solo per parlare, cioè quella roba lì, capito? 366-663-4466 per raccontarci contro cosa e contro chi lottate stamattina.

0: Everything, Alanis Morissette su Radio Freccia alle 6.29 di questo lunedì 31 agosto 2026. La Fra e Tobia con voi fino alle 10, è ripartita una nuova stagione, anche se poi la percezione è che non ce ne siamo mai andati, ma effettivamente un po' è così, ma oggi ufficialmente parte la stagione 26-27 con tutte le nostre rubriche, anche in quarta ora i nostri ospiti. Parlavamo di persone che non hanno il fisico
1: e che nel weekend si dedicano a sfasciarsi, diciamo così, sì, poi sistemano tutto con un concerto.
2: Buongiorno sfrecciati. Buongiorno. Dopo una bella settimana, la scorsa al lavoro, sabato, compleanno di un caro amico che abbiamo aiutato a preparare, non si guidava e quindi diciamo che non abbiamo proprio fatto i bravissimi. Ieri abbiamo dato una mano a sistemare tutto e poi via a Romano De Zelino a vedere i Franz Ferdinand, che figata,
1: bello,
2: tra l'altro.
1: Bello.
2: E quindi oggi sarà una lotta continua per arrivare a fine giornata, vivo, intero,
1: certo,
2: col pensiero che domani si ricomincia e che le ferie ancora non sono arrivate. Ciao, buona giornata.
1: Non vi fate, le analisi del sangue entro un paio di giorni.
0: No, sai, parlavamo ieri, no, con la mia famiglia del fatto, sai che

0: settembre è anche, no, il momento dei check-up, quindi,
1: certo,
0: dovresti fare l'analisi del sangue, non le fai da un po'. Dico sì, ma prima smaltisco i bagordi del villaggio.
1: Devi disintossicarti.
0: Quindi secondo me verso ottobre si può fare.
1: Sì,
0: ma io Ale da Verona me lo immagino in questo momento, anche se non possiamo ovviamente vederlo, ma viste, no, le ultime ore, me lo immagino con le occhiaie blu.
1: Sì, un po' bonzo.
0: un po' gonfio, perché ha fatto serata più volte.
1: No, è ritenzione idrica.
0: E quindi arriverà strisciando fino a sera.
1: Sì, sì, sì.
0: Quella roba.
1: Avrà anche un lavoro, andrà al lavoro oggi.
0: Sì,
1: capirà
0: ha cacciato
1: qualcosa
0: da qualche parte a recuperare le energie. E voi come siete messi? 366-663-4466 per il vostro contro cosa e contro chi lottate stamattina. Aspettiamo.

0: Radio Freccia. Rock.
1: Le 6:34 minuti e Marco ci porta in altri tempi, ecco.
2: Buongiorno a tutti i suoi giorni, Marco Carambo da Castelnuovo Magra. Questa mattina combatto contro la maniglia della portiera interna della mia auto che si è rotta, e quindi se voglio uscire dalla macchina mi tocca abbassare il finestrino e aprire da fuori.
1: Meravigliosi. Loro avevano però l'agilità di uscire dal finestrino. Ora non so,
3: loro,
1: Marco,
3: avevano il generale lì che era una macchina pazzesca. Bryan Adams arriva, questa è Please Forgive Me.

0: Che prima fanno le marachelle e poi in ginocchio sui ceci e sui cocci.
1: Please forgive me.
0: Pidonami.
1: Niente, sui ceci devi
0: niente, fare. Capito? Niente.
1: Salutiamo Alex che dice buongiorno. Io lotto contro la mia memoria, anche un po' con l'italiano, però lasciamo stare. Ieri dovevo andare a Cernobbio a fare il mercatino.

0: Non lo so. Perché ieri era una giornata dedicata a smaltire, ma oggi fortunatamente si parte per il mare. Buona giornata.
1: Scusami, adesso allora. Io capisco che faccia caldo, no? E quindi le ore centrali della giornata sono ancora proibitive.
0: Ma i campi oramai hanno anche l'aria condizionata, così.
1: Va bene.
0: Però non lo so.
1: Però ti fa capire quanto il business sia importante.
0: Che i campi sono prenotati.
1: Sono aperti H24.
0: Esatto, ma soprattutto, Alberto, da chi vuoi fuggire? Così, perché secondo me c'è un lato psicologico non tanto sottile, perché se vai via di casa dalle 21 alle 5, ma... Io ho due domande per
1: dici?
0: Farei. Sì, certo. Però magari... poi dice, vabbè, però parto per il mare, quindi da una sistemazione.
1: Quindi la vecchia scusa o judo è stata sostituita da o padel.
0: Sì, o padel, anche perché lì c'hai la sacca con tutto quanto e le racchette.
1: Quando
0: tutto...
1: si è un po' più con l'età o il torneo di burraco.
0: Sì.
1: È
0: sì,
1: un
0: sì,
1: po'
0: sì.
1: La stessa cosa.
0: È lì, il passo è velocissimo, sì, siamo un passo. Sì.
1: E voi contro cosa e contro chi lottate in questo lunedì mattina? Vi aspettiamo, 366-663-4466, intanto Imagine Dragons. We'll be right back.

0: È bello quando vi solletichiamo i ricordi, la memoria, quando vi portiamo anche alle lacrime, Federica.
1: Buongiorno sfrecciati. Buongiorno. Io combatto contro le lacrime che mi stanno scendendo nel sentire questa canzone. Se poi penso che 2 anni fa l'ho visto in concerto, mi viene ancora più mal il magone.
0: No, dai.
1: Vabbè, mettete su qualcosa di un po' movimentato, che di lunedì ce n'è bisogno. Un bacione a tutti.
2: Allora ti anticipo già che Bryan Adams sarà protagonista del Rock Fit di oggi e quindi insomma lo ritroveremo più tardi,
0: tra un paio d'ore.
2: No, canzone movimentata, ah, okay, dai, okay, e poi okay. Ci aveva chiesto qualcosa di movimentato, abbiamo accontentato, sono arrivati Imagine Dragons.

0: Vuoi mettere?
1: Sì, ma Federica non te la passi così. Noi vorremmo sapere perché ti sono venute fuori le lacrime ascoltando Bernardo.
0: Perché qualcosa, please forgive. Qualcosa.
1: Non te la scampi così. Adesso ci dici com'è andata la questione. Oh, Giulia.
2: Buongiorno, sprezzati. Vi prego, non mi parlate di check-up medici che io sto combattendo con il costo della sanità in Svizzera. Giusto appena stamattina è partita dal conto il pagamento di una fattura da 900 franchi. Ed è solo una delle tante. Anzi, se avete da suggerirmi qualche lavoretto, certo, che posso fare per arrotondare, ve ne sarei veramente grati. Buona giornata.
1: 900 franchi, che hai fatto? È un'operazione a cuore aperto?
0: Non lo so, non però so, evidentemente che la sanità oltre confine italiano viene fatturata. Qui da noi è tutto gratis, è vero che lenta, però quantomeno.
1: Però almeno, esatto.
0: Non ti devi vendere un arto per pagare una fattura. No,
1: però adesso, dopo aver pagato la fattura, lei starà benissimo, perché il check-up è proprio proporzionale. Appena la paghi, dici,
0: no, però voglio dire, se hai pagato 900 franchi una fattura, diciamo che forse qualche bruciolino di stomaco.
1: Per altri motivi.
0: Esatto, forse ti viene.
1: Federica immediatamente ci risponde sulla questione lacrime.
3: In realtà nulla di succulento, probabilmente perché è la prima volta che senti questa canzone, avevo 8-9 anni e mi ricorda quanto sono vecchia adesso e mi scendono le lacrime per quello.
1: Ah, ok, beh, insomma, dai, adesso che ne ha 50. Collided.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:51, anche un pensiero al Sud Italia, le isole che stanno, insomma, sono prese a schiaffi da questo caldo incredibile. E Daniele ci dà la conferma, perché solo alle 6:39 c'erano 28 gradi, più ovviamente un'umidità esagerata. Si spera che ovviamente la cosa migliori, ma no, la risposta è no, a quanto pare.
2: Percezione 72 gradi, ragazzi. No, cioè,
1: improponibile.
2: Forza e coraggio, perché dicono passerà forse tra 15 giorni.
1: Magari.
2: Secondo me ce lo dicono piano piano per non farci venire le crisi d'ansia, perché insomma è da giugno che stiamo lì, io col ventaglio in mano, con l'aria condizionata,
1: io quello lì automatico, come si chiama,
2: abbiamo comprato tutto.
1: Tutti.
2: Tutto abbiamo comprato. C'è Janis Joplin. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 6:59, ma praticamente le 7.
2: Sì, quindi sì, siamo sì. In Italia.
1: Giura?
2: Giura? Siamo a Giura.
1: No, siamo in Francia, però.
2: Siamo a Giura.
1: Giura.
2: E quindi oggi è lunedì.
1: Esatto.
2: E quindi siamo a Giura.
1: Tutto torna, esatto.
2: Cosa c'è di bello da vedere a Giura?
1: Ma un caso.
2: Un caso.
1: No, non è vero, perché comunque...
2: Allora...
1: Allora, a parte che ai tempi fu conquistata...
2: Già secondo me ci bloccano il confine.
1: Esatto, sì.
2: Ci fanno più entrare in France.
1: Niente, non vale niente. No, a parte che fu conquistata ai tempi da Giulio Cesare, eccetera, ma è terra soprattutto di vigneti. E quindi ovviamente... Sì, esatto.
2: Si beve
1: di brutto, anche perché comunque era tutta la terra di champagne.
2: C'è il vinello buono,
1: giura.
2: Dai, tra poco le news. Intanto il CDC.

0: Alle 7.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati.
1: Si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, era la vittima italiana della sparatoria avvenuta durante un rave in Svizzera dove la giovane abruzzese si era trasferita per lavorare. Il killer è ancora in fuga.
0: Una nuova frana si è verificata in Tibet al confine con il Nepal, nella stessa regione già colpita dalle alluvioni. I soccorritori presenti in zona sono stati portati in un luogo sicuro, intanto si aggrava il bilancio della tragedia. 800 morti accertati, oltre 3.000 dispersi.
1: E siamo alla cronaca italiana, dramma familiare a Colico sul lago di Como. Un uomo di 49 anni è morto dopo essere stato accoltellato dall'anziano padre al culmine di una lite. L'uomo di 83 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio.
0: Raffaele Afeltra, storico boss della Camorra, è stato ucciso ieri sera a colpi di fucile calibro 12 a Pimonte, un comune del Napoletano. Secondo una prima ricostruzione, il 69enne era a bordo della sua auto quando è stato raggiunto dai killer.
1: Un 35enne volontario di Milano è morto e 5 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio. Potrebbe essere fuoriuscito da un boiler di una baita. È successo in Piemonte, vicino al confine con la Svizzera. Con lui nella baita c'era una ragazza di 19 anni. Anche lei volontaria, ora ricoverata in gravi condizioni al Niguarda di Milano.
0: Siamo al calcio. Inter e Lazio raggiungono in vetta la classifica provvisoria. Milan e Juventus, i nerazzurri hanno vinto 1-0 a Cagliari, i biancocelesti hanno battuto 1-0 il Genoa, ancora con un gol di Frattesi. Cade il Napoli, battuto 2-1 da un bel Como. Oggi in programma Lecce-Roma e Atalanta-Bologna.
1: Per la MotoGP, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Aragon nella classe MotoGP. Lo spagnolo della Ducati ha preceduto il connazionale Pedro Acosta su KTM. Terzo l'italiano Bezzecchi su Aprilia. Marquez ora è a soli 19 punti dal leader del mondiale, Jorge Martin.
0: E siamo al tennis. Novak Djokovic è uscito al primo turno degli US Open perdendo in 5 set contro l'argentino Mariano Navone. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con informazione su Radio Freccia torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una giornata con l'alta pressione dominante sul nostro territorio. Prevarrà inizialmente il sole, il tempo sarà stabile. Poi segnaliamo nella seconda parte del giorno isolati fenomeni sulle Alpi orientali, localmente anche di forte intensità. Clima estivo sull'Italia con valori massimi generalmente fino ai 35-36 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.

0: Rival Sons Rapture su Radio Freccia alle 7:12 di questo lunedì 31 agosto 2026, ultima giornata di agosto prima di una nuova settimana e prima di una nuova stagione di Rock Morning Daily 26-27. Seguiteci anche in TV sul 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, i nostri socials e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per la diretta, le puntate in podcast, le interviste e anche il nostro store ufficiale per il nostro merchandising e poi anche lo special in contest, perché anche questa settimana vi regaliamo premi rock,
1: cose Ball. Belle,
0: quante cose tutte gratis, quante cose. A proposito di cose gratis, hai comprato regali virtuali?
1: Sì, ieri insomma non è stato facile fare degli acquisti.
0: Devo dire che ti ho dato una lista molto lunga.
1: Porca miseria, tutti oggi?
0: Oggi sono, sì è vero, poi ho tralasciato anche qualche compleanno. Pensa. Perché non ci stavano nel foglio. Compie 41 anni una grande attrice italiana, Serena Rossi. Tanti auguri,
1: baci.
0: Sono 49 anni, minchia, 49 anni.
1: Non
0: per
1: si dice.
0: Noelia, te la ricordi?
1: Noelia.
0: Candela,
1: certo che me la ricordo.
0: 49 è più grande di me.
1: Mamma mia, cosa le si regala lei? Un altro successo?
0: Magari. Esatto. Oggi sono 57 anni per Simona Bencini, Day di Rotta su Cuba.
1: Proprio lei, aspetta
0: lei,
1: che
0: lei.
1: Qui il mouse è
0: lei,
1: andato.
0: Lei,
1: wow.
0: Gelosia, è come la pazzia, vive di fantasia, e non ti fa più dormire. All right. 64 anni per Giovanni Veronesi, sono 72
1: auguri
0: invece per Sergio Caputo.
2: Sembra un sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato.
0: Dai, che meraviglia. Sono 74 invece per Enzo Iacchetti, sono 77 per Richard Gere.
1: Caspita, 77. Sarebbe l'invidia a parlare, lasciamo stare.
0: Vabbè, ancora un bel uomo.
1: Porca
0: ovviamente
1: miseria.
0: Sono 81 invece per Van Morrison, lo vogliamo celebrare con la sua Moon Dance.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Mille, mille e ancora mille.
4: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
5: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Radio Freccia.
7: Le 7:20 minuti, siete su Radio Freccia, questo è Rock Morning Daily, la Fra e Tobia fino alle 10, è iniziata ufficialmente la nuova stagione di questo programma, restano ovviamente degli appuntamenti abbastanza importanti come quello dedicato all'attualità, all'approfondimento, e parliamo del boom dello street food in Italia, dove oramai spopola ovunque, quasi 2000 comuni coinvolti, l'Union Camere ha sottolineato questo aspetto molto positivo, questa tendenza in aumento in 10 anni fino al 57% a trainare il sud.
8: Eh sì, anche perché poi ognuno ha le sue specialità e quindi quando sei in giro magari non riesci a resistere alla tentazione di mangiare una letta fritta di pollo di qua, una polpettina di là.
7: Già che ci sei
8: e sei in giro, insomma, mangi qualcosa, cammin facendo. Voi siete di quelli che usufruiscono appunto della ristorazione di strada? 366-663-4466. Parliamone insieme intanto. Pink Floyd è già partito. Wish you were here.

0: E poi da sempre, quando qualcuno sta iniziando a suonare la chitarra, il primo intro che impara è questo, di Wish You Were Here. Non l'arpeggio, quello lungo, però il giretto, quello lì, insomma, è la prima cosa che insegnano, e devo dire, fai subito bella figura, soprattutto se devi conquistare qualcuno.
1: È un classico.
0: Pink Floyd su Freccia alle 7.25, buon lunedì 31 agosto, con la Fry Tobia fino alle 10. Abbiamo già iniziato lo spazio dedicato all'attualità e stiamo iniziando a raccogliere i vostri messaggi al 366 634466. Partiamo leggeri questa settimana, dipende, perché col fritto, insomma,
1: non si sta mai leggeri.
0: Non si sta mai leggeri.
1: Perché parliamo di street food, sì, che oramai ha conquistato praticamente tutti i comuni italiani, soprattutto quelli dell'entroterra. Al 31 marzo 2026 i comuni che avevano almeno un'impresa registrata riconducibile allo street food sono 1975 contro i 1258 del 2016, quindi 10 anni, quasi il 60% di impennata. E si sono allargati ovviamente i numeri di comuni che aderiscono a queste iniziative e siamo all'incirca sui 717 nuovi comuni, e quindi ovviamente questo non solo nel periodo vacanziero estivo, ma comunque tutto l'anno ci sia un po' l'occasione, la prima occasione, si va avanti con lo street food.
0: Eh sì, anche perché molti che avevano proprio ex ristoratori o comunque chef, sì, o comunque cuochi, hanno deciso di chiudere l'attività fissa proprio per dedicarsi allo street food. Questo dà la possibilità intanto di farsi conoscere un po' in tutta Italia, no? Nelle varie fiere e manifestazioni che in lungo e largo per lo stivale nel corso degli anni sono aumentate. La cosa bella è quando, per esempio, qui al nord hai la possibilità di assaggiare delle specialità tipiche del centro o del, sì, sud Italia. Per esempio, vicino a casa mia c'è sempre il furgoncino che fa i panzerotti pugliesi.
1: Ecco, quindi è un modo per diffondere, anche perché vengono subito identificati, perché hanno questi camioncini super attrezzati, e comunque le bontà sono assolutamente vere e originali.
0: E allora, che rapporto avete con lo street food? Fatecelo sapere con un messaggio scritto o un vocale di 30 secondi. Nickelback.

0: Stiamo parlando dello street food, sinceramente nato tantissimo tempo fa anche per combattere i costi abbastanza alti della ristorazione, poi ovviamente da questa forma di cibo alternativo è diventato un vero e proprio modello imprenditoriale. Molte sì. aziende, anche molti ristoranti hanno chiuso e hanno deciso di fare questa attività in giro ovviamente per l'Italia, quindi contesti molto diversi tra loro, si parte sia dalle grandi città sia nei piccoli borghi, però come ci stanno facendo notare alcuni ascoltatori, era un modello imprenditoriale che aveva un senso anche economico per chi consumava, adesso un po' meno perché è quasi a livello di un ristorante. Senti. Buongiorno
1: Freccia.
2: Ciao.
1: Ma è street food, bello street food, a me piace un sacco pensare di trovare piatti nuovi, robe mai assaggiate o cose che mi piacciono tanto e potete ritrovare, e secondo me è culturalmente interessante oltre che divertente. C'è solo un problema, sì. che oramai è tradotto molto spesso in formati itineranti che girano almeno per le nostre zone dove stiamo. Io sto in Toscana, ad Arezzo, e costa tantissimo, ecco. Forse è troppo rispetto a quello che poi offre come qualità di cibo.
0: Parliamo di una media dove invece i costi sono, sembrerebbero abbastanza contenuti, poi le richieste.
2: Diciamo che laddove un tempo c'era il carrettino dove l'uomo sì. passava e gridava gelati, nel frattempo i furgoncini sono diventati ultra tech, con le celle frigorifere, con un impianto di illuminazione, con il banco frigo, con tantissime cose alimentate spesso da un gruppo elettrogeno laddove non c'è la possibilità, no, di essere attaccati ad una corrente diretta. E anche
0: e
2: lì
0: tutte queste cose le
2: portano
0: paghi.
2: Sul prezzo, sì.
3: Buongiorno sfrecciati.
0: A te.
3: Ben venga lo street food se mantiene le caratteristiche che aveva fino a qualche anno fa, ovvero il basso prezzo e le materie prime genuine. Credo che purtroppo negli anni si siano persi questi due elementi. Ne sono coinvolto direttamente in quanto quest'estate ho usufruito un paio di volte di questo tipo di cibo con la famiglia. Ciao da Claudio.
0: Ciao Claudio.
2: Continuiamo
0: ciao.
2: A parlarne tra poco insieme 366 663 4466.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.37, tanti di voi stanno sottolineando questo aspetto poco economico dello street food, nato bene, poi a quanto pare i costi sono alzati per tutti e anche per il gestore di questo street food, e quindi oramai non è proprio la stregua di un ristorante, ma ci siamo vicini.
2: Molti facevano riferimento ai festival musicali, sì. Però magari con i grandi festival dove vai a pagare con i token, no? Sappiamo tutti di cosa si tratta. Beh, lì i prezzi sono decisamente, no, più alti della media, però il camioncino che trovi per strada, che ti vende la polpettina, che ti vende un cuoppo, insomma, il cuoppo, stavo guardando il prezzo, sono 5-6 euro per un cuoppo di frittura, signori, si può fare.

Every Breath You Take, Police su Radio Freccia, 7.41 di questo lunedì 31 agosto 2026, con la Fretobia fino alle 10. Siamo nello spazio dedicato all'attualità, abbiamo iniziato in maniera golosa, dai, sì, questa nuova stagione di Rock Morning Daily parlando dello street food, perché negli ultimi anni, dati alla mano, il fatturato è cresciuto in maniera esponenziale, addirittura tanti ristoratori hanno abbandonato la location fissa per dedicarsi proprio al

0: era molto apprezzabile perché era economico, adesso un po' meno.
1: Hello.
2: Diciamo che negli ultimi anni lo street food, soprattutto da Milano, da lì, è partito con uno street food gourmet itinerante con prodotti di prima scelta e naturalmente i prezzi però si sono alzati un po', ecco. Già il caro vita, poi sono materie prime selezionate e quindi ha alzato l'asticella e diciamo che gli sono andati addietro anche degli altri tipi di street food non con le stesse materie prime ma che comunque hanno iniziato a alzare i prezzi. L'asticella si è alzata.
0: Diciamo che la garanzia dovrebbe essere il cibo di qualità, perché è stato sempre il vessillo dello street food.
3: Ah certo, assolutamente, ma poi veramente ti dà la possibilità fuori regione di poter assaporare delle cose che viceversa, no?
0: Non era possibile.
3: Non sarebbe stato possibile, a meno che uno non prenda la macchina, i mezzi e vada nella regione specifica ad assaggiare le specialità. Continuiamo a parlarne tra poco insieme, 366-663-4466, intanto già partiti Coldplay, questa è la loro Lovers in Japan, Rock Money.

0: Ciao Chris, beh, comunque va fatto. Io volevo anche proporgli un'attività street food. Insomma, io guido, lui cucina, perché so che è un bravo cuoco.
1: Cosa vuoi fare?
0: Poi, non lo so, quando poi andiamo ai concerti, lui suona, prepara la linea e io...
1: Vabbè, è già pronto lì con la friggitrice.
0: Sì, esatto.
1: Va bene.
0: Ce lo vedi, secondo me...
1: A friggere i peperoni.

0: rogne salsiccio sul camioncino.
1: Gris,
0: come no?
1: Facci un pensiero, certo, poi ci avrai un alitino importante, però che te frega, sei distante dal pubblico. Buongiorno.
2: Hello. Buongiorno a tutti dalla Sardegna.
1: Sì.
2: Ho sentito dire che i prezzi dello street food sono alti, che comunque il cibo non è genuino, ma la comodità principale è che lo trovi in giro, è buono, è caldo e mangia.
0: È quella roba lì, cioè, nel senso che cioè, ti vuoi togliere lo sfizio,
1: ma, sì,
0: ma mangia.
1: Ma
0: capito?
1: Caspita, quanti pensieri.
0: No, se non è buono,
3: buongiorno,
0: non arrivai la prossima volta.
3: Sì, posso solamente sottolineare che lo street food sicuramente bontà garantite, ma una volta nasceva anche come forma di poter mangiare fuori, sì, risparmiando, sì, qualcosina.
1: Esatto.
3: Ma attualmente lo street food ha raggiunto livelli che sono pari a un ristorante normale, quindi viva lo street food, ma non ci vedo tutta quella grande convenienza.
1: Ma
3: ciao,
1: me ogni tanto
3: Vanni da Carpi.
1: Vi sfugge ogni tanto il prezzo di un ristorante, perché comunque sì, tra coperto e quant'altro, e l'acqua, eccetera, la cifra è importante. Poi ci saranno degli street food che cavalcano l'onda e quindi alzano i prezzi.
0: Sì, appunto, quelli dei festival musicali hanno i prezzi sempre un po' più alti, ma quello che trovi all'angolo della strada, insomma, o quello che trovi all'uscita dei locali quando alle 2 di notte mangeresti anche le gambe di un tavolino.
1: Sì.
0: E ti proprio, proprio c'è l'alto godimento. Va bene, dai, un panino e bibita, 10 euro ci sta.
1: Ci può stare, ci può, anche perché è una cosa che si fa ogni tanto e non quotidianamente.
0: Evviva lo street food, evviva la tradizione culinaria italiana. Grazie,
1: grazie
0: per essere stati in tanti anche oggi. L'appuntamento con l'attualità all'interno del Rock Morning torna domattina.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 7.51, sì. Popolo ritardatario, no. Del...
2: Vieni qua,
1: vai.
2: Vieni qua, aspetta.
1: Aspetta, dai, fallo vedere.
2: Sto coso qua,
1: cioè... Non mi far cambiare il telefono.
2: È nuovo?
1: No, però cioè, ci tengo.
2: Però funziona.
1: Dai, rifallo. Ok. Questo è Rock Morning Daily di Radio Freccia, alla Freddo Via, con voi fino alle 10, tardi, ancora?
2: Ah, qua.
1: Bisogna andare a lavoro.
2: Aia.
1: Prima però, bisogna portare i bimbi da chi ve li terrà fino al vostro rientro. Allora aspettiamo le vostre sveglie, bimbi, brevi ma creative. 366-663-4466 alle 8 facciamo ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia rock and roll. Intanto ci sono i Chemical Brothers.

0: RTL 102.5 Powerhits Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerhits Estate 2026? Venite a scoprirlo domani sera dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
2: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
3: Radio Freccia.
4: In punto di lunedì 31 agosto 2026. Ciao a tutti, siamo da Freccia via con voi fino alle 10. Rock Money, nuova stagione, new season, come si dice.
5: Ricomincerà la scuola, state
4: attenti. Oggi. Anzi, secondo me i genitori sono ancora lì che non sanno a chi lasciarli.
5: Secondo inizio la scuola. Preside, possibile un po' prima?
4: Buongiorno direttore, possibile aprire un po' prima? Esatto. Vabbè, comunque bimbi, noi vi aspettiamo anche domani.
5: Ma al
4: 366634466. Intanto, tra poco tutte le rubriche della nostra terza ora, visto che oggi è lunedì.
5: Oui.
4: Sono delle novità.
5: Ma certo.
4: E allora ve le racconteremo tra poco. Arriverà anche Rock Fit, tra poco anche le news. Subito, Led Zeppelin.

0: Alle 8.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati.
1: Si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, la vittima italiana della sparatoria avvenuta durante un rave in Svizzera dove la giovane abruzzese si era trasferita per lavorare. Il killer è ancora in fuga.
0: Una nuova frana si è verificata in Tibet al confine con il Nepal, nella stessa regione già colpita dalle alluvioni. I soccorritori presenti in zona sono stati portati in un luogo sicuro. Intanto si aggrava il bilancio della tragedia, 800 morti accertati, oltre 3.000 dispersi.
1: Dramma familiare a Colico sul lago di Como. Un uomo di 49 anni è morto dopo essere stato accoltellato dall'anziano padre al culmine di una lite. L'uomo di 83 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio.
0: Raffaele Afeltra, storico boss della Camorra, è stato ucciso ieri sera a colpi di fucile calibro 12 a Pimonte, un comune del Napoletano. Secondo una prima ricostruzione, il 69enne era a bordo della sua auto quando è stato raggiunto dai killer.
1: Un 35enne volontario di Milano è morto e 5 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio. Potrebbe essere fuoriuscito da un boiler di una baita. È successo in Piemonte, vicino al confine con la Svizzera. Con lui nella baita c'era una ragazza di 19 anni, anche lei volontaria, ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano.
0: E siamo al calcio. Inter e Lazio raggiungono in vetta la classifica provvisoria. Milan e Juventus, i nerazzurri hanno vinto 1-0 a Cagliari. I biancocelesti hanno battuto 1-0 il Genoa, ancora con un gol di Frattesi. Cade il Napoli, battuto 2-1 da un bel Como. Oggi in programma Lecce-Roma e Atalanta-Bologna.
1: Siamo alla MotoGP. Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Aragon. Lo spagnolo della Ducati ha preceduto il connazionale Pedro Acosta su KTM. Terzo l'italiano Marco Bezzecchi su Aprilia. Marquez ora è a soli 19 punti dal leader del mondiale, Jorge Martin.
0: Il tennis: Djokovic è uscito al primo turno dagli US Open perdendo in 5-7 contro l'argentino Mariano Navone. È fallito l'ennesimo tentativo del serbo di conquistare il record di 25 titoli del Grande Slam. È tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una giornata con l'alta pressione dominante sul nostro territorio. Prevarrà inizialmente il sole, il tempo sarà stabile. Poi segnaliamo nella seconda parte del giorno isolati fenomeni sulle Alpi orientali, localmente anche di forte intensità. Clima estivo sull'Italia con valori massimi generalmente fino ai 35-36 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.

0: le mie preferite della carriera solista di Richard Ashcroft, Break the Night with Colors, su Radio Freccia alle 8 e 11 di questo lunedì 31 agosto 2026. La Freccia via con voi fino alle 10.
1: Vero.
0: È partita una nuova stagione di Rockmorning Daily. Oh, e allora seguiteci anche in TV sul 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, socials e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play, che oltre a le dirette, le repliche delle puntate, le interviste, lo store ufficiale, vi regala anche con il banner Special in Contest un sacco di premi rock and roll anche questa settimana. Siamo tornati a regalare cose. Signori miei!
1: Se
0: signori
1: vi fa
0: miei.
1: Senso, lasciate perdere.
0: Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco e partiamo con le collaborazioni.
1: Sì.
0: Rock Fit, se siete con noi dal primo momento, l'avevo un po' anticipato nella prima ora, torna Bryan Adams, questa volta in collaborazione con Mel C. Il pezzo è When You're Gone, nel 1998, ed è un piano B. Un piano B, okay. Perché inizialmente aveva scritto questo pezzo Bryan Adams pensando di cantarlo insieme a Sheryl Crow.
1: Ok.
0: Che ai tempi, insomma, era molto in auge, era uscita come Favorite Mistake, insomma, era alta nelle classifiche, e diciamo, perché non facciamo un pezzo insieme? Lei l'ha ghostato.
1: Oh, che simpatica.
0: Lui l'ha contattata.
1: No.
0: E lei non ha risposto.
1: Che modo.
0: Oh, magari non ha visto il messaggio.
1: Certo.
0: Lui però ci è rimasto malissimo.
1: No. Quindi ha detto, va, che mi avanza il rubino?
0: No. Proprio ha preso la prima l'ha incontrata in ascensore, erano ad un evento, ci senti, io ho sto pezzo, non è che lo
1: c'è
0: vuoi,
1: da fare
0: lo vuoi
1: domani.
0: Cantare con me, e quindi insomma sì, le Spice Girls nel 98 erano ancora in tour, in giro. Morale della favola,
1: vabbè, detto,
0: sai che c'è, vabbè, c'ho un quarto d'ora libero, andiamo ad incidere sto pezzo. E devo dire, il connubio delle loro voci a me è piaciuto dal primo ascolto. Allora, dal 1998 ci sono Bryan Adams e Mel C delle Spice Girls, When You're Gone.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Radio Freccia. Walk.
6: Le 8:17.
7: Ah, oggi
6: è lunedì. È lunedì, è lunedì. Fra poco andremo a Parigi, andremo proprio al Louvre.
7: Sarà aperto?
6: Oggi no, perché è lunedì.
7: Però ho capito, cioè, scusa adesso.
6: Lo so, il martedì è il parrucchiere, lunedì c'è l'idraulico, non lo so.
7: Cos'è?
6: Però
7: che
6: intanto
7: ci hanno messo gli ologrammi adesso al posto della roba?
6: Sì, non c'è niente proprio, direttamente non c'è niente. Però hanno avuto un'altra idea geniale quelli del Louvre.
7: Sarebbe.
6: Evidentemente gli avanzano dei soldi. Fra un po' te lo dirò. Hanno pensato insomma di avere questo guizzo pazzesco. Così risolviamo tutto.
7: Intanto facciamo un salto indietro. 1989, la canzone che dà il titolo a un album dei Queen che si chiamava The Miracle.

0: Avrete sicuramente visto più volte il videoclip di questa canzone. Ci sono i Queen e i Mini Queen.
1: Stavo pensando
0: che nel 1989 avranno avuto una media di 10-11 anni, adesso c'hanno 50 anni.
1: Capisci?
0: Questi Mini Queen.
1: Sì, sì, c'era anche Rovazzi nel video.
0: Veramente?
1: Quelli con i baffi erano.
0: Ecco, faceva freddi. È possibile.
1: Ma è arrivato il gran giorno, lunedì 31 agosto,
0: allora?
1: Ossia è il giorno dedicato al Louvre. Quindi
0: prego!
1: Lunedì viaggiamo. Andiamo a Parigi. Andiamo a Louvre.
2: Chi lo sa che faccia, chissà chi è. Tutti sanno che si chiama Louvre.
1: E tutti sanno che si chiama anche Etienne Le Correspondant.
0: Salutiamo e ringraziamo sempre.
1: Sempre, anche perché comunque le informazioni sono fresche fresche e sono meravigliose.
0: Sì.
1: Non si tratta di furti, oggi non c'è nessuna novità, perché tanto non ce ne sarà mai. Siamo ad agosto, a ottobre fa il compleanno, credo che non ci sarà più storia. Ma cosa hanno fatto quelli del Louvre, o meglio il marketing del Louvre, che sono dei geni maledetti?
0: Geni maledetti.
1: Ha detto cosa facciamo esatto.
0: Sì.
1: Cosa facciamo per sollevare l'immagine e la figura di merda che abbiamo fatto nel mondo? Ci penso io, ho detto il capo del marketing, facciamo un merchandising con le t-shirt, le borse, e qui dice, ma sì, dai, qui sono tutti contenti, costano un patrimonio, ma a parte questo...
0: Sai cosa ci avrei messo io sopra le t-shirt?
1: Ecco.
0: Il carro elevatore.
1: Ma secondo me ci hanno pensato, poi l'hanno un filo bocciato.
0: No, ecco.
1: Una t-shirt che sta andando moltissimo è quella che si chiama All You Need Is Louvre. Esatto, sa quanto hanno pagato quei ponelli.
0: Che cagata.
1: Abbastanza, ma non quanto l'altra maglietta che hanno creato, che si chiama Mona U.
0: Scusa.
1: Che ovviamente era nel nome di Mona Lisa, solo che suona un po' diversa.
0: Soprattutto nel Veneto.
1: Chi è quel Mona sostanzialmente?
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì.
1: Quindi questo ha scatenato. È stato anche sottolineato al marketing, guardate che non è una bella parola, ma loro niente, non ce ne frega niente di quegli italiani lì.
0: In Italia vuol dire un'altra roba.
1: Esatto.

0: gonna change my mind.
1: Forse non capite l'importanza di questa notizia, perché aggiungiamo una cosa fondamentale. Sì. Questa linea di merchandising verrà fuori solo il 4 settembre.
2: Noi abbiamo dato un'anteprima.
1: Oui. È stata creata questa linea da Thomas Lelou, che è un designer minimalist francese, che non aveva un cazzo da fare quel giorno.
2: Ed è stato strapagato,
1: certo. Ma lui ha sottolineato dicendo: guardate che è una cosa pop, culturale, certo. Dedicato solo e unicamente alla Mona Lisa di Leonardo da Vinci, certo. È peccato che
2: perché per noi italiani
1: è un altro tipo di significato, tant'è vero che
3: Luselinde la comare
1: ma lei è siciliana, cos'è questo attacco?
2: Angela, da te non me l'aspettavo.
1: No, è minga nella maniera più assoluta.
2: Senti, visto che insomma hanno fatto la gaffa ancora prima di essere lanciato sul mercato questa linea di marketing per noi italiani, non nei confronti.
1: Io la vorrei però.
2: Sì, ma infatti ce la facciamo mandare secondo me ci dicono ve la dovete comprare o mi mandiamo un caso.
1: Pigliatevela nella cu.
2: Ricordate sempre che secondo me al confine francese Italia-Francia ci sono le nostre foto dove puntualmente insomma vengono scagliate delle freccette. Vogliamo chiedervi, ovviamente il tema di oggi è Lost in Translation, che è un grandissimo classico, però secondo me ne avete combinate tante anche nel corso di questa estate con le vostre vacanze all'estero o magari qualche turista internazionale che vi ha chiesto informazioni
1: e chissà dove
2: sulle bellezze della vostra città e voi li avete mandati in mezzo alle oche e quella roba
1: è probabile.
2: Allora 366-663-4466 per raccontarcelo in pochi secondi di audio, massimo 20, come suggerisce l'intelligenza artificiale, non di più, poche righe, vi aspettiamo.

0: do the best. You can call back, all right? Bye.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Radio Freccia. Walk time.
6: Le 8:35. Fra un po' arriva, fra un po' arriva. Sì, sì, sì. Abbiamo chiesto, abbiamo fatto l'ordine in anteprima, ci arrivano le t-shirt.
7: Allora, ma...
6: sì, Monahou.
7: Hai ordinato una M per me?
6: Sì, sì, sì.
7: Va
6: sì.
7: Bene, dai.
6: Così sono belle aderenti e si vede bene la scritta. Ma loro hanno agito...
7: le tette, sì.
6: Esatto. Hanno agito in buona fede, pensavano alla Mona Lisa, dai. Non stavi
7: certo,
6: a pensare alla Mona. Ecco,
7: e quindi esatto. Invece se i vostri strafalcioni linguistici international vi siete prodotti questa estate? 366-663-4466, dai. Che insomma tra poco cominciamo a sentirvi. Intanto ritroviamo i Roxy Music, questa è More Than This.

0: una di quelle canzoni che io definisco col calo di pressione.
1: Sì. Un po' al pari di Chris Isaac,
0: quella roba lì.
1: E non ti aiuta, ecco.
0: Che quando t'aiuta. Sei a 40 gradi all'ombra con il ventaglio, con il ventilatorino, quello lì a ricarica USB, se le fa pressione.
1: Ti butta giù. È vero. Invece abbiamo chiesto qualcosa che vi possa rianimare, figure probabilmente che avete fatto, perché siamo partiti dal Louvre, dove c'è questa linea che ricordiamo debutterà di merchandising il 4 di settembre, sì. Compresa questa t-shirt che si chiama Mona U, lasciamo lì l'interpretazione.
0: No ADV, possiamo mettere l'hashtag no ADV, perché tanto se la vogliamo ce la dobbiamo comprare.
1: E quindi vi abbiamo chiesto se siete mai incappati in traduzioni, come dire, fatte male, avete fatto degli erroracci che possono essere nelle mail oppure in situazioni in cui vi siete dati, spiego io a quel turista lì dove deve andare.
0: No, io volevamo savoir l'indirizzo.
1: Richiama la mente subito
0: quella roba lì, e bisogna dire che poi soprattutto in alcune lingue, come nel caso di Mona Lisa, alcune parole che possono essere totalmente innocue all'estero in Italia significano un'altra roba, o viceversa, parole che in italiano sono totalmente innocue dall'altra parte del mondo o magari nella nazione a fianco possono essere degli insulti che possono procurarvi non pochi problemi.
1: Che poi dovrebbe essere Mona, dovrebbe essere, adesso i veneti ovviamente mi rigano l'auto, dovrebbe essere una persona sciocca, una roba del genere. Poi si è un po' alzato il livello. E quindi poi si arriva a un livello superiore. Però dovrebbe essere tipo una persona così, all'incirca, veneti, portate pazienza, non sono del posto.
0: È un po' un sinonimo di pirla o di lione.
1: Ok, niente, non ne veniamo fuori.
0: Volevo
1: un po' sistemarla, pulirla, niente da fare.
0: Ma bisogna dire le cose per quello.
1: Come sta?
0: Allora, noi volevamo salvare l'indirizzo, i vostri Lost in Translation vi aspettiamo. 366-663-4466, intanto c'è Eddie Vedder.

0: David Four Later, Eddie Vedder su Radio Freccia alle 8.46 di questo lunedì 31 agosto 2026. La Freito, via i vostri Lost in Translation.
1: Sì, è perché quando ti imbatti con le lingue straniere è un casino.
2: Ospiti argentini a cena, all'epoca parlavo poco spagnolo, ma ci provavo. E quando abbiamo tirato fuori le verdure, gli ho detto: es de mi orto.
1: Bello.
2: Peccato che orto in spagnolo sia il deretano. Quindi hanno fatto una faccia un po' così. Mi hanno spiegato che si dice huerto, però vabbè, comunque era del mio deretano.
1: Vabbè, comunque una volta pulite vanno bene.
0: Allora, ti prego.
1: Solo che non le sciacco nel lavandino, ma direttamente nel bidet.
0: Ecco.
3: Sei anni fa inizio a lavorare in una delle più famose aziende di mobili svedese. E nel bel mezzo di una riunione uno dei miei colleghi nord europei si alza e dice: then guys, it's time to fika. Come potete immaginare, un attimino perplesso.
0: Certo.
3: Detto che vengo a scoprire che fika, allora, scritto con la K, vuol dire pausa, caffè.
1: Certo,
0: sì,
1: certo.
3: Ernesto da Milano.
1: Immagino tutti a festeggiare, già tutti pronti. Oh, finalmente.
0: E quella roba lì. Poi quando si sono presentati tutti quanti con le tazze fumanti.
1: Esatto,
0: quindi
1: niente.
0: Dov'è la festa?
1: È sceso un po' tutto. Però è carino quando ti

0: quando ti impatti con queste lingue, con queste parole che comunque sono praticamente universali, ma hanno queste così deformazioni.
1: Perché nella nostra lingua vuol dire una roba e in un'altra vuol dire un'altra ancora, e ce la state raccontando. Al 366-663-4466. Tra poco continuiamo a leggervi, ad ascoltarvi. Vi raccomando, per quanto riguarda gli audio, la brevità, massimo 30 secondi, altrimenti diventa complicato. E allora, intanto ci sono gli U2 che sono tornati, allora direttamente dalla nostra Top 20 arrivano con Street of Dreams, Rock Money.

0: Radio Freccia.
1: Le 8:51 e siccome tutto è partito dalla Francia, perché non dar diritto anche a loro di recuperare?
2: Allora, primi approcci sentimentali con il mio fidanzato francese dei tempi, parlo bene francese, non avevo la terminologia specifica amorosa, diciamo. A un certo punto gli dico baiser invece che faire des bisous, cioè ho voglia di darti dei baci, lui reagisce con molto entusiasmo e io alla fine capisco che baiser non vuol dire dare dei baci, ma vuol dire fottere.
1: Brava. Tu gli hai detto voglio fare l'amore con te, dai.
3: Volevo coucher avec moi ce soir. Continuiamo a
1: parlare. Oppure anche detto tagliavasso, perché era suona un po' così.
3: Continuiamo a parlarne anche nella prossima ora.
1: Forse.
3: Intanto Guns N' Roses, Since I Don't Have You.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo domani sera dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Radio Freccia.
3: Sono le 9.
4: Oh, siamo in Italia quindi?
3: Affrittata.
4: Affrittata, buona.
3: Sì, buona.
4: Devo
3: buona.
4: Dire.
3: Sì. Località del comune di Casalvieri, siamo in quel di Frosinone, quindi ovviamente siamo nel Lazio. Sì. 61 abitanti. Chi non la mangia? Soddisfari?
4: Scusa, c'è qualcuno. Come fai a resistere alla frittata?
3: È impossibile. Impossibile.
4: Poi, soprattutto con cose, nel senso che le cipolle, le patate, qualsiasi
3: ce
4: cosa.
3: Ce n'è. Quindi comunque c'è qualcuno che non la mangia, vorremmo sapere, ma soprattutto ovviamente, dato il nome del posto che è Frittata, che è un comune ufficiale, dobbiamo sapere come si chiamano gli abitanti di Frittata.
4: La mangio io. No, io sono golosissima in Frittata.
3: Anche a me piace molto.
4: Va bene, dai, aspettiamo i vostri suggerimenti sugli abitanti di Frittata. Intanto Jerry Lee Lewis.

0: Buongiorno da Valentina Iannicelli, sono le 9:03 minuti su Radio Freccia, diamo uno sguardo ai principali titoli di oggi. Torna a salire la tensione nel Golfo Persico, gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran, Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania e negli Emirati, una petroliera ha preso fuoco nello stretto di Hormuz. Ancora nessuna traccia del killer che in Svizzera ha aperto il fuoco durante un rave party, è rimasta uccisa una ragazza italiana di 22 anni, si chiamava Maria Spinelli e si era trasferita per trovare lavoro. La Premier Meloni ha espresso il suo cordoglio ai parenti della vittima. Sono attesi oggi a Cuba i due medici italiani che dovranno prendersi cura di Alessandro Di Battista dopo il malore accusato venerdì. Tra l'altro dovranno valutare se e quando Di Battista potrà affrontare il viaggio per rientrare in Italia. Dario Franceschini rivela al Corriere della Sera di avere il morbo di Parkinson. Il senatore del PD racconta che la diagnosi è stata una botta tremenda, ma aggiunge di aver voluto rendere pubblica la malattia per mandare un messaggio agli altri malati, cui dice: curatevi vivendo. È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200, lo affermano le autorità del paese himalayano, e c'è il timore di nuove frane. Lo sport, il tennis, Novak Djokovic è uscito al primo turno dagli US Open perdendo in 5 set contro l'argentino Mariano Navone, fallito l'ennesimo tentativo del serbo di conquistare il record di 25 titoli del Grande Slam. Si è inoltre interrotta la striscia di 78 vittorie consecutive di Djokovic al primo turno degli Slam. Il calcio, Inter e Lazio raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus, i neroazzurri di Chievo hanno vinto 1-0 a Cagliari, i biancocelesti hanno battuto 1-0 il Genoa, cade il Napoli battuto 2-1 da un bel Como. Oggi in programma Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Ed è tutto per questa edizione, tra un'ora tutti gli aggiornamenti, adesso il meteo, a più tardi.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una giornata con l'alta pressione dominante sul nostro territorio. Prevarrà inizialmente il sole, il tempo sarà stabile. Poi segnaliamo nella seconda parte del giorno isolati fenomeni sulle Alpi orientali, localmente anche di forte intensità. Clima estivo sull'Italia con valori massimi generalmente fino ai 35-36 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.

0: Everywhere. Paolo Nutini su Radio Freccia alle 9:11 di questo lunedì 31 agosto. Ciao a tutti, siamo alla Freccia Via con voi fino alle 10, ultima ora per quanto riguarda questo primo appuntamento di stagione con il Rock Morning Daily, stagione 26-27. E come sempre vi abbiamo lasciato con due quesiti: quello più recente relativo a
1: come si chiamano gli abitanti di Frittata, sì, e poi un po' le traduzioni che sono andate un po' in vacca perché siamo partiti dalla Monahou, che è il merchandising del Louvre, dove ovviamente Mona è stato interpretato in maniera molto italiana, molto veneta, e invece loro volevano solo omaggiare la Mona Lisa, ma insomma un po' di distrazione. Ma sugli abitanti di Frittata si sono espressi tipo strapazzati, sono espressi come distratti, ma questa cosa non corrisponde. Buongiorno.
2: Beh, quando gli autisti di camion stranieri mi chiedono indicazioni perché si sono persi, se tu gli dici when you arrive at the rotond,
1: certo,
2: e accompagni il termine rotond girando col dito così, capiscono, incredibile,
1: certo,
2: the rotond.
1: The rotond.
0: Rotond rende l'idea, poi con l'ausilio della nostra mitica gestualità, perché noi italiani
1: ci salva in qualsiasi situazione.
3: Ciao sfrecciati. Questo è molto facile in realtà, perché è un classico, ma una mia zia in vacanza in Spagna andò in un negozio di alimentari e cominciò a dire insistentemente "Chieves burro, burro", con convinta che fosse un termine universale, il negoziante che la guardava stranito chiedendosi come si aspettasse di comprare un asino in quel negozio lì.
1: Vabbè, perché mandi la zia, vai tu. Buo, un asino intero. Stefano.
4: Buongiorno sfacciati, c'è da Firenze. Allora, ricerchina sul campo di sociologia, questionario ai ragazzi dei centri di formazione professionale sul lato imprenditorialità. Alla domanda come ti vedresti nel lavoro d'equipe, cascava l'asino, nel senso tutti si fermavano. Professore, che vuol dire l'equipe? Ma chi è equipe? Che significa? Allora, il professore che mi ospitava, che era già visibilmente irritato da queste continue interruzioni, a un certo punto sbotta, fa: ma insomma ragazzi, ma che non lo fate l'inglese in codesta scuola?
0: Oh, molto bene!
1: Oh.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Radio Freccia.
6: 19, esatto. O popolo, come possiamo dire, un po' strafalcione. Strafalciato.
7: Sì, sì. Ne ascolteremo ancora di testimonianze, sì. Devo dire che date del meglio proprio. Tante volte puntate il dito contro gli altri, no, ma è colpa loro, insomma.
6: Va bene. Quindi quando avete fatto degli strafalcioni linguistici in una lingua che non era la vostra, cioè la nostra, 366-663-4466 per raccontarcelo in pochi secondi di audio o in qualche riga scritta. Intanto, signori, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere ai concerti dei Black Keys. Andate subito su RTL 102.5 Play, versione app o versione web, cliccate sul banner Special in Contest, come sempre dita incrociate per voi. E se prima eravamo in tre a ballare la Ligalli, adesso siamo in quattro a ballare la Ligalli al ritmo di questo pezzo dei Black Keys che si chiama All For You, Rock Money.

0: E allora vi aspettiamo ai concerti dei Black Keys, insomma ci vediamo lì a All In For You, ritrovati su Radio Freccia alle 9:22:23 di questo lunedì mattina, i vostri Lost in Translation. Sentiamo.
1: Barbara. Buongiorno Sfrecciati. Ciao. Un anno eravamo a Barcellona con degli amici, decidiamo di fare la carbonara a degli amici spagnoli. Andiamo al mercato e faccio, ci penso io, ci parlo io con il salumiere. Vado spavalda e gli chiedo dove ci servivano le uova, gli chiedo tienes huevos, dimenticandomi l'articolo. E il tizio mi risponde sì,
2: due.
1: Dos. Perché huevos senza l'articolo los
2: quella roba
1: significa attributi.
2: Esatto. Basta un articolo, è proprio certo, è una leggerezza. Ci metti un attimo.
3: Buongiorno Radio Freccia.
2: Ciao.
3: Alcuni anni fa, durante un corso di lingua italiana a studenti stranieri adulti, avevo un gruppettino di persone russofone, moldave, quindi dell'est, polacche, e facevano un po' di baccano, ridevano, e io una sera gli ho detto «Ehi, curva sud!», scatenando l'ilarità immensa di questi ragazzi, perché mi hanno detto «Profe, sa cosa ci ha detto?». Ci ha detto «P,
0: no.
3: U»,
0: no.
3: E quindi è rimasto famoso. Ciao, ciao.
2: Ma perché curva, la traduzione di curva?
0: Non credo
2: di sud.
0: Non parlo russo.
2: Non neanch'io, sono russofono. Pensavo, se non studi però, cioè, non so. No, questa poi l'ascoltiamo dopo, anche perché ci mette un pochino, però c'era anche un gruppo di amici che sono andati un po' di anni fa ad Amsterdam. Fra questi c'era uno che dice l'inglese, ci penso io. Finita la carta igienica, è ovviamente la classica frase.
0: Paper for us.
2: Esatto.
0: Can I have paper for us?
2: È valido ovunque questo, è valido ovunque. Però è bene, classico. Dai. Per fortuna che era l'unico che lo sapeva parlare meglio.
0: Tra poco i vostri ultimi Lost in Translation giornata, perché poi arriva Francesca Favotto, riparte la stagione anche con la rubrica dedicata alle relazioni. Intanto Spoon, The Hardest Cut.

0: The Scottish Spoon su Radio Freccia alle 9.28 di questo lunedì 31 agosto 2026, i vostri Lost in Translation.
1: Carini, carini.
2: Sì, sì. Buongiorno.
0: Ciao.
2: Io in Olanda ci ho vissuto e ho studiato anche l'olandese. Quando ero alle prime armi ho incontrato una ragazza e ci frequentavamo, quindi provavo a parlare olandese con lei.
0: Ok.
2: Un giorno gli dissi, sì, usciamo, ma devo andare prima a pagare l'affitto.
0: Okay.
2: L'affitto in olandese è ur, ma io gli ho detto or, che significa signorine, quelle che stanno in vetrina.
1: In vetrina. Vabbè, dovevo andare un attimo, il tempo di un attimo.
0: Sì, ma vado a pagare le prostitute, non è bello. Un attimo e torno.
1: Torno subito.
0: Allora.
3: Buongiorno Sfrecciati, anno 2008, ciao. Esame di lingua latina. Un mio caro amico è seduto alla cattedra davanti al docente, sta leggendo e traducendo un passo del libro quarto dell'Eneide.
0: Ok.
3: E quando a un certo punto compare la parola vagina.
0: Ops.
3: Scende il silenzio, panico, non parla più, non dice nulla. Il docente che lo guarda e sghignazza e gli dice su via, traduca, forza, guardi che non è mica una parolaccia. Difatti il latino vagina è il fodero della spada, quindi Enea estrasse la spada dal fodero, qualcosa di simile.
1: Esatto.
3: E noi però, posto che ovviamente che sghignazzavamo sotto i baffi.
0: A livello anche figurativo.
1: È un po' scomodo la spada.
0: No, è un po' quella roba lì.
1: No, è quella roba lì. Ma spostiamoci in Giappone.
4: Ragazzi Sfrecciati, io imbarazzo più totale, non lo sapevo, nella hall di un albergo in Giappone, dico al mio amico Romano, manco li cani. Manco in Giappone è una parola volgare e significa prendere la patatina.
1: Oh.
4: Si sono girati tutti, anche i miei amici mi hanno guardato e non lo dire mai più. Manco li cani, non ditelo in Giappone.
1: Non diciamolo.
0: Abbiamo aggiunto una perla al nostro abituale
5: Nihonzitan
0: delle 6.
1: Non male.
0: Tra poco, sì. Francesca Favotto.

0: Questa è nuova stagione di Rock Morning Daily e, come accade nella versione, certo, quella che va avanti tutto l'anno, a quest'ora con la Fra e Tobia c'è Francesca Favotto, bentornata.
1: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Ciao a tutti.
1: Buongiorno.
2: E tutte,
0: come stai?
2: Io bene, voi?
0: Bene, bene, bene, tutto
1: benissimo.
0: Bene. Senti, di cosa parliamo oggi?
2: Di coppie astrologicamente affiatate in quest'ultimo scampolo di estate.
0: Oh, va bene, dai. Il famoso non è vero ma ci credo.
1: Sì, esatto.
0: Vabbè, tra poco ne parliamo insieme. State lì, intanto c'è Billy Idol, la sua Sweet 16.

0: Jones, Sweet 16 su Radio Freccia alle 9.37 lunedì 31 agosto. Siamo con Francesca Favotto che nel suo articolo che trovate su Vanity Fair ci parla di coppie astrologiche di fine estate.
1: Sì, e non ne ho parlato da solo, ovviamente ho consultato ovviamente un astrologo che è Massimo Giannone, che mi ha dato un po' i transiti celesti e anche insomma gli accoppiamenti che quest'estate, che ricordiamo non è ancora finita, perché uno dice agosto è finita l'estate, no, ci sono ancora 20 giorni buoni insomma per fare le magie, ecco. Allora gli ho chiesto quali erano le coppie che quest'estate potevano fiorire in un possibile legame. Partiamo subito a bomba. Allora, una di queste è Cancro Scorpione, se qualcuno all'ascolto, che appunto è una coppia che forse più beneficia di questo cielo estivo, e poiché appunto il Cancro diciamo è molto votato alla casa, alla famiglia, mentre lo Scorpione appunto è un segno un po' più misterioso, ma insieme possono legare molto bene, perché c'è Giove che amplifica il bisogno diciamo di appartenenza di questi due. Quindi l'estate potrebbe trasformare a tutte le coppie all'ascolto un sentimento incerto in un progetto destinato a durare. Attenzione.
2: Chiaro.
0: Next.
1: Leone Bilancia, perché qua insomma il leone è un segno proprio di fuoco, focoso, no? Che brilla. La bilancia invece ricorda che nessuna luce è completa se non illumina anche chi le sta accanto. Quindi diciamo che il fuoco del leone viene equilibrato dalla bilancia. Diciamo che quest'estate può trasformare le passioncelle, come si suol dire, in vere alleanze. Quindi leoni bilancia, fateci sapere come andrà.
0: Molto bene.
1: Siamo Ariete Gemelli.
0: Ariete Gemelli?
1: Attenzione. Sì, diciamo solo Ariete Gemelli e poi dopo diciamo come e perché. Allora.
0: Va bene.
1: Rimaniamo così, vaghi.
2: Sei pronto?
0: Perché certo, Tobia è Gemelli e invece io sono Toro. Senti, io so che tu sei molto fan dei Sigur Rós e allora qui in scaletta abbiamo Opipolla e tra poco torniamo con Francesca Favotto. Rock Morning.

0: un po' così, ecco.
1: Allora, stiamo parlando delle coppie zodiacali affini per questa fine estate. Abbiamo spoilerato Ariete Gemelli,
0: Gemelli, vai.
2: Da bomba. Allora, l'Ariete si sa che è il segno, diciamo, che fa il primo passo, quello che va, che spacca le porte, appunto, con la testa d'Ariete. Ma i Gemelli sono quelli che sanno trovare 100 strade per percorrere, appunto, il cammino. Quindi insieme non è tanto la stabilità che fa, diciamo, la loro vittoria, il loro segreto vincente, ma è la continua rinascita, il continuo riscoprirsi. Quindi insieme funzionano molto bene.
0: Noi non troviamo le strade, scappiamo, è differente.
2: Perché è vero.
1: Gemelli.
2: Cancro, eccoci qua. Allora, Toro e Cancro sono i due segni per eccellenza che guardano al focolare, alla famiglia.
1: Aspetta,
2: insomma,
1: un attimo,
2: molto...
1: mi puoi fare una suonata di sgabello, per favore?
0: Subito, pronta.
1: Ecco qua, puoi andare avanti.
0: Aia.
2: Insomma, il Toro offre concretezza, pazienza e continuità, mentre il Cancro restituisce sensibilità, memoria e nutrimento emotivo. Insieme, insomma, sanno che la felicità abita nelle cose semplici: una casa, un progetto, una famiglia, una promessa mantenuta e anche i piccoli gesti, magari come i cuoricini lasciati ovunque, come nella cassetta della posta, no?
1: Ok, così. The last one.
2: Acquario e Leone, perché appunto il Leone rappresenta sempre il cuore, il fuoco, mentre l'Acquario è la mente del futuro, è l'eccentricità. Insieme quindi è una relazione che potrebbe rinascere dopo una crisi oppure trovare finalmente un nuovo equilibrio.
1: Bene, molto molto bene.
0: Perfetto.
1: Allora, l'articolo completo a firma Francesca Favotto, lo trovate su Vanity Fair. Franci, grazie, appuntamento
0: grazie.
1: Alla prossima settimana, ciao!
2: Ciao!

0: Radio Freccia.
1: Le 9.50 e almeno per quel che ci riguarda noi salutiamo il mese di agosto, perché sì, poi domani invece vi portiamo mano nella mano nel mese di settembre. Ma possiamo dimenticare Alessandro?
2: Dai.
3: Buongiorno sfrecciati. Buongiorno. Piccola premessa, il romagnolo, come magari anche in altri posti, il posacenere si chiama anche posello.
1: Posello.
3: Era un capodanno di un po' di anni fa a Salisburgo, si poteva ancora fumare nei bar. Mio amico, che non parla una parola di inglese neanche per sbaglio, stava per cenerare sul bancone, no, si gira verso una ragazza, la guarda e fa: sorry, give me a posello. Oh, non ci crederete,
1: è arrivato,
3: ma l'ha capito, e gli ha passato il posello.
2: Ma perché era romagnola la tipa?
1: Non lo so, romagnola in the world.
2: Comunque torniamo domani mattina,
1: yes,
2: puntuali a partire dalle 6. Smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo domani sera dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
0: Radio Freccia. Walk time.
2: Parabarapparà, sono le 10, buongiorno.
3: Bravo, bravo.
2: Hai visto?
3: Bravo, che, col parabarapparà.
2: Hai visto? Mi sono doppato giusto stamattina.
3: Porca miseria, oh, non ho sbagliato pillola. 31 agosto lo chiudiamo con il parabarapparà. Sai, mi hai ricordato i momenti di pausa di gioco del baseball?
2: Del baseball? Ah, che bello.
3: Pam, pam, pam, pam,
2: con le cheerleaders? Pam, pam, parabarapparà. Va bene. Ma tu avevi le cheerleaders quando giocavi a baseball? No, non giocavi a baseball.
3: Io ho giocato a baseball, ma ero molto piccolo, diciamo. Era ancora adolescente.
2: Le piccole cheerleader?
3: Il football, no. No, non c'erano. Non c'è stato nei soldi, non c'è la cultura di quella roba lì.
2: Niente,
3: quindi
2: niente.
3: Famo gli americani, ma...
2: Niente. Ed è per quello che hai mollato, vero?
3: No, però...
2: Ma dimmi di sì, ma dai! Vabbè,
3: sì. Guarda, io proprio mi sono imposto contro la federazione.
2: Un po' di fiction.
3: Ho detto, allora ragazzi, un po' di fiction.
2: Sì, fiction.
3: Certo, con la vabbè. Certo, dai, io muovo un gioco.
2: La verità è che è sempre una Black Knight.
3: Sempre per sempre, raga, è così.

0: 10 e 4 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. A Roma un ragazzo di 16 anni ha ucciso di botte la madre, una donna di 50 anni. Il giovane, dopo aver picchiato la mamma, ha chiamato i carabinieri per confessare l'aggressione che è avvenuta in casa. La vittima è deceduta poco dopo il ricovero in ospedale. La compagna di Alessandro Di Battista è arrivata a L'Avana, dove l'ex deputato 5 Stelle è ricoverato da sabato in gravi condizioni in seguito a un malore. Nella capitale cubana è anche giunta l'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma, pronti a fornire assistenza medica. È libero il cittadino italiano di 60 anni arrestato sulla costa Huelva in Spagna dopo la morte della sua compagna, una donna tedesca di 47 anni. L'uomo è stato rilasciato in seguito ad una svolta nelle indagini che ha portato la perizia forense a indicare un possibile suicidio come causa del decesso. Torna a salire la tensione nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran. Gli attacchi si ripercuotono immediatamente sui listini petroliferi. Questa mattina il Brent e il WTI sono scambiati con un rialzo superiore al 3% rispetto alle quotazioni di ieri. Ancora nessuna traccia del killer che in Svizzera ha aperto il fuoco durante un rave party. È rimasta uccisa una ragazza italiana di 22 anni, si chiamava Maria Spinelli, si era trasferita per trovare lavoro. Cordoglio della premier Giorgia Meloni, che dice: confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce e individuino i responsabili. E chiudiamo con lo sport. Il calcio: Inter e Lazio raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus. I nerazzurri di Kiev, hanno vinto 1-0 a Cagliari. Biancocelesti hanno battuto 1-0 il Genoa, ancora con un gol di Frattesi. Cade invece il Napoli, battuto 2-1 da un bel Como. Oggi in programma Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Ed è tutto per questa edizione delle news. Come sapete, tutti gli aggiornamenti arriveranno grosso modo tra un'ora. Adesso vi lascio in compagnia del meteo e poi ancora la musica di Radio Freccia. A più tardi.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ci attendono ore ancora con temperature sopra la norma, da segnalare solo qualche temporale sulle Alpi e le Prealpi centro-orientali. Per il resto calma piatta, sarà così anche nei prossimi giorni e ripeto, temperature che arriveranno nuovamente a superare i 30 gradi, non sono i 40 di settimana scorsa, ma i 34-35 li sfioreremo. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 10:14, lunedì 31 agosto, Bar Sport, Paolo Pacchioni. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno, ben ritrovati. Come andiamo?
3: Freschi.
4: Belli, freschi.
2: Belli, freschi. Freschi e riposati. Beh, insomma, adesso lo sport è ripartito alla grande, quindi riparte anche il nostro Bar Sport. Allora, qua sul bancone questa mattina abbiamo un bel po' di campionato di calcio di Serie A. Ci sono state partite venerdì, sabato, domenica, ce ne sono due stasera. E il prossimo weekend ci sono già due scontri diretti. E poi abbiamo la MotoGP con Gran Premio Aragon, poi ne parlerete più tardi, con Marquez sempre più protagonista. Poi abbiamo la Vuelta con la clamorosa caduta di Tadej Pogacar, che era, insomma, ormai aveva già un vantaggio molto molto ampio, però nel ciclismo non si sa mai finché non si taglia il traguardo dell'ultima tappa. È caduto, si è fratturato e ha dovuto abbandonare la corsa. Parleremo di tutto questo fra un pochino. Adesso vi lascio a Sheryl Crow, siete d'accordo?
3: D'accordo, direi che va benissimo.
2: Una buona scelta?
3: Ottima.

0: All I Wanna Do You Sheryl Crow, nel nostro momento dedicato allo sport con Paolo Pacchioni. Paolo, andiamo direttamente al calcio.
1: Allora, c'è un quartetto di squadre al comando della Serie A, perché ieri Inter e Lazio hanno raggiunto Milan e Juventus, che hanno vinto venerdì e sabato. Allora, l'Inter ha vinto a Cagliari. È stata una partita un po' strana, perché l'Inter ha vinto solo 1-0, una gara che a lungo ha dominato, ma che alla fine ha rischiato di non vincere, perché nel calcio è così. Era successo un po' lo stesso la settimana precedente con la Juventus a Frosinone. Quando tu vai in vantaggio e poi hai occasioni e non segni il raddoppio, poi dopo nel secondo tempo, soprattutto adesso, siamo all'inizio stagione, un inevitabile calo ti prende, gli avversari magari azzeccano qualche cambio, cominciano a crederci, sono contenti di essere sopravvissuti a tutte quelle occasioni che hanno subito e magari poi ti fanno lo scherzetto. Quindi per me l'Inter ieri va promossa per il primo tempo, perché ha giocato veramente bene, ha dominato la partita. Però se tu meriti di essere in vantaggio 4-0, non puoi stare 1-0, bisogna essere più cinici, meno leggeri, meno farfalloni davanti alla porta. Ogni tanto si cerca il gran gol, ma quello va bene sul 4-0. Quando sei 1-0 devi raddoppiare, magari fare il terzo, chiudere la partita, poi dopo fai accademia. Però comunque l'Inter ha vinto la sua seconda partita, come ha vinto la sua seconda partita la Lazio, il cui dove l'apporto di Davide Frattesi è veramente importante, perché comunque due partite, due gol di Frattesi, 6 punti, insomma, diciamo che l'impatto del nuovo acquisto sulla squadra laziale è stato veramente molto molto importante. Ieri sera la Lazio ha battuto con 1-0 il Genoa. Insomma, Frattesi, insomma, si è sempre capito che è uno che può essere protagonista anche in zona gol. All'Inter probabilmente aveva poco spazio perché c'è tanta concorrenza, però lui è uno che merita di giocare, se trova continuità, certo, riesce anche a essere decisivo, e questo è anche un buon viatico per la nazionale italiana, che insomma adesso ripartirà con Roberto Mancini. Secondo me un Frattesi che gioca e segna con continuità può essere molto molto utile.
2: Certo, più tardi invece parleremo del resto delle squadre, perché insomma ci sono anche due partite stasera, quindi insomma.
1: Stasera guarda, ci sono alle 18:30 Lecce-Roma, alle 20:45 Atalanta-Bologna. La Roma e l'Atalanta vincendo si porterebbero sul gruppetto di testa. L'Atalanta sta finendo il suo rodaggio, sta conoscendo Sarri. La Roma ha fatto molto bene al debutto con la premiata ditta di Bala Malen. Questa sera bisogna confermarsi in provincia a Lecce. Bastille.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: La dolce vita si gusta da Mac.

0: 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due

0: tutto nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia, a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Radio Freccia.
3: 10:30, lunedì 31 agosto, Bar Sport con Paolo Pacchioni. Continuiamo col campionato, col Como che sbanca il Maradona.
4: Ha fatto una bella vittoria ieri il Como, 2-1, ma poi insomma una vittoria di sostanza. Volendo essere un po' cattivelli, potremmo dire che c'è stata la lezione di Fabregas ad Allegri, perché comunque il Como è stato il Como, con la sua brillantezza offensiva, con le sue tante soluzioni. Ieri Nico Paz un po' in ombra, però ci hanno pensato gli altri, perché c'è una squadra che gioca bene. Dall'altra parte c'è un Napoli che forse insomma è già entrato nella mentalità del nuovo allenatore, cortomuso, però non sempre ti va bene. Ieri il Napoli ha impostato una gara difensiva, poi Allegri ha detto dopo partita: abbiamo difeso male. È chiaro che così poi i risultati non arrivano. Insomma, il Napoli aveva vinto la prima giornata a Genova comunque facendo fatica, ieri ha perso, e la prossima settimana sabato andrà a San Siro con l'Inter. Dovesse perdere anche lì, insomma comincia a farsi complicata.

0: è l'altra parte, Other Side dei Red Hot Chili Peppers. Paolo, dunque, andiamo sull'asfalto?
1: Andiamo sull'asfalto in modo meno traumatico di come è capitato da Tadej Pogacar, che c'è proprio caduto sull'asfalto e si è anche fratturato per una caduta alla Vuelta d'Espagna, perché comunque il ciclismo si fa su strada e a ogni metro, come il vecchio ciclista di Bernie sa bene, c'è comunque un potenziale pericolo. E quindi pensate, Pogacar nella prima settimana di Vuelta aveva già mandato dei chiarissimi segnali di dominio assoluto, aveva vinto tappe, aveva un vantaggio già dilatato in classifica generale, e in una tappa banale di pianura con un probabile arrivo in volata, una trentina di chilometri all'arrivo, invece l'altro giorno è caduto in modo rovinoso, peraltro probabilmente ha colpito con la ruota della bici, lui ha detto un sasso, probabilmente era la batteria di una telecamera usata per le riprese che vengono fatte in motocicletta, una moto probabilmente davanti aveva perso questa batteria che è rimasta sull'asfalto, lui in gruppo non l'ha vista, ha perso l'equilibrio in quella circostanza, poi è stato sfortunato perché è caduto male di spalla, insomma, ed è finito all'ospedale. È insomma un peccato, perché comunque dispiace vedere un corridore così forte che meriterebbe comunque la vittoria che è costretto al ritiro. Del resto è la dura legge del ciclismo, Vingegaard era caduto al Tour de France, tanto per insomma non andare troppo indietro nel tempo. Pogacar teneva molto a questa Vuelta perché era l'unico dei tre grandi giri in Europa che gli mancava, ha vinto il Giro d'Italia, ha vinto più volte il Tour de France, gli mancava la Vuelta d'Espagna per conquistare la cosiddetta tripla corona, per quest'anno insomma deve rinunciare, ci riproverà immagino l'anno prossimo. Non è una buona notizia per il Giro d'Italia, perché se lui avesse vinto la Vuelta magari l'anno prossimo avrebbe potuto forse oltre al Tour fare il Giro. Chiaro che adesso insomma lo immagino più concentrato verso la Vuelta. Adesso poi ci si chiede, ma è stagione finita per Pogacar? Perché in teoria sì, però insomma i mondiali e gli europei che sono adesso a fine settembre sicuramente sono saltati. C'è una pazza idea, leggevo questa mattina, di un possibile recupero per il Giro di Lombardia, che è il 10 di ottobre, mancano 40 giorni, lui peraltro ha dominato tutte le ultime edizioni, quindi vorrei continuare insomma questa sua saga con la classicissima d'autunno, però insomma credo sia molto molto complicato, anche perché insomma non soltanto si è fatto molto male, se tu quando stai fermo poi non t'alleni, quindi va bene che sei Pogacar, però insomma,
2: certo, va bene. Paolo, grazie, ci sentiamo lunedì prossimo, sarai in viaggio, cercheremo di recuperarti on the road.
1: Certo, torna la Champions League anche quest'anno su RTL 105.
2: Ciao.

0: sono i migliori, però, come dire.
1: Noi e ci poi, accontentiamo.
0: E poi dire. Prima abbiamo parlato di baseball, no?
2: Caro Jimmy, ma cosa ti importa se non avevi le cheerleader quando giocavi a baseball? Adesso hai una marea di fans, quindi ti sei rifatto con gli anni. Sì. Al BB.
1: Sì, sì, un po' di Botox qui, un po' di acido ialuronico.
0: Che ti sei rifatto?
1: Mi sono rifatto anche l'extension.
0: Ecco perché.
1: La buzza.

0: E ho affittato un'auto.
1: Ecco.
0: E parto da Fast Car perché io ho affittato una macchina normale. La macchina normale non c'era perché esauriscono d'estate. Ho detto, ma le donne, certo, diamo una macchina di categoria superiore.
1: Grande.
0: Bene, fantastico, eccezionale.
1: Bravi, praticamente, molto seri in questo.
0: Mi hanno dato una macchina da corsa.
1: Ah sì, eh?
0: In Sardegna.
1: Ah sì.
0: Dove, come è noto, se vai al mare in Sardegna, uno, fai i sentieri, fai le strade sterrate, eccetera. Beh, due, in Sardegna il massimo che puoi fare sulla 131 è i 110 all'ora, punto.
1: Certo.
0: Quindi che te ne fai di una macchina da corsa?
1: I freni a mano.
0: Ecco, non solo, macchina da corsa moderna, io ho contato che più o meno c'erano 50 icone che dovevo riconoscere e succedevano cose di qualunque genere mentre guidavo.
1: Io ti immagino, ti immagino.
0: Guarda, stavo diventando pazzo.
1: Perché sì, perché poi su quei display lì sono tutti touchscreen,
0: smart,
1: Sgnaus, che ti parlano, puoi cambiare anche la voce volendo.
0: Sì.
1: Guarda, si è accesa la spia rossa e tu già panico.
0: Sì.
1: No, era per dirti che stai guidando bene, ma va, così,
0: addirittura quindi, mi ha fatto i complimenti quando mi hanno fatto i 10.000 chilometri. Dice, bravo, hai fatto la Parigi-Dakar.
1: E sti cazzi dei metti. Ma scusa, ma è da corsa a tal punto che avevi l'assetto riabbassato con le gomme sottili?
0: Esatto, tant'è vero che ho bucato.
1: Ma tu ci... Ah, pure!
0: Certo.
1: Scusa, non si ride queste cose. Scusa,
0: no, ho bucato perché strada a doppia corsia, in realtà era carreggiata unica, piccolina, devi spostarti per far passare, no?
1: Quindi sei andato un po' fuori, esatto, sullo sterrato, diciamo.
0: Bucato. Per fortuna sono tornato a casa.
1: Ah, ok.
0: Quindi ha retto.
1: Meno male.
0: Foratura lenta. Però uno dice, ma in più non solo, a un certo punto si accende una fantastica spia, dice cos'è, non è una spia.
1: Hai vinto una gomma di scorta!
0: No, mi dice, attento, a un certo punto la macchina ha frenato da sola.
1: All'improvviso?
0: Sì, sai perché? Perché il sensore ha percepito che c'era un ostacolo, si è fermata da sola. Ma io andavo a 40 all'ora in un paese.
1: Che ne sai tu che non c'era Invisible Man?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Che te lo dico a fa?
2: Non lo so, però dimmelo.
1: Non lo so, mi sa che ti sei preso la cosiddetta cantonata tuo malgrado. A proposito dell'automobile,
2: sì,
1: della tua esperienza,
2: sì,
1: della macchina da corsa non richiesta,
2: sì,
1: delle strade a tornanti o meno, insomma,
2: sì,
1: della bella Sardegna, effettivamente diciamo che non è stata una scelta da parte di chi ti ha dato l'automobile.
2: No, perché mi hanno solo detto,
1: ecco,
2: lei guida le merci automatiche, certo. Allora, certo, guardi, ho quello che fa per lei, ecco, puntuale.
1: Devo darti un carro armato che facevamo prima.
2: Però marcia automatica.
1: Ma certo, quello no, è, basta qualcosa, le leve.
2: Ma come si fa la retromarcia sul carro armato?
1: Guarda, adesso chiamo un mio amico dell'esercito e te lo faccio sapere, va bene?
2: Ma c'hanno la telecamera?
1: Sì, c'ho tutto adesso, tutte le telecamere. Non so i nostri, non ho idea. Adesso sono rimasto un po' indietro con le informazioni sui carri
2: armati. Secondo me c'è un soldato dietro che dice, avanti, dottor, avanti, dottor.
1: Vieni.
2: Sì. Perché, come dire, i modelli sono non freschissimi.
1: Non lo so, mi manca l'informazione.

0: Le 11:03, buongiorno da Lucrezia Bernardo. In apertura alla cronaca, a Roma un ragazzo di 16 anni ha ucciso di botte la madre, una donna di 50 anni. Il giovane, dopo aver picchiato la mamma, ha chiamato i carabinieri per confessare l'aggressione che è avvenuta in casa. La vittima è deceduta poco dopo il ricovero in ospedale. E la compagna di Alessandro Di Battista è arrivata a L'Avana, dove l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato da sabato in gravi condizioni in seguito a un malore. Nella capitale cubana è giunta anche un'equipe sanitaria dal Policlinico Gemelli di Roma, pronta a fornire assistenza medica. E poi la rivelazione di Dario Franceschini, il Corriere della Sera, di avere il morbo di Parkinson. Il senatore del PD ha raccontato che la diagnosi è stata una botta tremenda, ma aggiunge di aver voluto rendere pubblica la malattia per mandare un messaggio agli altri malati, cui dice: curatevi vivendo. Ora gli esteri, con la tensione che torna a salire nel Golfo Persico, dove gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania e negli Emirati. Una petroliera ha preso fuoco nello stretto di Hormuz. E le nuove tensioni fra Iran e Stati Uniti si ripercuotono immediatamente anche sui listini petroliferi. Questa mattina il Brent e il WTI sono scambiati con rialzi superiori al 3% rispetto alle quotazioni di ieri. Ora in Nepal, dove è salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il paese, mentre quelle disperse sono adesso 4.200, lo affermano le autorità del paese himalayano, e c'è il timore di nuove frane. Infine lo sport, il tennis. Novak Djokovic è uscito al primo turno degli US Open perdendo in 5 set contro l'argentino Mariano Navone. Fallito l'ennesimo tentativo del serbo di conquistare il record di 25 titoli nel Grande Slam. Si è inoltre interrotta la striscia di 78 vittorie consecutive di Djokovic al primo turno degli Slam. E il calciomercato, ultimi giorni di trattative con diverse squadre che cercano il colpo dell'ultimo minuto. Nel frattempo De Roon è approdato alla Roma. È tutto, il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ci attendono ore ancora con temperature sopra la norma, da segnalare solo qualche temporale sulle Alpi e le Prealpi centro-orientali. Per il resto calma piatta, sarà così anche nei prossimi giorni. E ripeto, temperature che arriveranno nuovamente a superare i 30 gradi, non sono i 40 di settimana scorsa, ma i 34-35 li sfioreremo. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Superpowers or not, mi verrebbe da dire, 11:13, quindi dopo i Casebian in realtà, all'interno della top 20 di Radio Freccia, cari miei, è arrivato il momento, come ogni lunedì, insomma, della nostra rubrica, una delle tante rubriche, insomma, che continuiamo a portare avanti. A questo giro è il consiglio non richiesto da parte del sottoscritto. Allora, immaginate i Guns N' Roses, ok, contrasti, come si sa. Axl Rose litiga un po' con Slash, Duff, Matt Sorum, eccetera, si dividono, ma loro vogliono continuare a suonare e così si riuniscono in Velvet Revolver, ma alla voce Scott Weiland.

Dirty Little Thing, i Velvet Revolver, quest'oggi all'interno della rubrica consiglio non richiesto dal vecchio Jimmy, perché insomma questo hard rock così energico e graffiante a me mancava in realtà, per quanto riguarda tutto il movimento, tra l'altro di un super gruppo, perché ripeto, qua c'è una grande parte, quasi anzi tutti i Guns escluso Axl, e la voce che avete sentito è del compianto Scott Weiland, purtroppo che ci ha lasciato anche lui troppo presto, nel 2015 se non ricordo male. Beh, insomma, affronta tematiche classiche del rock and roll più viscerale, no? Quello proprio tutto nervo e vomito, se si può utilizzare questa formula, ovviamente gli eccessi, le dipendenze da droghe, relazioni tossiche, uno stile di vita decisamente edonistico ed effimero, da un punto di vista sonoro ovviamente si sente tutta, no? Quella che è la matrice di questa band, cioè ovvero i Guns, con questo groove ritmico tipico proprio dei Guns, con però all'interno poi sfumature invece del grunge e alternative degli Stone Temple Pilots, capitanato per l'appunto dalla voce graffiante di Scott, il riff che è un riff martellante di Duff McKagan, e poi successivamente sfocia in un ritornello davvero, davvero esplosivo, arricchito da questo sound inconfondibile della chitarra del grande Slash. Una nota interessante è il fatto che tra i coautori del brano, brano scritto da Scott Weiland, figura anche Keith Nelson, ovvero il chitarrista dei Buck Cherry, che aveva partecipato in realtà alle primissime sessioni di scrittura prima che la band trovasse poi una forma definitiva. Ebbene, quest'oggi ci siamo goduti così un po' un ritorno al 2004, e ora ritorniamo agli Smashing Pumpkins.

0: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
1: Ciao Alex.
0: Kimi, ma sono io su questo poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari, però non ho ancora il wifi.
0: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a €19,99 e da giovedì, soffiatore elettrico a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Radio Freccia.
6: Le 11.29 di questo lunedì 31 agosto 2026, sabato 5, cosa fai, Jimmy?
7: Perché?
6: Perché a Venezia ci sono i Gallagher che presentano il loro nuovo documentario Don't Look Back in Anger, che sì, credo sia dedicato completamente alla loro reunion.
7: Ok.
6: E allora magari...
7: Mi hanno invitato?
6: Non lo so, posso chiedere. Nel frattempo noi possiamo garantire che seguiremo Venezia, perché ci sarà per noi Vanna Faccioli, esatto, non solo, a seguire il Festival del Cinema, RTL 102.5 Radio Ufficiale. Noi siamo sorelle, quindi ci mancherebbe altro che non seguiamo le cose, insomma. Però non so, cosa facciamo con i Gallagher? Glielo dici tu che non puoi?
7: Ma porto due birrette.
6: Due.
7: Beh, ma diranno di sì.
6: Almeno una dozzina, Jimmy.
7: Tu dici?
6: Ma dai, certo, voglio dire... I due fratelli Gallagher bastano due birrette.
7: Ma capirai. Porto del buon vinello. Di qua. No? No.
6: Secondo me la birretta è quella giusta.
7: Ok.
6: Però.
7: Ho due birrette ottime di qua.
6: Due casse.
7: Vabbè, dai. Vabbè, porto la pasta, va.

0: Erano proprio cucciolotti qui, eh. Era il 1997.
1: Sì. Terzo album, Be Here Now, e questa canzone il Noel la scrisse pensando alla mamma in un momento difficile, perché era, la mamma era ricoverata in ospedale per un sospetto tumore che per fortuna poi era stato smentito, ma lui si fece portare via dalla malinconia, dalla tristezza, e scrisse questa canzone che Liam fece fatica a cantare perché si commosse, insomma, e quindi insomma anche sì. I Gallagher hanno un'anima, insomma.
0: Infatti, infatti è una delle ammissioni più interessanti, soprattutto per quanto riguarda la, la parte emotiva.
1: Certo.
0: Allora, Liam Gallagher, che solitamente è un duro, sì. Perché lo è di base, sì. Un duro, un bel caratterino, che suo fratello non è da meno, soprattutto quando devono bisticciare tra, sì, i due. Però effettivamente su sua stessa missione, insomma, scoppiò a piangere durante la registrazione, certo. Quindi si dovette prendere una pausa. Quindi delle birrette, ragazzi, io ve le porto volentieri.
1: Dai,
0: soprattutto,
1: sì,
0: perché questa è una probabilmente delle migliori performance vocali di Liam Gallagher, sì, da un punto di vista soprattutto di, sì, armoniosità vocale.
1: Sì. Invece, a proposito di performance, abbiamo un nostro, come dire, addentellato di successo che ci manda sempre messaggi. E anche oggi ti propone qualcosa di interessante. Ah. Sei pronto?
0: Sì, vai.
2: Salve, buongiorno, sono Alessandro Alessandroni della Alessandroni All Rent. Allora, noi noleggiamo, sì, anche Carro Armati e anche con sistema, diciamo, con la classica formula NCC, quindi se avete il desiderio di fare un giro sul carro armato potete noleggiarlo da voi o avere il nostro autista che all'occasione, pagando un supplemento extra, sì, può anche farvi, ecco, sparare qualche colpo qua e là e magari anche, non so, distruggere qualche macchina di qualche vicino che vi sta un poco antipatico. Fatemi sapere, All Rent, arrivederci. Salve.
0: Guardi, salve signor All Rent, e mi
1: è una buona proposta, dai.
0: È un'ottima proposta, soprattutto quando c'è traffico.
1: Esatto.
0: Perché,
1: esatto,
0: hai più possibilità di, sì, farti largo.
1: Esatto, sì. Anche se io con la mira non sono un granché, cioè vorrei che
0: l'autista fosse... È tutto automatizzato.
1: Ah, va bene.
0: Segui la tua voce.
1: Ah, che bello.
0: Non va mai in palla, come si dice, no? In panne.
1: Aia.
0: Vai tranquillo.

0: Radio Freccia.
1: 11.43 di questo lunedì 31 agosto 2026 è di Bernie e Jimmy D e come sempre in anticipo lo ringraziamo il buon Dottor Mann.
2: Buongiorno.
3: Sì, ma ci avete fatto l'abitudine, adesso non è più un anticipo, una sorpresa. Grazie, buongiorno, buongiorno a voi.
2: Grazie.
3: No, grazie, no, che c'è? Sono tutti...
2: siamo debitori da questo punto di vista anche...
3: l'azienda sì,
2: no, no, no, a voi, a lei, a lei soprattutto per la sua disponibilità.
1: Infatti abbiamo fatto una colletta, abbiamo raccolto soldi per farti fare un viaggio con Richard Ashcroft,
2: esatto, sulla sua moto
3: in moto,
2: sì, bravo, sulla motoretta.
3: Ma guarda, il tempo che Richard Ashcroft all'autogrill va a fare pipì, io salto sulla sua moto e lo lascio là.
2: Può essere un'idea.
3: Vado via, proseguo da solo.
1: Beh, si sa che se gli artisti soffrono poi scrivono canzoni migliori, no? È per quello che lo fai.
3: Ma tu lo lasci là nei cessi dell'autogrill dove c'è molto traffico, anche insomma per la gente che deve mingere, e lui soffrirà sicuramente, mentre io scorazzo con la sua moto. Quando
2: ma lei preferisce gli autogrill su autostrada o sulle statali?
3: Sulle statali sono ancora
2: peggiori. Ecco, appunto.
3: Quindi li salutiamo tutti, salve autogrill, grill,
1: contro quelli grill, che lavorano nelle autogrill,
3: ma soprattutto sì, ma anche proprio i vasi di ceramica, salutiamo tutti, ciao.
2: Richard.

0: Richard Ashcroft a bordo della sua motoretta.
1: No, non ce l'ha più. Non ce l'ha più. Non ce l'ha più.
0: A bordo della sua motoretta avremo anche i campioni della MotoGP di cui parleremo dentro Motorcycle Rockstar.
1: Sì, giusto? Torna l'appuntamento. Mio. Esatto. Ma proprio quel rumore lì da lontano. Devi sentire da vicino. Da vicino proprio è una roba che ti spacca.
2: Da vicino fa raccatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatac Guarda, il piccolo dottor Manda, bambino, aveva un sogno che era, forse qualche sfrecciato se lo ricorderà, ma parla di veramente di secoli fa, una mini moto, che in realtà era una scheggia, che si chiamava mini bike. Il mini bike era praticamente una moto grande, fa conto un Guzzi, di quelli proprio...
0: California.
2: Bravo, però era piccolo, era tipo un pony, non era neanche una mini moto da bambini, era proprio un attrezzo che era autorizzato ad andare sulla strada.
1: Mignon,
2: infatti molti miei amici si spalmavano contro la panetteria, perché poi era difficile, sai, nella periferia neorealista romana l'asfalto era quello che era. Pam! E prendevano sempre la sala cinesca, per fortuna 30 all'ora, 25, solo che dovevi poi, no? Cioè, arrivava il fornaio che chiedeva i danni. Perché poi un pallone è facile bucarlo.
1: C'è.
2: Quando arriva il vigile dice vo buco quel pallone, oppure. Ma prova a bucare le ruote di una motoretta.
1: No.

0: Diventa più complicato, no? Questa è la triste vita del piccolo dottor Mann.
1: Senta, mi è una curiosità, ma lì sulla vetrina del panettiere c'era anche quello che con la manina e il pennello ridisegnava la scritta panificio?
0: Sì, certo, certo.
1: Quindi,
0: certo.
1: Oltre il danno. C'erano,
0: non so adesso se esiste ancora, però c'era panificio che faceva pane. E poi c'era salsamenteria.
2: Bello, sì.
0: Bello, bello, sì, dai, c'è ancora salsamenteria. No, non credo.
1: Secondo me alcune insegne ci sono, probabilmente non c'è l'attività, non saprei.
0: C'è solo insegne. Dietro,
2: è diventato più un modo fighetto per fare i negozi.
1: Un po' di
2: finti d'epoca. Esatto, finti d'epoca. Potremmo aprire anche noi una salsamenteria.
0: Sì, sì, vestiti col il camice bianco, la parannanza, come si dice, il grembiulone. Il grembiulone.
1: Sì, sì.
0: Che gli è dosso.
1: Chiama anche il cappello?
2: Eh beh, certo.
0: Che faccio, lascio?
2: Io sto alla cassa.
1: Raddoppio.
0: No, la cassa è donna. Mamma mia, niente, le signore.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 11:59, anzi mezzogiorno di questo lunedì 31 agosto 2026. Bravo. Ed ebbene, GBD è il dottor Mana al microfono.
2: Chi viene a pranzo oggi?
1: Ora non lo so, però in compenso non so se regalare e sottolineare come immagine di inizio programma il dottor Mann sulla mini moto che sfreccia e rischia di schiantarsi sulla panetteria, o invece noi tre al bancone della salsamenteria a vendere prodotti.
2: Ed entra Richard Ashcroft incazzato.
3: Ma chi va a fregare la moto? Ma scusa, se noi volessimo fare una cosa, per esempio, invece che la salsamenteria, vini e oli, che è una insegna classica, vini e oli.
1: Sì. Bello.
2: Oli da motore?
3: Oppure sapori nostrani.
1: No, vini e oli mi piace, dovremmo trovare dei nomi per i nostri vini.
3: Ma che della casa?
1: Certo. Dobbiamo imbottigliare del vino, un bianco, un rosso e un rosé, ognuno di noi.
2: Vino da salotto.
1: Bianco. Vino da salotto, vino da conversazione, vino da radio.
3: Un fermo bello.
2: Un bel frizzantino da atelier.
1: Lo chiamiamo il palo.
2: Per dire.

0: Mezzogiorno e 5 minuti, buongiorno da Lucrezia Bernardo. Subito in apertura la proroga della sospensione da parte dell'Italia dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura, oggi prorogata per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. E ora la cronaca con lo shock a Roma, dove un ragazzo di 16 anni ha ucciso di botte la madre di 50. Il giovane, dopo aver picchiato la donna, ha chiamato i carabinieri per confessare l'aggressione avvenuta in casa. La vittima è deceduta dopo poco il ricovero in ospedale. E poi la rivelazione di Dario Franceschini al Corriere della Sera di avere il morbo di Parkinson. Il senatore del PD ha raccontato che la diagnosi è stata una botta tremenda, ma aggiunge di aver voluto rendere pubblica la malattia per mandare un messaggio agli altri malati, cui dice: curatevi vivendo. Passiamo agli esteri. Ancora nessuna traccia del killer che in Svizzera ha aperto il fuoco durante un rave party dove è rimasta uccisa una ragazza di 22 anni. Si chiamava Maria Spinelli e dall'Abruzzo si era trasferita all'estero proprio per trovare lavoro. Cordoglio della premier Meloni, che dice: confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce e individuino i responsabili. E la tensione che torna a salire nel Golfo Persico, dove gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania e negli Emirati. Una petroliera ha preso fuoco nello stretto di Hormuz dopo aver ortato due mine. E le nuove tensioni fra Iran e Stati Uniti si ripercuotono immediatamente anche sui listini petroliferi. Questa mattina il Brent e il WTI sono scambiati con rialzi superiori al 3% alle quotazioni di ieri. In chiusura allo sport, il calciomercato, ultimi due giorni di trattative con diverse squadre che cercano il colpo dell'ultimo minuto. De Rune approdato alla Roma dopo aver lasciato l'Atalanta ed è già sbarcato nella capitale. Poco prima i bergamaschi avevano anticipato la Juventus prendendo Kessi. È tutto per il momento, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ci attendono ore ancora con temperature sopra la norma, da segnalare solo qualche temporale sulle Alpi e le Prealpi centro-orientali. Per il resto calma piatta, sarà così anche nei prossimi giorni e ripeto, temperature che arriveranno nuovamente a superare i 30 gradi, non sono i 40 di settimana scorsa, ma i 34-35 li sfioreremo. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Queens of the Stone Age, Easy Street. È arrivato il momento di Motorcycle Rockstar. Con me l'appuntamento, come sempre, alle ore 12:16, in questo caso è con Emanuele Pieroni. Buongiorno caro Emanuele, ben ritrovato, ben rientrato dall'estate.
1: Ciao grande Jimmy, ciao a tutti gli sfrecciati.
0: Come stai Emanuele? Com'è andata in realtà questo weekend? Andiamo dritti proprio sul circuito di Aragon.
1: È andata un po' come la storia della MotoGP negli ultimi 15 anni più o meno, con Marc Marquez che ha piegato tutti, però attenzione, è vero che lui ha dimostrato di avere sempre qualcosa in tasca, quel piglio in più, quella grinta in più, quel qualcosa che gli permette di leggere meglio e prima le gare. Però questa volta abbiamo visto dei segnali importanti. Il primo è arrivato da Marco Bezzecchi, che dopo il periodo nero, l'infortunio, comunque ha dimostrato di essere un pilota che ha trovato una maturità differente. E questa volta non voglio dire che si è accontentato, perché quando dicono che i piloti si accontentano dicono una boiata assurda. I piloti che si accontentano non esistono. Però ha capito fino a dove poteva spingersi. Un Marco Bezzecchi di qualche mese fa, forse una gara come quella di ieri con lo smacco alla prima curva, ad esempio nella sprint di sabato, sì, ricevuto da Marc Marquez, probabilmente sarebbe caduto nel tentativo di strafare. Invece è rimasto lì, si è portato a casa i punti di due terze posizioni, che comunque schifo non fanno, gli permettono di restare in gioco per il mondiale, soprattutto perché la prossima settimana arriva Misano, che è la pista di casa. L'altro segnale grandioso è arrivato da Pedro Acosta, perché comunque con una moto che è nettamente inferiore a quella di tutti gli altri è stato lì, ha dato un gran bel fastidio soprattutto ieri a Marc Marquez. E probabilmente ha dimostrato che per quest'anno possono scannarsi ancora, ma dall'anno prossimo la voce grossa vorrà farla lui, perché guiderà una Ducati.
0: Anche perché su sua stessa ammissione, parlo di Pedro Acosta, ha detto: se la squadra va avanti così, poi riusciamo a fare delle ottime gare da qui fino alla fine del campionato.
1: Il paradosso di Pedro Acosta è che è il talento più cristallino di tutta la MotoGP, probabilmente in questo momento è il pilota più forte, non ha ancora vinto. Se pensiamo che, senza sminuire nessuno, ha vinto un Raul Fernandez, ha vinto un Ogura, ce ne sono altri di piloti che hanno portato a casa il gradino più alto del podio, lui per fedeltà a KTM, a cui comunque deve molto perché è cresciuto nella KTM, grazie alla KTM si è ritrovato in situazioni per cui non è mai riuscito a mettere gli stivali sul gradino più alto del podio. Chiaro è che l'anno prossimo le cose cambieranno e secondo me ha anche un po' iniziato a giocare psicologicamente. Ieri quando diceva è stato bello vedere una Ducati da vicino, sentire il suono, credo che lì avesse voluto fare un po' quello che Marc Marquez faceva con un certo Valentino Rossi.
0: Eh sì, un po' un ritorno al passato di queste cose. Di fatto, Emanuele, la classifica cambia nuovamente, perché insomma ci sta abituando nelle ultime gare effettivamente a vedere tanti cambiamenti per tutte le motivazioni che hai ben elencato tu. Direi a questo punto rimane in prima posizione Jorge Martin, seconda posizione invece viene conquistata in classifica da Marc Marquez con questa doppietta, appunto sprint e gara di Aragon, la sua pista diciamo. Insomma, Marco Bezzecchi passa in terza posizione, poi a seguire di Gian Antonio, Ogura, Acosta, eccetera, eccetera. Chiuderei con un brevissimo pensiero da parte tua a proposito di Pecco. Se ce l'hai.
1: Bagnaia l'ha detto lui, non sono mai caduto così in basso, mi sento nel momento più basso della mia carriera. Secondo me sicuramente c'entra il feeling che non riesce a trovare con la moto, ma probabilmente c'entra anche la consapevolezza di una pagina voltata, un pensiero orientato al futuro e forse un po' un passato che non se lo aspettava che andasse a finire così.
0: Esatto. Allora, grazie Emanuele come sempre per la sintesi perfetta di questa tappa. Noi ci troviamo invece a Misano. Ciao.
1: Ciao.

0: Bravo, 12 e 26 di questo lunedì 31 agosto 2026, cari sfrecciati, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere ai concerti dei Black Keys. Andate subito su RTL 1025 Play e cliccate sul banner Special Encounter.
1: Clic.
2: Pensavo avessi già prenotato per due biglietti per Akron.
0: Per Akron direttamente? Sì, sì, ma loro vengono a Milano e noi andiamo a Akron.
2: Esatto.
1: Sollecitiamo poi insomma chi di dovere, insomma andiamo tutti ad Akron quando loro sono a Milano, però per cui ci bussiamo alla porta del Black
0: e troviamo i Divo
1: o Chrissy Hynde, certo, che pure lei è di
0: Akron. Lei credo non metta piede a Akron da 40 anni insomma, però.
1: Ma adesso perché abbiamo creato sta cosa di Akron?
2: Perché è famosissima, tra l'altro il monumento principale di Akron qual è?
1: L'acrilico. Cioè,
0: è un pneumatico. Certo,
2: sì, sì. Quelli grandi giganti famosi, esatto, perché sono nei Guinness dei primati.
0: Esatto.
1: Ma che ne sa Eddie che Akron, sì è vero c'è stato, però insomma sono mangiato un hamburger in periferia e sei andato.
2: No, in quell'anno lì aveva detto no alle carni, mi ricordo. No, infatti era andato ad Akron apposta.
1: Alto là il sudore, sì, esatto, anche
0: sì. Quello lo dico sempre con scarsi risultati, però insomma comunque vabbè. No, comunque Akron è nota per essere un posto dove
2: che la via principale si chiama
0: via pneumatico.
1: Ma io vorrei andare via, però veramente c'ho la macchina in terza fila già il 31 agosto,
2: cioè poi c'è quella bellissima cattedrale, no?
0: Sì,
2: che si chiama
0: Goodyear.
2: Io non so. Vabbè, io chiedo scusa a tutti gli acronisti, gli acronesi.
0: Gli acronimi. Si chiamano i ponti ad Akron. Bridgestone.
2: Va bene, cioè, allora io mi aietto da solo, ok?
1: Dagli un calcio su una caviglia.
2: No, guardi, io non metto nemmeno da solo. Ma io mi aietto da solo, fuori dall'auto.
1: Va bene, eccoli qua, dai, i Black Keys. Intanto risentiamoli, dai, su.
2: Vive Black Keys.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Radio Freccia.
4: Le 12.36 di questo lunedì 31 agosto 2026, io in qualche modo cerco di tenere le fila, no? Ogni tanto che...
5: Le fila,
4: va bene.
6: Con le mani.
5: Le magliette.
4: Esatto, solo che sono in difficoltà perché i miei due soci fanno apposta a intralciare il percorso.
5: Noi ammiriamo talmente la tua perizia radiofonica, tu essere al di sopra di ogni possibile mediocrità, perché sei il sale sulla pasta del giorno a quest'ora, capito? Senza, sarebbe tutto sciavo,
6: la gricia,
5: tutto
6: insieme.
4: No, il sale della gricia
5: sul sale. Non esageriamo.
4: La gricia non ha bisogno di sale, il guanciale non c'ha bisogno.
5: La voce di Eddie Berni è la pietanza che tutti gli sfrecciati aspettano.
6: Io faccio fatica a rovinarle la carina.
4: Io confermo che la voce del dottor Mann è l'uovo della carbonara. Lega tutto. Perfetto. Tiene tutto insieme, è meraviglioso. Capito? Quindi tu sei il pecorino.
6: Faccia da pecorino proprio.
4: Pensa che bello, ma guarda. Pensa che meraviglia. Siete parte integrante della storia della culinaria italiana.
5: Poteva finire peggio.
4: Sì. Quindi anche lì il sale non ci va. Perfetto. Quindi, insomma, solo nella pasta.
5: Ma è grattugiato, quindi. Jimmy è grattugiato.
4: Beh, non da oggi.
6: Questo pecoreccio lo abbandonerei a questo punto.
5: Jimmy.
4: Dai. Sei buono.
5: Uguale a Disturbed.

0: 12:41, io vi racconterei brevemente una notizia, perché secondo me è un'ispirazione importante per delle iniziative che potremmo prendere nelle nostre città, perché dalla settimana scorsa nel parco di Hirosaki, nel nord del Giappone, migliaia di volontari si stanno alternando in turni brevi ma faticosissimi per spostare a mano la torre di una fortezza medievale.
1: Giusto.
2: Vabbè, ma che gioco
0: fanno,
2: è?
0: Va spostata perché ci sono dei lavori da fare, eccetera, eccetera, quindi al posto di smontarla, l'hanno spostata direttamente.
1: Ma con che cosa? Con le mani spingendo?
0: Con le corde, direttamente. Sì, sì. Cioè, turni di questo
3: sui binari.
0: Allora, io vorrei che questa iniziativa fosse ripresa anche in Italia e vorrei lanciare un breve sondaggio per capire cosa spostereste. Perché, per esempio, io a Milano sposterei la Torre Velasca.
3: Per dire.
1: No. Dove la metteresti,
0: scusa? Fuori, in Brianza, non so.
1: Ah, proprio fuori.
3: Perché?
0: Ma perché? Non mi è mai piaciuta la Torre Velasca. L'avrei abbattuta a picconate. Però abbattala, non si può. Spostiamola.
1: Ma ci sono degli uffici, ci sono delle
0: uscire prima.
3: Che... Mi scusi, faccio una domanda tecnica. Ma lei la sposterebbe da in piedi o la deve ribaltare sul fianco?
0: No, come fanno i giapponesi. Cioè,
3: ho capito, ma questo è un palazzo ampio, quella è una torre.
0: Ho capito, la sposti piano piano, poco alla
3: tipo
0: volta.
3: Tipo obelisco?
0: Sì, sì, tac, tac, tac, tac. Ci vogliono 6-8 anni, però poi riesci.
3: 6-8 mila anni.
1: Io non ho capito se sotto ci metti dei cuscinetti a sfera, dei tronchi o che cosa.
0: Dei tronchi, cuscini. Se vuoi mi informo, insomma.
3: Delle cose gonfiabili.
1: No, fammi capire.
3: Delle persone. Hirosaki, non so, dica.
0: Cioè, allora, all'inizio sono i volontari, poi ci sono dei macchinari per farla spostare di, insomma, un centinaio di metri. Adesso, centinaio di metri è un po' poco, secondo me, per la Torre Velasca. C'è una cosa di più.
3: Guardi, più che altro che le vie a Milano sono molto strette. Sì. Secondo me questo palazzo qui...
0: C'è via larga lì vicino.
3: Come
0: un attimo.
3: Ma presente le dimensioni della torre?
0: Ma allora, tu vedi che sei un bastian contrario.
3: Certo.
0: Una volta che uno ha una buona idea.
3: No, l'idea è ottima, ma le sto chiedendo specifiche, tecniche. Sa com'è? Su queste buone idee ci hanno creato un sacco di cagate.

0: Radio Freccia.
1: 12.50 e le idee malsane di Eddie Berni di spostare edifici, monumenti e quant'altro usando però la forza umana, perché costa meno, allora qualcuno si è fatto venire la stessa idea che stavo cogitando io, giuro, ma non l'ho detta per carità di patria, e qualcuno dice: a Roma sposterei il Colosseo e ci farei una bella rotatoria, dice Fabio. Allora io aggiungo un'idea ulteriore, sì. Facciamo il Colosseo in tour, lo portiamo in giro per l'Italia.
2: A mano?
1: A mano no, troviamo dei mezzi eccezionali di trasporto, le gallerie che accolgano, i ponti che accolgano, e che volete che i tornanti ci mettiamo un po' di più per portarlo in montagna, però vuoi mettere il Colosseo a Cernusco sul Naviglio?
2: Guarda, anche no.
1: A Buccinasco?
2: Meno.
1: A Gratosoglio?
3: A Pianoro, da noi.
1: A Pianoro, dai, su.
3: Piatto lo puoi mettere,
1: Come diceva qualcuno, a Nonantola.
2: Secondo me c'è un problema di spazi, non vorrei dire.
1: Vabbè, ma adesso perché siete sempre pessimisti. Il
3: Pianura Padana ci sta la grande.
1: Dai, ci facciamo anche un sito per i concerti, di quelli, 200.000 persone.
3: Evocazioni storiche.

0: 6 minuti saranno le 13 per questo lunedì 31 agosto e chiudiamo, come dire, la parentesi che abbiamo aperto con l'ipotesi di poter spostare a mano dei monumenti e delle cose importanti nel nostro paese sulla falsariga di quello che fanno i giapponesi. Senti qua.
1: Buongiorno ragazzi, Roberto di Firenze. Ci avevano già provato amici miei in una zingarata che volevano addirizzare la Torre di Pisa. Infatti i giapponesi sono sempre lì che la stanno reggendo.
2: D'altra parte, poi hanno preso esempio per il parco di Hirosaki, come si chiama la città giapponese?
0: Aspetta, Hirosaki. Aspetta che te lo dico.
2: Ma non ti ricordi?
0: Hirosaki, bravo.
2: Hirosaki, l'hai detto. Hirosaki, dove c'è quell'edicola ancora aperta, una delle
3: parti in Giappone. Amici miei, è un film. Sì. Questi lo fanno davvero.
0: Certo, sì, lo stanno facendo veramente.
3: Sulla scia di Mai Dire Banzai. Takeshi's Castle.
0: Allora, è previsto che partecipino circa 1800 persone, un metro al giorno riescono a fare.
2: Quindi è bello, sì, ma anche
0: Ma loro qua non tantissime, in realtà un centinaio di metri. Io invece con la Torre Velasca vorrei fare diversi chilometri, insomma, questo sì.
2: Ma sì, spostiamo sta Torre Velasca perché sennò Eddie non dorme sereno, ma del resto pure le piramidi d'Egitto. Sì. Mica l'hanno fatte lì.
0: No,
2: l'hanno fatta a Strazzacappe, che in Italia centrale, ridente cittadina.
0: Se voi vedete schiacciato il mare.
2: Su delle zattere, che domande fai? Certo. Già montate, già pronte, poi il Nilo e un attimo.
3: C'erano dei grandi palloni di tela di carta, scusa, di papiro, rigonfi. Sì. Erano attraversati.
0: Ma mi ricordano qua.
2: La meraviglia così lo stupore.
0: Vabbè, allora io oggi pomeriggio preparo un progetto, domani arrivo con la cartina, decido cosa spostare, va bene?
2: Arriva con la piramide direttamente.
0: La piramide la faccio per te. Da fianco alla piramide di Roma, un'altra piramide dei Cataldoni.

0: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo domani sera dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
2: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
3: Le 13 passate da 25 secondi, comincia qui la quarta ora del Good Vibrations con il vostro Dottor Mann e voi, cari sfrecciati, che siete i veri protagonisti, nel senso proprio più letterale, più sostanziale della parola. Perché? Perché con i vostri contributi, con i vostri pareri, i vostri commenti, la vostra dialettica sempre civile, noi creiamo questo momento, allora, di pranzo, di incontro, e cercando di riconoscerci tra noi, tra pubblico di Radio Freccia, ma che diventa anche un osservatorio di com'è l'Italia lì fuori. Perché? Perché rispondete a delle domande di stretta attualità. 366-6634-466, quella di oggi è: secondo un sondaggio, il 63% degli italiani è contrario all'invio di armi all'Ucraina.

0: Buongiorno da Valentina Iannicelli, sono le 13:04 minuti su Radio Freccia. Shock a Roma, dove un ragazzo di 16 anni ha ucciso la madre a botte, una donna di 49 anni nella casa dove vivevano. Il giovane, dopo l'aggressione, ha chiamato i carabinieri per chiedere soccorso e confessare l'accaduto. La vittima è deceduta dopo il ricovero in ospedale. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere terrestri e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Madrid ha risposto prolungando la stessa contromisura nei confronti dei turisti italiani. La misura era stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. E il premier spagnolo Sanchez ha denunciato reti russe e israeliane responsabili di aver diffuso notizie false in merito all'ingresso a Ceuta. Secondo il primo ministro, trolls hanno convinto i migranti che non sarebbero stati applicati i respingimenti se si fosse arrivati a nuoto nell'exclave iberica. Torna a salire la tensione nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania e negli Emirati. Una petroliera ha preso fuoco nello stretto di Hormuz dopo aver urtato due mine. Dario Franceschini rivela al Corriere della Sera di avere il morbo di Parkinson. Il senatore del PD racconta che la diagnosi è stata una botta tremenda, ma aggiunge di aver voluto rendere pubblica la malattia per mandare un messaggio agli altri malati, cui dice: curatevi vivendo. La compagna di Alessandro Di Battista è arrivata a L'Avana, dove l'ex deputato 5 Stelle è ricoverato da sabato in gravi condizioni in seguito a un malore. Nella capitale cubana è giunta anche un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma, pronti a fornire assistenza medica e a gestire il rientro in Italia di Di Battista. Una indagine dell'Istat riporta che entro il 2080 gli italiani saranno 13 milioni in meno rispetto ad oggi. Ed è tutto per questa edizione. Ora il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni. Trevi meteo, ci attendono ore ancora con temperature sopra la norma, da segnalare solo qualche temporale sulle Alpi, le prealpi centro-orientali. Per il resto calma piatta, sarà così anche nei prossimi giorni e ripeto, temperature che arriveranno nuovamente a superare i 30 gradi, non sono i 40 di settimana scorsa, ma i 34-35 li sfioreremo. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

13-12 minuti, Silence per Jam. Queste sono le Good Vibrations, quarta ora di Radio Freccia, e allora è il momento in cui noi ragioniamo insieme su quelle che sono le nostre, come dire, i nostri pareri vincolanti, direi, almeno a livello morale, per quelli che ci governano e per quelli che sono all'opposizione. Spessissimo voi avete detto, qualunque fosse l'argomento in discussione, a proposito delle priorità naturalmente del paese, sì, se smettessimo di inviare armi a destra e a manca, forse riusciremmo a creare ospedali, scuole e quant'altro. Bene, un sondaggio dell'Istituto Piepoli ha certificato che il 63% degli italiani è contrario all'invio di armi all'Ucraina. E allora io, scusate la battuta, se avessero chiesto a noi da questo piccolissimo osservatorio, voi siete quasi tutti, non tutti, poi lo vedremo anche dai messaggi, a favore dell'interruzione di questo rapporto di invio di aiuti militari, perché il governo italiano, come sapete, è alle prese col 13° pacchetto per Kiev. Adesso l'approvazione è questione di questo ritorno dalle vacanze. Comunque il decreto include sistemi di difesa antiaerea, generatori, missili intercettori, radar e materiale per le infrastrutture civili. Ricordo che l'Italia, a quanto ne sappiamo, è il sesto paese al mondo esportatore di armi, con una crescita del 157% nel periodo 2021-2025. Qualcuno dice: bene, perché il volano dell'economia, bene perché il PIL, bene perché anche questo serve a far diventare questo paese meno povero. Sapete che sia nella maggioranza che nell'opposizione ci sono pareri contrari all'invio di questo materiale bellico, però intanto così siamo, e la volontà popolare sembrerebbe essere: più di 6 italiani su 10 sono contrari a tutto ciò. 366-63-4466 per le vostre voci. Mi raccomando, i vocali entro i 40 secondi, se potete il vostro nome, così agevoliamo la discussione.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Radio Freccia.
6: 13 e quasi 18, il 63% degli italiani è contrario all'invio di armi all'Ucraina. 366-63-4466 per i vostri pareri.
7: Frecciati, buongiorno. Io a vado te. Fiero di essere parte di quel 37% che invece è favorevole a mandare armi in Ucraina. Punto primo, se gli mandiamo armi ce le paga e si sta svendendo il paese pur di pagarcele. Secondo punto, il ragazzo Vladimiro non si ferma l'Ucraina, viene avanti, statisticamente studiata, c'è un'invasione, non è oggi, non è domani, ma arriverà. Ciao!
6: Su questo poi possiamo ragionare, insomma, questa preparazione di uno scenario di guerra può essere accortezza, può essere anche marketing, ma chissà. Dite la vostra, Alanis Morissette.

0: Ciao Doc, ciao. Sono Claudio da Sassari.
1: Ciao Claudio.
0: Il mondo si basa sull'umanità, quindi non voltiamo la faccia dall'altra parte. C'è purtroppo un problema e bisogna aiutare. È inutile, perché se dovesse capitare a noi in Italia una cosa del genere e ci lasciassero al nostro destino, un po' come hanno fatto in Afghanistan gli Stati Uniti, a rimetterci sono gli innocenti. Quindi cerchiamo di essere umani, non dimentichiamoci naturalmente dell'Italia che ha tanti problemi, però non voltiamo le spalle nemmeno agli altri.
1: Umani, umanitari sicuramente, e poi dopo c'è il discrimine, cioè mandare armi significa far proseguire una guerra, e se noi la vediamo perché l'Ucraina, che è parte almeno simbolicamente dell'Europa, ma anche concretamente devo dire, insomma, resista, è un discorso. Se poi invece pensiamo che Putin, una volta presa Kiev, sfondi e venga ad invadere tutto e tutti, allora il problema è, insomma, lo sentiamo più sulla nostra pelle. Molti di voi lo sentono un po' così.
2: Buongiorno Doc, io sono a favore della protezione del territorio e contrario alla guerra di invasione. Quindi se le armi prodotte in Italia devono essere inviate a territori che devono proteggere i propri territori, come Iran o Ucraina, io sono a favore per queste esportazioni. Se invece le armi vanno a nazioni che invadono, vedi Russia, Stati Uniti, allora non sono d'accordo.
1: Qualcuno scrive, se gli aiuti sono per la difesa e per la popolazione, non aiutarli mi sembra solo egoista e vigliacco, così come chiudere gli occhi davanti al dramma palestinese. Continuiamo a parlarne tra poco, intanto come ogni giorno a quest'ora, questo è il momento del mio regalo. E sentite qualche roba.

0: Era l'unico, l'unico davvero che non sfigurasse nel confronto con l'autore di questo brano. Era Steve Ray Vaughan, naturalmente, una chitarra irripetibile, scomparso nel 1990, ma avete sentito come si prendeva carico di Voodoo Child, di Jimi Hendrix, e praticamente non solo reggeva il confronto, ma lo reinventava con un'energia suprema. È il mio regalo di oggi, ma noi oggi parliamo del sondaggio che dice che 63% degli italiani sono contrari all'invio di armi all'Ucraina.
1: Salve, buongiorno, buona giornata a tutti quanti. Allora, come vedo c'è il tema riguardo alle armi per Ucraina. A questo punto, io come di nazionalità ucraina abito da molto tempo in Italia, vorrei dire che Ucraina oggi è usa come lo scudo per l'Europa. Praticamente, se l'Europa non ci aiuta con le armi a sostenere lo scudo europeo in Ucraina, Ruski Mir arriva in Europa e dopo sentiranno tutti quanti di conseguenza quello che abbiamo passato noi in tempo sovietico. E spero che capiranno le persone in Europa, perché vedo molti ancora filorussi, tanti, e non conoscono il sistema russo come funziona. Grazie, buona giornata a tutti, arrivederci.
0: Quindi si ribadisce che il sostegno all'Ucraina è in qualche modo la difesa stessa dell'Europa, se però è vera l'intenzione di Putin di procedere anche verso Occidente.
2: Ah, Igor da Bergamo. Uno che la Russia la conosce bene, perché mia moglie è di Mosca e ci vado spessissimo, e grazie ai nostri droni nell'ultimo viaggio mi hanno chiuso lo spazio aereo e sono stato 5 ore fermo in aeroporto con la paura e i cazzi e mazzi che coinvolgono tutti. Vabbè.
0: 366-6344-66, allora siete favorevoli o no all'invio di aiuti militari? Ma dentro questi ci sono anche delle armi difensive, sì, non parliamo di aiuti umanitari per la popolazione, insomma il pacchetto, il 13° pacchetto adesso è al varo del nostro governo, manderemo quindi materiale bellico per poter sostenere il conflitto con la Russia, che ne dite?

0: Radio Freccia.
1: 13.37, più di 6 italiani su 10 contrari al sostegno, nuovi aiuti militari per l'Ucraina.
2: Ma ancora con questa storiella che Putin verrà a bombardarci, a conquistarci, e basta, l'Ucraina è stata sacrificata, sacrificata per gli interessi dei soliti. Continuiamo a inviare armi perché devono morire tutti, a quanto pare, se no non sono contenti.
1: Luca scrive: Putin in 5 anni è riuscito a conquistare solo qualche chilometro, facendo un rapido calcolo dovrebbe arrivare in Italia nel 2226 circa. Io ho più paura dell'invasione delle mucche svizzere.

0: No, non sono d'accordo, perché l'Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione di conflitto, e questo significa che non solo quando la facciamo noi, ma anche quando la facciamo gli altri, dobbiamo essere contrari e spingere sempre per una soluzione diplomatica.
1: Sì, certo, l'Italia è un paese che ripudia la guerra anche a livello costituzionale, poi ripeto, siamo il sesto paese esportatore per quanto riguarda l'industria bellica, che non è fatta solo di missiloni, ci sono anche quegli intercettori che mandiamo a Kiev per fermare quelli che invece vanno a bombardare, insomma, a intercettare appunto i missili dei russi, però missili sono. Poi, dopodiché, se noi siamo il sesto paese esportatore, sarà tecnologia, saranno radar, sarà tutto quello che serve per logistica, sarà software, ma è in qualche modo questa, la prosperità di questa filiera italiana è quella che poi ci mette in difficoltà. Preciso poi, peraltro, che a quanto pare l'Ucraina non ci paga questi invii, sono accordi fatti in sede di credo internazionale, e quindi quello che arriva a noi lo vedremo, se lo vedremo. 13° pacchetto di aiuti comunque in partenza.
2: Buongiorno Doc. Ciao. Io faccio parte del 37% che è favorevole all'invio di armi all'Ucraina, perché okay, è un paese aggredito. Secondo me è ipocrita dire che non si fanno gli ospedali in Italia perché si mandano le armi in Ucraina. Basterebbe non mandarle in Israele, che è un altro paese aggressore. Questa è la mia opinione. Comunque, ad esempio, per i filorussi c'è la Georgia e altre nazioni tipo Bielorussia. Fatemi un attimo due conti. Ciao da Fabio.
1: Qualcuno scrive: le armi all'Ucraina sono solo un modo subdolo di rubare soldi ai cittadini europei. Non dimenticate, ci sono state le elezioni in Ucraina nel 2014 non rispettate dall'Unione Europea.

0: Buongiorno Adriano da Brescia.
1: Buongiorno.
0: Allora, bisogna decidere da che parte stare. Io sto dalla parte dell'Ucraina che è stata invasa. A parte che noi come italiani forniamo solamente armi di difesa e logistica tipo generatori e queste cose qua. E poi voglio smentire questa favola che si dice non bisogna spendere i soldi per le armi, per aprire ospedali e scuola, detta dagli stessi che 15 anni fa gli ospedali li hanno chiusi.
1: Ma no.
0: Mi sembra proprio una paggianata.
1: Perdona Adriano, dire non mandiamo armi e usiamoli per le priorità del paese, siete voi sfrecciati tutti i giorni, qualunque cosa sia in argomento qui, noi diciamo, voi dite, non mandiamo più armi in giro, cerchiamo di investire i soldi per scuole, ospedali, trasporti e tutto quello che è la nostra necessità quotidiana. Questo lo dite voi ed è giusto che lo diciate. Poi dopo oggi che abbiamo un sondaggio del 63% degli italiani che sono contrari all'invio di armi, diciamo che questo non è un pensiero diffuso. È un pensiero diffuso. Poi dopo che sia legittimo o meno che si possano stornare e dai capitoli di spesa questi soldi, cosa molto difficile perché poi è un contesto internazionale quello della difesa e quello dell'aiuto alle popolazioni in guerra, è molto difficile stornare questi fondi da quelli che servono poi sul fronte, diciamo così, interno nostro. Qualcuno dice: Emanuele, sono contrario all'invio di armi all'Ucraina, il vero nemico nostro è l'Unione Europea che sta distruggendo la sovranità degli stati che la compongono. E qualcun altro: allargamento della NATO ad est dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica ha portato la Russia a sentirsi direttamente minacciata dagli attacchi delle frange neonaziste ucraine alla popolazione russofona, è stata l'ultima goccia.

0: Radio Freccia.
1: 13:51, ancora le vostre voci.
2: Credo di stare dalla parte dell'Italia. Noi siamo lo stesso paese esportatore di armi e purtroppo per mantenere un sacco di famiglie dobbiamo venderle queste armi, darle a chi ce le chiede per poi cercare di non pagare il gas, un sacco di soldi. Ma poi ci sta. E tanto qua. Le usano contro di noi in altri modi, facendoci crollare l'economia europea e basta. La vedo così. Cerchiamo di stare dall'Italia perché fra tutti sono tutti i nostri partner.
1: Quindi per far prosperare l'Italia, per non far affondare l'Italia, il tema è mandiamo materiale militare, che poi ripeto non sono soltanto armi vere e proprie, ma tecnologia, software e quant'altro, usabile anche in tempi di pace naturalmente.
3: E molti sono convinti che gli interventi di peacekeeping, cioè di mantenimento della pace, di ricerca della pace in teatri operativi in giro per il mondo, Africa, Balcani eccetera eccetera, siano per mantenimento della pace. In realtà no, sono per assicurare e per garantire dei mercati economici agli stati che sono lì presenti. Ma questo è un dato di fatto, chiedetelo a qualsiasi militare, non è una novità o complottismo, è così, funziona così,
1: è un mercato naturalmente. Emiliano scrive: Putin non ha alcun interesse a conquistare l'Europa, altrimenti l'avrebbe già fatto. È che Stati Uniti e Unione Europea hanno demonizzato il mostro dell'Est usando l'Ucraina come capro espiatorio e alimentando la guerra, alimentando a loro volta l'indotto bellico. Sicuramente c'è anche un'industria della paura di una guerra, perché finché io dico, sento arrivare da lontano la vibrazione dei carri armati, dovremo convincere sempre l'elettorato e la popolazione a dire: beh, è necessario che ci difendiamo, è necessario che partecipiamo in qualche modo. Ricordo poi che l'Italia insomma si muove un po' sul ghiaccio sottile, per esempio abbiamo scoperto in modo quasi casuale che c'erano 500 consulenti virgolette militari nella zona del Golfo, quindi sapete bene quale guerra sia in corso lì. Detto questo, grazie a tutti anche oggi, noi ci sentiamo domani.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Ma sono veramente già le 13:59 minuti? Stiamo veramente dando inizio così a una nuova settimana insieme di Electric Ladyland? La risposta è sì. E quindi, visto che siamo delle persone ordinate che rispettano gli onori di casa con grande precisione, hello rockers and welcome! Benvenuti tutti quanti in questo nuovo appuntamento di Electric Ladyland, lo show di cui non avevate bisogno, ma questo c'è, questo vi tenete, perché in fin dei conti è questo che vi meritate, quindi meditate, gente, meditate. My name is Bisa Silvia e sarò con voi da ora sino alle 17. Iniziamo questo nostro viaggio con un classicone firmato Chuck Berry, You Never Can Tell.
2: It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the madam.

Chuck Berry con You Never Can Tell e quell'improvvisa voglia di mettersi a ballare assieme a Uma Thurman e a John Travolta, anche se credo che ormai John Travolta non abbia più voglia di venire in Italia e ogni tanto ballare con conduttori e fare programmi televisivi o cose del genere. Nessun riferimento specifico mi è venuto così questa riflessione, lo ribadisco. Hello Rockers and welcome. Inizia ora il nostro lunedì 31 di agosto assieme all'ultimo giorno del mese più estivo di tutti. Come lo state vivendo? Magari è un lunedì di primo rientro, perché no? Oh mio Dio, siete rientrati dalle ferie oggi? State bene? Tutto tranquillo o state per partire perché siete più settembrini? 366-663-4466, questo è il nostro numero per farmi sapere come state e dove siete diretti.

0: Yes. Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 14:11 minuti, abbiamo appena ascoltato i Fiddlehead con Baby A Change dalla nostra top 20 e posso dire che siamo ufficialmente entrati nell'ultimo quadrimestre che riguarda le top 20 del 2026. Non voglio sempre guardare troppo in avanti, però iniziamo a entrare negli ultimi 4 mesi un po' più caldi della decima top 20 della storia di Radio Freccia, che è la classifica che poi a dicembre viene decretata dai vostri voti

ed elegge la canzone che meglio ha rappresentato i 12 mesi che ci stiamo lasciando alle spalle. Lo so, veramente sembra una cosa detta con largo anticipo, però iniziate a segnarvele, a pensarci, quantomeno iniziate a allenare il dito per le votazioni che farete in tempi brevi.

0: Depeche Mode con I Feel Love dalle 14 e 15 minuti. Vi ricordo, Rockers, che siamo sempre e comunque in radiovisione, quindi ci potete seguire i nostri due canali, che sono il 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, tutto rigorosamente in alta definizione. Se non ci doveste trovare al 258 del digitale, risintonizzate il televisore per ritrovare la radio com'era, nel mondo com'è. Fra poco The Royston Club con Carrie dalla nostra Top 20. Ora ritroviamo Calio, questa è Lonely Cowboy.
1: So I can use a better friend than the one I've got in my shadow. Even when the sun goes down, he will leave me by myself. In the morning he returns, but he doesn't ever say much. So I don't wanna ride alone down this dark and lonesome road.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Benvenuto al superpilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari. Però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Radio Freccia.
6: Sono le 14:25 minuti con la vostra Cecil B a microfono che vi accompagna fino alle 17. Buon inizio di settimana assieme, buon lunedì 31 di agosto, ma anche buon fine di agosto e inizio di quello che può essere un nuovo capitolo della vostra vita. Vi auguro questo per questo settembre così metaforico e così efficace, che possa essere veramente un mese dove qualcosa cambi. Qualcosa che voi scegliete di far cambiare, qualcosa a cui voi decidete di far cambiare direzione. E ve lo dico con tutto l'amore che sento nel profondo del cuore e soprattutto la coscienza di quanto i cambiamenti facciano paura, ma nel momento in cui vengono attuati, soprattutto se desiderati, sono la cosa migliore che uno possa fare.

It's my life, no doubt, alle 14:29 minuti, sempre qui in Electric Ladyland con la vostra Cecil B a microfono che vi accompagna fino alle 17. Quanto mi piaceva Gwen Stefani. Sempre amata, questo periodo non tantissimo, ma nella fase No Doubt, qualsiasi fase dei No Doubt, cioè voglio dire da quella di It's My Life a quella di I'm Just a Girl, per me era iconica in tutto, esteticamente, a livello di performance live, una grande grande interprete artista, nonché oltretutto un'icona di stile al 100%. Fra pochissimo dalla nostra Top 20 tornano i Weezer, ora Papa Roach.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14:36 minuti, sempre con Cecil B a microfono, con voi fino alle 17. Buon inizio di settimana assieme. Spero che sia stato un weekend abbastanza positivo, dove magari vi siete riposati, avete fatto qualcosa di bello. C'è chi mi dice: ciao Cecil, dopo 8 giorni di fresco stiamo tornando ora a Formia, ovvero ai nostri 38 gradi. Saluti da Joe e Sara. Vi abbraccio ragazzi, lo so, è bello passare del tempo immersi nel fresco, ma vedrete che, insomma, in teoria nei giorni a venire un po' in tutta Italia le temperature piano piano dovrebbero abbassarsi e stabilizzarsi. Almeno questo è quello che mi dico e auguro a me stessa e a tutti.

Black Rebel Motorcycle Club, Love Burns, 14:40, sempre con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17 di questo lunedì 31 di agosto. C'è chi scrive: ciao sfrecciati, siamo Priscilla e Zeno e stiamo tornando a casa con mamma e papà dalle nostre super vacanze al mare. Si torna a Verona pronti per un nuovo anno di scuola. C'è poi una citazione tedesca di una tedesca canzone dei tedeschi Rammstein che non leggerò perché non sono molto brava. Liebe ist für alle da, by Rammstein, può essere? Chiedo scusa a tutte le persone che parlano tedesco o i tedeschi all'ascolto, non era mia intenzione storpiare così la vostra lingua. Fra pochissimo il ritorno dei Greta Van Fleet alla nostra top 20. Ora Mr. Lenny Kravitz. The way she

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 14:49 minuti e siamo arrivati alla fine di questa nostra prima ora insieme di Electric Ladyland di questo lunedì di conclusione estiva. È vero, in realtà i primi giorni di settembre, le prime due settimane di settembre ancora sono formalmente considerate estate e qualcuno se la gode effettivamente come stagione delle vacanze, però in un'ottica generale, soprattutto legata alle abitudini del nostro paese, perché poi all'estero non è che agosto uguale ferie, 15 di agosto tutto chiude, si fa grigliare, no, però nella nostra immagine abitudinaria di quella che è la stagione per eccellenza dello stop, dell'andare al mare, della pelle abbronzata, insomma con la fine di agosto si conclude un po' tutto questo immaginario e si inizia a pensare al cambio stagione. Poi giustamente c'è chi mi dice: Cecil, allora io sono tornato da una bella pescata al fiume con un mio amico, ora mi concedo un po' di riposo e se riesco vado sul mio terrazzo, anche se in questo momento sul terrazzo ci sono 45 gradi, immagino avrai un'esposizione proprio diretta al solleone, quello del mezzogiorno che ti accompagna fino alle ore un po' più fresche del pomeriggio. Anche c'è chi dice no, guarda che probabilmente questo caldo arriverà fino al 15 di settembre, addirittura oltre. Io parlo così un po' per cercare di farci degli auguri, poi ciò che Madre Natura vuole fare di noi e con noi nei mesi a venire non potremmo mai determinarlo, quantomeno capirlo. Possiamo non sottovalutarlo, ok? Possiamo cercare di arginarlo, fare delle cose che possano rendere il nostro pianeta un po' più pulito, un po' più verde, piantare alberi ove si può, cioè questa è una delle mie grandi battaglie, soprattutto nelle grandi città. Alberi ovunque, anche sui marciapiedi, non mi interessa, alberi in ogni dove si può piantare, ovviamente. Se c'è solo cemento su cemento diventa tutto molto difficile, però gli alberi sono i nostri grandi amici, non dico che dobbiate tutti abbracciarli, io non ho mai fatto questa pratica dell'abbraccio dell'albero, però la loro funzione sappiamo essere quella di un grande polmone che potrebbe garantirci magari in prospettiva dei mesi un po' meno caldi. Chiudiamo questa prima ora, fra poco sulle note dei Black Pumas Colors ora ritornerò in neck, questa è My Sharona, a fra poco.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 14:59 minuti e diamo inizio in questo momento, quasi alle 15 in punto, quindi con lo scoccare delle 3, alla nostra seconda ora insieme di Electric Ladyland. Hello rockers and welcome, come state? Tutto bene? Siete tranquilli? È un bel lunedì, è un buon ritorno, siete in presa bene come si dice a Milano, oppure siete anche un po' lì nervosettini con i 5 minuti pronti a esplodere e a farsi vedere una volta svoltato l'angolo? Qualcuno vi direbbe state tranquilli, qualcuno direbbe lasciate che tutto vada fuori, lasciate sfogare in modo tale poi da stare meglio, e probabilmente questo è il consiglio migliore da seguire. In inglese si dice go let it out, e qui lo cantano gli Oasis.

Gli Oasis con Go Let It Out, ad aprire così la nostra seconda ora insieme. Oasis che sappiamo, insomma, saranno presenti al Lido di Venezia, insomma, Liam e Noel, per la presentazione del documentario Don't Look Back in Anger, che racconta ovviamente l'atto e la scelta di non voler guardare indietro e perdersi nella rabbia di due fratelli che a un certo punto hanno detto facciamo sta reunion e hanno sconvolto un po' il mondo della musica dal vivo. E tra parentesi, noi siamo ancora qui ad aspettare le date da annunciare in Italia per il 2027, magari l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia sarà una buona occasione, staremo a vedere. E per quanto riguarda gli Oasis ci sono sempre tante sorprese, secondo me ci stupiranno, voglio crederci. Siete con me? Nel frattempo 366-663-4466, questo è il nostro numero. Come va?

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 15 e 14 minuti in questo momento preciso. Ho una bella comunicazione per voi, cari miei ascoltatori, che non vedete l'ora di riprendere a fare le cose belle che comunque anche d'estate abbiamo fatto, ma che con il cambio stagione semplicemente porta le attività dal fuori al dentro. Vado nello specifico. In questo momento vi stiamo regalando i biglietti per assistere ai concerti dei Black Keys, che tornano in Italia con due date, il 10 e l'11 di settembre all'Alcatraz di Milano. E allora cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest per essere, insomma, tra i fortunati che potranno ricevere questo bellissimo regalo. Quindi RTL 102.5 Play Special and Contest, oppure andate nella pagina principale di radiofreccia.it e scorrendo verso il basso scoprite come partecipare.

Ed erano i Black Keys con Wild Child, 15 e 17 minuti. Vi ricordo ancora i Black Keys che tornano in Italia con il Peaches and Cream Tour, che toccherà il nostro paese con due date, il 10 e l'11 settembre all'Alcatraz di Milano. Vi stiamo regalando i biglietti per una delle due date, quindi andate su radiofreccia.it oppure su RTL 102.5 Play in Special and Contest. Io ci sarò il 10, nel caso ci vediamo lì la sera della prima data. Nel frattempo attraversiamo un sacco di sonorità molto diverse in questo primo pomeriggio di un inizio di settimana. Fra poco Role Model dalla nostra Top 20 con Joy e un video che vede come attore protagonista l'attore scelto da Lanthimos per essere uno dei personaggi principali dell'ultimo suo film Bugoni. Ora invece i Mumford & Sons, I Will Wait.

0: sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: Sono le 15:27. Con la vostra Cécile c'è Francesco che ci scrive da Padova, che è lontana Padova, è lontana, è vicina all'Islanda. Dice, beh, guarda, secondo me tutta la questione degli alberi che abbiamo aperto poco fa, bisognerebbe piantarli anche in campagna, visto che stanno scomparendo. Quindi tutti per una politica green di piantiamo alberi dove si può. Più alberi significa avere aria più pulita e terreni anche più compatti, quindi lunga vita agli alberi. Non so perché oggi mi è partita questa bandiera verde, la Greta Thunberg che c'è in me, ma mi piace. Bisogna, come dicevano gli esis poco fa, go let it out, lascia andare e lascia che sia. Ora cambiamo decisamente mondo. Entriamo in quello di Jethro Tull. Locomotive Breath.

Totale a tagliare così a metà la nostra seconda ora insieme qui all'interno delle frequenze di Radio Freccia. Buon inizio di settimana, sempre ricordandovi che siamo in radiovisione, i canali sono due, il 258 del digitale terrestre e il 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. Se non ci doveste trovare al 258 del digitale, risintonizzate il televisore per ritrovare la radio come era, nel mondo com'è. C'è chi mi ha scritto: Cecil, non ho capito quali sono le date dei Black Keys in Italia. Sono 2, 10, 11 settembre 2026, quindi il mese prossimo, fra una decina di giorni, Alcatraz di Milano, Radio Freccia partner di entrambe le date. Ci vediamo lì.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15:39 minuti, 15:40 in questo momento preciso, sempre con la vostra Cécile. C'è chi dice: ciao Cécile, questo è un lunedì di rientro per me, presente, mi chiamo Martina e non la sto vivendo benissimo, ci sono dei rimedi? La risposta? No. Aspetta, non ci sono rimedi rispetto a quella che è la sensazione del ritorno, perché comunque bisogna guardare in faccia la realtà, si è ripartiti e le vacanze sono finite, però ci sono dei rimedi che sono fare delle cose che nella tua quotidianità ti hanno sempre dato soddisfazione, non so, allenarti, oppure fare una bella passeggiata presto la mattina prima di iniziare a lavorare, oppure iniziare a organizzare dei pranzi e delle cene con amici che magari non hai visto durante le ferie e cose così. Rendere ogni giornata nel quotidiano un po' più speciale.

3 minuti sempre sulle nostre frequenze, ricordandovi che per averci con voi in qualsiasi momento della giornata potete farlo scaricando l'app di RTL 102.5 Play, che è gratuita e che vi permette appunto di seguire Freccia, di ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie sempre in aggiornamento. In più è un'app gratuita, quindi meglio di così se muore, signora mia. Fra poco una delle mie band del cuore meravigliose, sono troppo contenta che torneranno con un nuovo disco, ovvero gli Editors con The Rush, nella nostra top 20 da qualche settimana e che continua a starci perché è proprio una bella canzone. Sono un po' partenopea perché sta per arrivare Gigi e ora Yuba Stank. Io direi così, Yuba Stank con The Reason. No, non ti è piaciuto, bocciata anche quest'anno in particolare.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 15:51 minuti e siamo arrivati alla fine di questa nostra seconda ora insieme di Electric Ladyland con la vostra Cecil B, che però non è
2: che
1: qui
2: però,
1: da sola.
2: No, ahimè no, perché è la fine, quindi no, this is
1: ma
2: the
1: non
2: end.
1: È la fine perché abbiamo un'altra ora. Perché
2: è la fine del mondo.
1: No. Quando si finisce la seconda ora si inaugura quella che sarà la terza, e come si inaugura la terza ora si
2: male direi assolutamente.
1: Fammi finire che ti presento io, che se lo fai tu dici sempre male, brutto, non va bene, la sfiga, la fine del mondo. No, inizia il Tgigi e con la ventata di positività che lo contraddistingue arriva Gianluigi Riccardo. Ben arrivato, benvenuto.
2: Buongiorno.
1: No, non dico se ben arrivato perché probabilmente non sei neanche ben in questo momento.
2: Ma nemmeno arrivato, in realtà non sono qui.
1: Sei qui ma non sei qui, una trina
2: alla Bob Dylan.
1: Allora, un tempo avevamo una sigla, potremmo anche riprenderla, che faceva
2: chi
1: così,
2: chi può dirlo,
1: TGG. E allora apriamo questo viaggio che in realtà devi sapere che inizia e si conclude qua, perché poi io domani e dopodomani sono a Verona a lavorare per altre questioni, quindi ci sarà poi Ambra Marie, farai con lei, però questo è un po' un lunedì che sa di normalità.
2: Vero.
1: E come ogni lunedì che sa di normalità con Gigi e Cecil, iniziamo a raccontarvi qualche notizia. Di cosa vuoi parlare?
2: Allora, partiamo dai Ramones, cioè ce la possiamo fare, sì. A usare delle parole corrette. Dai Ramones perché nelle scorse ore a Los Angeles si è tenuta una cerimonia di celebrazione per i 50 anni della band, 50 anni dall'uscita del primo disco, con una super band che sono i Cretin Family, composta da Billy Joe Armstrong, lo conoscete credo, quello di Green Day, quello lì.
1: Poi c'è quell'altro dei Blink.
2: Esatto, Travis Barker.
1: Ah sì, ne ho sentito parlare.
2: E poi c'è un altro po' di gente, c'è CJ Ramone che ha suonato nella band, insomma, negli ultimi anni dei Ramones, e Tim Armstrong di Rancid. Oltre a tutta una serie di ospiti, giusto per dirne uno, Billy Idol.
1: Ah, perfetto, quindi tutti i nomi esordienti.
2: Sì, tutti dei giovani. Di giovani in realtà ci sono le Linda Lindas che sono salite sul palco, i Green Day se le sono portate in tour in passato, quindi una quota, diciamo,
1: Young
2: c'è, introdotti da John Travolta, quindi insomma uno show di quasi un'ora, perché logicamente poi le canzoni da Ramones non è che
1: durassero come quelle di Pink Floyd, mi vuoi dire?
2: Esatto, quindi giustamente sì. Insomma,
1: anche di questo ne abbiamo sentito parlare.
2: Sì, pare che insomma 19 canzoni in meno di un'ora evidentemente, e bella festa.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo domani sera dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
0: Radio Freccia. Walk time.
2: Che senso però che sono già le 4?
3: Sì, a volte lo fa. Succede.
2: Va bene, allora hello rockers and welcome. 4 in punto significa terza ora insieme di Electric Ladyland, Cecile, Gigi Riccardo, il Tgigi e soprattutto le notizie che arrivano dal mondo della musica che più amiamo e che più amate. Stavamo parlando di questa serata di tributo, no? Che celebrava insomma i 50 anni della pubblicazione del primo album dei Ramones, con questa super band dove io mi sento molto affine.
3: Per il titolo, il nome della band?
2: Cretin Family.
3: Cretin Family, beh, ma del resto
2: Le Dine de Con.
3: Il riferimento ai Ramones appunto è già nel nome del supergruppo. Del resto, come tutti gli artisti che sono saliti sul palco, che hanno nei Ramones un elemento fondante.

0: Elvis con Hound Dog alle 16.03 minuti ad aprire così ufficialmente la nostra terza e ultima parte di Electric Ladyland assieme. Dove andiamo?
1: Andiamo dagli Who.
0: Ok.
1: Andiamo dagli Who e da Zach Starkey, figlio di Ringo Starr, per chi non lo sapesse, che per tanti anni è stato il batterista degli Who, per circa 30 anni. L'anno scorso...
0: Quanti anni ha il figlio di Ringo Starr?
1: Zach...
0: Bene, avrà 50.
1: Verso la... sì, tipo...
0: sì, perché nella mia testa Ringo Starr è fermo ai 50. Ora quando mi hai detto ha militato in Who per 30 anni, ho fatto, ma no, quanti anni avrà?
1: No, sicuramente è più giovane di noi, comunque Ringo Starr in ogni caso.
0: Sì, sì, totalmente.
1: Totalmente. E l'anno scorso c'è stata un po' di maretta, perché nel giro di 2 mesi è stato licenziato, riassunto, licenziato di nuovo. Ora pare lo abbiano riassunto per l'ennesima volta.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16 e 11 minuti con Cecil e Gigi e soprattutto il figlio di Ringo Starr, che non ha vita facile come batterista degli Who, o che comunque sembra avere un rapporto un po', diremmo, tossico.
2: No, allora, diciamo che lui pure, insomma, deve essere un bel personaggio,
1: certo.
2: Zach. Però diciamo che sostanzialmente l'anno scorso c'era stato un po' di polemica. Inizialmente Roger Daltrey si era apparentemente lamentato per questo suo stile che gli dava, alla Royal Albert Hall non gli aveva permesso di cantare bene, faceva troppo casino.
1: Ok.
2: Adesso suona con loro da mille anni. Poi c'è stato, esatto, un errore, pare fosse un errore di comunicazione interno. Poi hanno detto no, tutto a posto, è rientrato nella band. Poi dopo un mese, no, via di nuovo dalla band. Ora, insomma, Roger Daltrey ha detto dal palco che stanno provando nuovamente insieme. Anche Zach ha confermato che stanno suonando insieme, le prove stanno andando bene. Quindi magari ci saranno dei nuovi live con lui alla batteria, o magari anche un disco.

0: Home Alabama, il Lynyrd Skynyrd, o come dico io il Lynyrd Skynyrd, perché secondo me è più corretto dire Lynyrd Skynyrd.
1: Secondo
0: me è Lynyrd Skynyrd, non accento. È Lynyrd Skynyrd. Andremo a cercare qualche intervista. Tu sì, come lo dici?
1: Ma io Lynyrd Skynyrd.
0: Invece secondo me
1: Lynyrd,
0: in realtà Simone sarebbe da Seattle.
1: In realtà, ma lui è Seattle, non è Southern.
0: Ma non importa, però
1: sarebbe Leonard, perché poi era il nome del loro
0: professore,
1: quindi
0: Leonard
1: secondo
0: Skinner.
1: Me è Lynyrd Skynyrd, sì, ci sta.
0: Per me Simone da Seattle, visto che probabilmente avrai girato un po' agli States,
1: mettiti una bandiera sudista e
0: facci sapere. Ok, ti mandiamo come inviato per capire qual è la corretta pronuncia. Detto ciò, dove andiamo? Sì, parliamo di Led Zeppelin anche nel fuori onda. Oggi è tutto un po' così.
1: Vedi, allora il collegamento in realtà c'è, perché stavamo parlando di Who.
0: Sì.
1: E i Who hanno una cosa in comune con gli Stones, perché oggi usciva Got That Soup degli Stones, che nella versione rimasterizzata, aspetta il giro, contiene Scarlett, un brano con Jimmy Page. Mm-hmm. Jimmy Page che nasce come turnista. E quindi ora vi spiego perché.

0: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: 16 e 24 minuti con Gigi, con Cecil, con il TGG e soprattutto con... Esiste un Jimmy Page prima dei Led Zeppelin?
4: Esiste un Jimmy Page prima delle Zeppelin, prima degli Yardbirds.

0: Spears, ovviamente, visto che Zack Starkey è un turnista, parlando di turnisti e di cose con gli Who, Jimmy Page da ragazzo, quando aveva 18, 19, 20 anni, è stato uno dei turnisti, come chitarrista ritmico in particolare, che andava per la maggiore a Londra. Quindi lui, ancora prima di diventare il vero Jimmy Page, era Little Jimmy, e ha suonato con gli Who, ha suonato con i Kings, ha suonato con Bowie. Peraltro uscirà questa raccolta breve con i nastri del giovanissimo Bowie, quando era ancora David Jones, prodotti da Shel Talmy, che era uno che usava molto Jimmy Page, con Jimmy Page.
1: Gli Stones,
0: che poi insomma suoneranno con lui anche in futuro. Quindi su Radio Fresh trovate un po' una retrospettiva di questo Jimmy Page giovanissimo. Peraltro già da ragazzo suonava con John Paul Jones, si trovava lì in studio e poi se l'è portato dietro nell'avventura. Led Zeppelin, ha fatto un sacco di cose, ha fatto anche Goldfinger, per dire, cioè, con John Paul Jones.

0: Jefferson Airplane con White Rabbit, 16 e 27 minuti. Siamo sempre in radiovisione ai nostri due canali, il 258 della Digitale Terrestre e 738 di Sky. Parliamo di Simon Neil.
1: Simon Neil, frontman di Biffy Clyro, che oggi compie gli anni.
0: Gran bono.
1: Obiettivamente gran bono. Cosa gli vuoi dire?
0: Grande talento, frontman super carismatico, persona adorabile e anche...
1: Ma anche dei difetti, anche gran bono. Però noi abbiamo fatto un articolo su radiofreccia.it nel quale un po' lo ricordiamo, non attraverso la sua bonaggine, anche se c'è una foto che lo attesta.
0: Infatti l'hai scelta tu, cioè che foto incredibile.
1: La foto della nostra Elena, che abbiamo selezionato appositamente per far vedere che è anche un gran bono. Ma al di là di questo, raccontiamo un po' lo stile di Simon Neil, perché come cantante, come autore, come chitarrista, sì, come frontman, è uno che comunque ha saputo sviluppare diverse direzioni nel corso degli anni, quindi un po' il racconto della sua storia e anche come capirlo meglio attraverso cinque brani, perché noi Biffy hanno sempre avuto un po' questo animo estremamente potente, aggressivo, sì, rumoroso, e anche però questa dolcezza, questa nostalgia, questo grande gusto melodico di Simon Neil, che quindi insomma riesce a racchiudere in se stesso un po' tutte le anime della band, quindi lo ricordiamo anche perché va bene i mostri sacri, però ogni tanto è giusto ricordare quando c'è qualche artista che, come dire, particolarmente interessante, anche fare una retrospettiva sugli artisti un po' più giovani, diciamo.
0: Oltretutto siamo andati a vederli ad aprile, se non sbaglio, quando sono passati a Milano, che hanno fatto un Alcatraz sold out, è stato un concerto incredibile. Lui sembra ancora più arrabbiato quando è sul palco,
1: sì,
0: e poi quando lo intervisti è una persona di una gentilezza, di un rispetto rispetto al lavoro che gli altri fanno, straordinario. Quindi Mon the Beef,

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Freccia.
4: Dici 37 minuti con Cecil, con Gigi, con la celebrazione insomma di Simon Neal di oggi, che abbiamo voluto ricordare perché è vivo e vegeto, e
5: è il compleanno,
4: è il suo compleanno. Perché, quante insomma, candeline?
5: Credo 47, se non sbaglio,
4: portate da Dio.
5: Quindi siamo, se considerato che io ho 5 anni meno di lui, direi che insomma se riporta decisamente meglio il caro Simon, al quale mandiamo un saluto, e invece no, altrimenti del resto farei il frontman, non faccio il frontman,
4: ma conduci una splendida, non è chiamerei rubrica, uno splendido appuntamento radiofonico che va sotto il nome di T-Gigi, che comunque porta il tuo nome. Sì. Cioè non sarai frontman di una rock band di fama mondiale, ma comunque il tuo lo fai. Oh.

0: Tracy Chapman con Talking About the Revolution alle 16:40 minuti, momento in cui vi ricordo di scaricare la nostra app, quella di RTL 102.5 Play, che vi permette di continuare ad ascoltare Freccia e a ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie sempre in aggiornamento. App gratuita che vi permette anche di accedere alla nostra radiovisione.
1: Dove io posto cose, peraltro, nel frattempo sui social.
0: Sì.
1: Non lo so, di cosa dobbiamo parlare?
0: Ma allora, io farei giusto un recap del fatto che comunque con il mese di settembre tornano anche le date di Radio Freccia. Abbiamo una bella doppietta all'Alcatraz di Milano con il ritorno dei Black Keys in Italia, due date, il 10 e l'11 di settembre, di cui stiamo ora regalando i biglietti.
1: Esattamente, quindi se andate su RTL 102.5 Play nella sezione Special and Contest, come sempre vi ricordiamo, se non trovate il banner di vostro gradimento, scorrete che a un certo punto salta fuori, lì potrete aggiudicarvi i biglietti per entrambe le date.
0: Esatto, cioè nel senso che o vincete, cioè o, scusate, o ricevete il regalo una o ricevete il regalo l'altra, non è che ricevete entrambe.
1: No, esatto, cioè, perché sennò ora va bene tutto che siete tutto. Fan.
0: Va bene, però, che insomma, siamo generosi.
1: Una basta, dai.
0: E va bene così.

0: Radio Freccia.
1: Dice 48 minuti, siamo arrivati alla fine, ora lo puoi dire.
2: Che è peccato, alla fine, ora è la fine davvero.
1: È la fine di queste nostre tre ore insieme per quanto riguarda questo lunedì e per quanto riguarda la nostra settimana insieme. Noi ci risentiamo poi giovedì, perché appunto domani assieme a nessuno veniamo traghettati in quel di Verona per impegni sempre radiofonici, ma che riguardano un po' la famiglia RTL 102.5, non solo il mondo di Radio Freccia. Quindi domani ci sarà Ambra Marie sempre dalle 14, anche mercoledì, e poi il nostro Gigi Riccardi.
2: Io per fortuna non vado a Verona, cioè sono qua.
1: Sei qua.

0: tipo, non so, l'ombra proiettata dal sole che entra attraverso la finestra sulla sedia, che crea una strana forma, e loro che chiaramente sono lì e magheggiano per comprendere come afferrare quell'ombra, io li lascio fare. Tu, come un gatto, è il loro bello.
1: Di cosa?
0: Gigi cosa? Va bene, quindi domani Ambra Maria a partire alle 14, Gigi alle 15.50, io torno giovedì, vi auguro un splendido inizio di settimana, così ci riaggiorniamo quando una grande fetta di settimana è già passata. Ora vi lasciamo nelle mani di Gianni Roiatti, che sarà con voi per l'ora successiva. Buona serata.
1: Pensavo di Gianni Morandi.
0: Gianni Morandi.
1: Perché sono grandi le mani di Gianni Morandi.
0: Ci racconterebbe delle cose divertenti, tipo secondo quando me ha incontrato, sì, Marilyn Manson.
1: Vero. Chi lo sa? Chiediamoglielo.

so I love you, baby.

RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo. Domani sera dalle 21.00

0: diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Con Provolone Valpadana DOP.
1: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
2: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
3: Le 17 in punto, ben trovati amici, buon pomeriggio, state ascoltando Radio Freccia. Naturalmente questa settimana, da oggi fino a mercoledì, non ci sarà Matteo con Terra di Nessuno, ma a farvi compagnia ci sarò io, Gianni Roiatti, con Note di Stile. E oggi partiamo con una nota di stile pazzesca, un pezzo fortissimo dei Toto. E sì, parliamo di uno dei chitarristi più influenti degli ultimi decenni, perché Steve Lukather, che è il leader e fondatore dei Toto, è appunto il chitarrista di una rock band enorme, una rock star, è uno che, voglio dire, ha formato una delle band più tecniche, melodiche, raffinate degli anni Ottanta. Ma al contempo è un grande session man. Chi è un session man? È uno di quei musicisti così bravi da potersi mettere al servizio di grandi artisti. E Steve Lukather con la sua chitarra è uno che ha suonato per Michael Jackson, che ha suonato per Paul McCartney, Aretha Franklin. Quindi a me piace questa dimensione. Oggi suona davanti a migliaia di persone ed è il leader del Toto. Il giorno dopo in studio di registrazione, davanti al pentagramma, tutto preciso, che magari suona una linea di funk incredibile alla chitarra per un artista pop. Ve lo faccio sentire con uno dei suoi pezzi più forti, c'è una solo di chitarra che ti fa cadere la mandibola, questa è All The Line, loro sono i Toto e alla chitarra c'è Steve Lukather.

Toto All The Line con questo solo di chitarra incredibile di Steve Lukather. Vi stavo raccontando di Steve Lukather, che è davvero uno dei più grandi chitarristi degli ultimi decenni. È un chitarrero, solo che rispetto a tanti grandi eroi della chitarra, pensiamo, non lo so, Jimmy Page, Ritchie Blackmore, Jimi Hendrix, intorno a questi chitarristi, no, c'è sempre questo velo di mistero, di fascino, di eccentricità. Nel caso di alcuni di loro si potrebbe parlare addirittura di esoterismo. Steve Lukather invece è un gigante, ma ha sempre rivendicato un'immagine molto concreta del musicista, quasi spartana. Lui è proprio uno di quelli che dice: vuoi fare il musicista, allora devi saper leggere la musica, devi essere preciso, devi essere versatile. Ed è per questo che per molti musicisti lui è un eroe, perché ha autenticamente fatto una guerra a questo fatto che il rock si sia fatto sempre più tecnologico, sempre più preciso, sempre più fatto al computer. Per lui bisogna suonare, ci sono delle imperfezioni, ci stanno anche quelle, ma sono l'espressione della vera anima di un musicista. Ci ascoltiamo i Good Charlotte with Believe.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 17:12, amici, state ascoltando Radio Freccia. Naturalmente io sono Gianni Roiatti, queste note di stile. Poco fa stavamo facendo questo discorso in cui vi raccontavo che Steve Lukather, chitarrista e fondatore dei Toto, appartiene a una generazione di musicisti, quelli che si sono formati negli anni 60, 70, 80, che erano abituati a suonare sul serio. Suonare sul serio cosa vuol dire? Vuol dire andare in uno studio di registrazione dove tu a un certo punto schiacci rec, ma non sul computer, su un nastro analogico, dove per carità puoi fare una correzione, però se hai sbagliato devi fermare tutto, tagliare il nastro, ripartire. C'era un livello tecnico molto più alto e questo porta a guardare con un certo scetticismo una deriva del rock, e da un certo punto in poi inizia a diventare super tecnologica. Questo disco di Bruce Springsteen, The Rising, si allinea perfettamente a questa storia. Ascoltiamoci il singolo e poi vi racconto perché.

Bruce Springsteen, The Rising, che classe, che suono. Io vi stavo raccontando la storia di questo disco che esce nel 2002 ed è una sorta di mosca bianca all'interno di una scena rock che era ossessionata dalla perfezione. Perché? Perché il computer aveva portato delle possibilità straordinarie di sviluppo tecnologico nelle registrazioni. Si poteva correggere tutto, si poteva editare tutto, tutto poteva essere più preciso che fatto che con le macchine. Ci sono dei dischi rock di quel periodo lì, che peraltro io amo tantissimo, Avril Lavigne, Green Day, My Chemical Romance, che sono dei dischi che, sentiti oggi, se tirate bene, sono quasi asfissianti per quanto sono precisi. Bruce Springsteen negli stessi anni invece no, fa questo disco, chiama un grande produttore che è Brandon O'Brien, uno che aveva lavorato con Soundgarden, Rage Against the Machine, e decidono di fare questo. Noi la canzone la registriamo live tutti insieme dall'inizio alla fine, deve venire bene così, poi ci aggiungiamo qualche coro, qualche assolo, qualcosa, ma vogliamo l'energia di una rock band che suona live. E adesso ci ascoltiamo Machine Gun Kelly, Love Race.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Le 17.25, amici, ancora una volta buon lunedì, buon pomeriggio, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti, questa è Note di Stile, saremo insieme fino alle 18 oggi al posto di Terra di Nessuno. Il rock psichedelico esplode nella seconda metà degli anni 60, l'idea è quella di fornire attraverso l'ascolto della musica le stesse sensazioni che hai, beh, in poche parole, quando sei fatto, quando sei ubriaco, quando hai assunto sostanze, quindi la musica ti deve stordire, allora si sperimenta con distorsioni, dissonanze, sperimentazioni, cose che fino allora non erano mai state fatte. Guardate che è una corrente che investe dai Beatles ai Cream passando per Jimi Hendrix, però secondo me il pezzo più acido, più psichedelico che sia mai stato fatto è questo, The Unknown Soldier dei Doors.

The Doors, The Unknown Soldier, dal loro album del 1968 Waiting for the Sun, e si sente che davvero questo è una delle espressioni più coraggiose del rock psichedelico dei Doors. Ci sono dissonanze, ci sono rumori, ci sono delle parti che sembrano estrapolate da uno spettacolo teatrale, e soprattutto si sente quella grande libertà che arriva dal jazz, perché secondo me non si è mai rimarcato abbastanza quanto fossero jazz i Doors. E Robbie Krieger stesso, il chitarrista della band, a spiegare che i Doors erano associati a una scena in cui tutti suonavano distorto, con i volumi altissimi, insomma era il rock dirompente degli anni 60. I Doors però si sentivano molto vicini al jazz, loro cercavano l'interplay, diceva, quello che facevamo noi, anche se a un certo punto sembrava totalmente fuori controllo, insensato, un po' come succede in certi momenti open improvvisativi del jazz, in realtà è l'espressione di un interplay, del fatto di cercarsi sempre, ascoltare sempre quello che fa l'altro, cercare un dialogo continuo. E questa secondo me è una delle chiavi di lettura più importanti per capire l'originalità dei Doors. Adesso invece ci ascoltiamo One Republic.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Radio Freccia.
5: Le 17.37, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Royati, queste note di stile. Adesso arriviamo a un pezzo che a me fa impazzire, sono i Cars, la band che esegue questo brano Just What I Needed, ed è una band che ha questo ruolo quasi da cerniera tra il rock classico americano, quello super melodico, radiofonico, e a cavallo tra gli anni 70 e 80 l'esplosione della new wave e del post-punk, perché questa è una band che continua a fare del rock americano molto melodico, ma inizia a metterci questi inserti new wave irresistibili. In particolare c'è questa contaminazione tra queste chitarrette nervose, quasi punk per come sono suonate, con delle melodie di sintetizzatore che in questo brano si sentono benissimo, e loro tra l'altro sono molto ganzi perché furono tra i primi a inserire nel rock il Prophet 5, un sintetizzatore che negli anni 80 era usato tantissimo. Sentite nella parte finale della canzone questi intrecci tra chitarre distorte e linee di synth. The Cars, Just What I Needed.

Cars, Just What I Needed. Vi raccontavo di questa band di rock americano che è stata tra le prime a sintetizzare in maniera così brillante questa contaminazione tra un rock melodico, radiofonico e le novità portate dalla New Wave. Su tutto l'utilizzo di questi sintetizzatori utilizzati in maniera un po' stralunata, un po' eccentrica. C'era un'altra caratteristica che avevano i Cars che vi racconto sempre. Avevano due cantanti, c'era Rico Case che era il loro cantante e leader fondatore, che aveva una voce più nervosa, più stralunata. Allora quando dovevano fare i pezzi un po' più eccentrici, più new wave, cantava lui. Quando invece c'erano dei brani più melodici, non dico necessariamente romantici, ma rock, tipo quello che abbiamo sentito, cantava il bassista Benjamin Orr, un po' come quelle dinamiche in cui c'è poliziotto buono e poliziotto cattivo. Finito questo approfondimento sui The Cars, una raccomandazione. Amici, scaricatevi l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia sempre, ritrovare tutti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie e ascoltare canzoni meravigliose come questa Talk dei Coldplay.

0: Bravo.
1: Ma che emozione, Step, ma che bello, ci troviamo così, ma buonasera, che figata.
2: Buonasera.
1: Come stai? Stavo giusto per lanciarti dicendo il mio amico Step, abbiamo delle serate memorabili passate insieme, speriamo anzi di farne
2: presto
1: ancora. Fantastico.
2: Confermo.
1: Amici, allora, con questa staffetta, con questa carambata fattami da Step, io vi saluto con un pezzo che secondo me, io non so, a naso secondo me questo Firestarter a te piace, Step, ci azzecco?
2: Sì, beh, devo dire che la potenza è quella giusta, soprattutto sì, poi per chiudere in bellezza e per aprire per quanto riguarda Rebel. Quindi sì, mi piace.
1: Esatto, allora guarda, veramente te lo faccio come passaggio di consegna, non potrei trovare pezzo più furibondo per accogliere questo mio amico furibondo e bravissimo che è Step. Amici, grazie, buon lavoro Step, ciao sfrecciati.

0: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo domani sera dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play con
1: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Le 18, signore e signori, comincia la prima ora di RBL, della casa di cura più grande che ci sia, che apre i battenti in questo momento, rimarrà aperta fino alle 21 di questa sera. Con Step qui al microfono, ricordiamo subito che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 degli Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Pronti ad affrontare questa nuova settimana assieme. E vi ricordo, ovviamente, questo sono tenuto a farlo, ragazzi, sono tenuto per una questione proprio personale, sono tenuto a ricordarvi che da ottobre cominceranno poi le rubriche di RBL. Possiamo cominciare Living on the Edge, Aerosmith.

Living on the Edge, Aerosmith, in apertura di questa prima ora di Ravegliel. Io devo salutare Paolo e ringraziarlo perché mi ha mandato uno screenshot di un'intervista che feci un po' di anni fa per FM World, che è una piattaforma per appassionati e anche per chi lavora comunque nel mondo radiofonico. E in occasione del World Radio Day, e questo è, per un attimo ho pensato proprio all'importanza della radio, ragazzi, all'importanza e alla bellezza della radio, che comunque ha quella capacità di insegnarti un qualcosa, di farti ascoltare, di farti svagare, ma allo stesso tempo di poter continuare a fare qualsiasi cosa. Stai guidando, va benissimo, stai pulendo casa, stai cucinando, stai lì stravaccato sul divano, puoi fare qualsiasi cosa ascoltando la radio oppure in radiovisione, ma resta comunque un ascolto. Poi, che sia attivo o passivo, questo è un altro discorso. Take a bow, ci sono i Muse.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18 e 15 minuti di questa prima ora di Rebeliel. E ragazzi, devo ricordarvi una cosa importantissima: che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere ai concerti dei Black Keys. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special e Contest. Ripeto, potreste vincere i biglietti per assistere ai concerti dei Black Keys, che ricordiamo essere il 10 settembre e l'11 settembre all'Alcatraz di Milano. Ovviamente tutto quanto tramite l'app RTL 102.5 Play, poi andate sul banner Special Contest e via. E adesso infatti magari qualcuno: ma chi saranno mai questi Black Keys? Adesso ce l'ascoltiamo, dai.

Blackies, quasi giunti alla metà di questa prima ora di Ravegliel per quest'oggi, e volevo riprendere un attimo i messaggi di Paolo e dice: ti ricorda, si parlava della radio, ti ricorda quanto ti piacciono certe band e ti godi dei pezzi che altrimenti non avresti ascoltato mai. La radio è tanta tanta roba. Paolo, poi ci sono anche le coincidenze. Quando c'è parte in radio quel brano che magari non ascoltavi da tempo o comunque dove c'è quell'estrema necessità di quel brano, che può essere lento o può essere tanto veloce per darti la carica giusta, o quello che ti fa pensare, ti aiuta a pensare meglio, è una specie di colonna sonora per i tuoi pensieri. E per esempio, a proposito di brani abbastanza veloci, tra poco, vedi, ci sarà uno di quelli, tra poco. Adesso c'è l'immancabile, per quanto riguarda Ravegliel, Lenny Kravitz.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Ragazzi, le 18 e 26 minuti. Allora, aspetta, qua c'è una domanda seria di un certo livello. Prego, prego.
2: Ciao, sono Giorgio da Mantova. Chiedevo solo se poteste risolvere una mia curiosità. Ma com'è che passate così tante volte Lenny Kravitz in radio? Ora, al di là della mia, diciamo, antipatia, ma quello è un gusto personale, soggettivo, lo posso capire. Però non mi sembra un artista di tale levatura da meritare così tanto spazio sulla vostra radio.
1: Io ti ringrazio, ti rispondo tra poco, perché adesso, ragazzi, c'è quella canzone che ci dà la carica giusta per affrontare anche questo inizio di settimana. I Metallica!

Enter Sandman, Metallica. Abbiamo superato la metà di questa prima ora di Rebelliel. Qui devo fare un piccolo spoiler, ragazzi, di quella che sarà la rubrica dedicata ai live, no? Le varie tracce live, vari pezzi, no? Tratti dai vari concerti delle band. Enter Sandman l'ho citata la settimana scorsa, proprio parlando, quindi in realtà è un, diciamo così, l'avevo già spoilerata sta cosa, un semi-spoiler, diciamo così. A me non piace tanto spoilerare, cerco sempre di non farlo, ma in questo caso devo dirvi la verità: il Rebelliel Live nasce anche grazie a una canzone in particolare, che è Enter Sandman, nella versione live, tratto da un album, tra l'altro, Live in Mexico City, che vi consiglio di andare a vedere, di andare ad ascoltare, altrimenti aspettate ottobre e l'ascolteremo qui su Radio Freccia. Sto parlando di Enter Sandman, di quella traccia lì, e c'è un motivo, perché l'intro è stupenda, ragazzi.

0: would be the best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: E ci siamo, e ci siamo. Le 18:42 minuti, non ho ignorato il messaggio di prima, notate bene, semplicemente c'era da dire una roba su Enter Sandman e mi sentivo di dirla. Ti volevo rispondere, a parte con me lo chiedo anch'io, innanzitutto. Seconda cosa poi, ti rispondo con un messaggio di Paolo, che oggi è praticamente un co-conduttore. Dice, a me piace tutta la musica, quindi se alla gente piace, chi sono io per contestare Lenny Kravitz, che comunque è un chitarrista con i fiocchi, ma neanche io sono pazzo di lui, De Gustibus non disputando mest. Io sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Paolo. C'è tanta musica nel mondo, e se rimaniamo a parlare proprio soltanto di rock, non andiamo poi a... non inseriamoci in discorsi, trap, eccetera. Anche nel rock c'è tanta gente, per esempio, a cui non piacciono i Pink Floyd, a cui non piacciono i Beatles, non so come facciano, però esiste questa gente e bisogna rispettarla, perché sono gusti, ragazzi, gusti di una cosa personale. Dici, ma perché però passa così tanto? Non lo so, se vuoi sapere poi la mia risposta vera e propria, non lo so neanche io, me lo chiedo anche io. Samba Patì, ragazzi, Santana, torniamo indietro nel 1970.

papazzi, Santana. Ci sono quei momenti dove non c'è bisogno di parole. Questa è una di quelle canzoni dove non c'è bisogno di parole. Questo almeno secondo Santana, perché inizialmente Samba Patì prevedeva un testo, ma poi si è reso conto, ha detto: ma dai che ti dico, perché parla un po' così, dai che ti dico. Questo è un po' Santana, no, vecchio stile, che secondo me va bene così. Ecco, e quindi non ha inserito il testo, ha detto: in realtà con la musica già ci sono, già esprime tutte quelle emozioni necessarie, non c'è bisogno di inserire anche le parole. D'altronde, ragazzi, aveva ragione, perché Samba Patì è uno dei capolavori di Santana. Vi ricordo comunque di scaricare l'app RTL 102.5 Play qualora non l'aveste già fatto. Da lì potete continuare a seguirci direttamente dal cellulare o dal vostro tablet. È un'app gratuita. E andiamo avanti con Ben Harper.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 18:56 minuti, siamo in chiusura di questa prima ora di Rebeglielle e lo facciamo con una cover. In questo caso è Van Morrison con i suoi Them, quindi stiamo parlando degli anni 60, del 64 per l'esattezza. Perché una cover? Perché Baby Please Don't Go in realtà è un pezzo blues di

di Big Joe Williams, prego. Blues vero, ragazzi, blues del 35, 1935, rifatto poi nel 1964. E come vi dicevo anche settimana scorsa con i Dem, in studio di registrazione lavoravano con un certo, tanto per dire, Jimmy Page alla chitarra. Tra l'altro trovate un articolo su Jimmy Page prima di far parte dei Led Zeppelin, le varie partecipazioni, trovate un articolo su radiofreccia.it nella sezione news, uno degli ultimi articoli uscito proprio quest'oggi. Vi consiglio di andarla a leggere se vi incuriosisce la storia di Jimmy Page.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Ragazzi, le 19, comincia questa seconda ora di Reveglier. Il mio sorriso è dovuto a un risultato calcistico, quindi evito di andare avanti. Step qui al microfono, siamo in apertura della seconda ora. C'ho il fiatone, sì, perché stavo correndo e insultando. Siamo in apertura di questa seconda ora di Reveglier e vi ricordo che siamo anche in radiovisione, al canale 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky e ovviamente il numero di telefono per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. A track over, no, come si dice, nuovo giro, nuova corsa. Prego, Solomon Burke. I'm so happy to be here tonight. Questa la conosciamo tutti. So glad to be in your wonderful city. And I have a little message. Ecco, l'originale del 64, ma nel 1980 poi uscì anche come colonna sonora di un film fatta, o meglio, rifatta dai Blues Brothers.

Everybody needs somebody to love. Oh ragazzi, non avete visto il film Bruce Brothers? Cioè, in castigo in un angolo, per favore, perché non è possibile. Cioè, avete tempo per rimediare, ma visto che comunque non l'avete fatto, in castigo in un angolo, cioè per forza di cose, ragazzi. Apriamo così questa ancora il fiatone, sì, perché nel frattempo c'è stato un altro gol, quindi sì, ancora una volta il fiatone. Sono un cretino. Ok, però cominciamo questa seconda ora. Facciamo nel migliore dei modi, oserei dire, con i Blues Brothers. I Blues Brothers, ragazzi, quindi quella passione che si accende per il blues, per questo duo comico. Purtroppo Melucci, che ci ha lasciato un po' troppo presto, anche se con tutte poi, insomma, motivazioni, sapete benissimo poi tutta la storia. Andiamo avanti. Did you hear?

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 19:12 minuti di questa seconda ora di Rabeglia. Prego.
2: Buonasera Frecciati, che poi Gio Belushi con la sua prematuta di partita ha fatto la fortuna del fratello James, che ha fatto una bella carriera cinematografica, sia nei film che nelle serie televisive, però così capita. Uno crea, uno gode, uno distrugge. Saluti dal vostro abominevole uomo.
1: James Belushi, ragazzi, voglio ricordare, per chi non lo conoscesse, il fratello poi ha fatto la serie TV che è arrivata anche in Italia, assolutamente, La vita secondo Jim, che è durata tantissimo, per tanti anni, e in realtà non è che grazie a quello poi lui è diventato, ragazzi, c'è da dire che anche per una questione fisionomica, cioè per un discorso fisico, loro hanno hanno un'espressività. Cioè aveva John e James ha un'espressività che è un qualcosa di eccezionale, di ricercato negli attori, ragazzi. Close to me, Cure.

0: Costume Cure, prego, prego Andrea, prego.
1: Fun fact, questa canzone il buon Robert Smith l'ha scritta in un'estate passata sul litorale italiano, esattamente a Rimini, dove cercava un pochettino di privacy, ma si sa che a Rimini tra un ombrello e l'altro ci sono 30 centimetri e quindi ha scritto la canzone Costumige, proprio vicino vicino.
0: Più o meno, potrebbe essere. Come diciamo sempre, un po' come Dream On degli Aerosmith, che è stata scritta poi a Bari dagli Aerosmith stessi, quindi... Sì, però parla in realtà degli incubi ricorrenti di un Robert Smith bambino, fondamentalmente. Kin.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Radio Freccia.
6: 19:26 minuti di questa seconda ora di Rebeglielli con Step qui al microfono. Prego, Faustina.
7: Ciao,
6: buonasera. Buonasera a te, Faustina.
7: Posso dire la mia?
6: Dimmi.
7: Non mi piace per niente questo orario. Troppo presto. Noi siamo impegnati. E quindi arrivo sempre in ritardo. Comunque, buona serata a te, a tutti gli associati. E con un abbraccio grandissimo dalla Valtellina Faustina.
6: Allora, cara Faustina, ti ricordo che uno, c'è l'app RTL 102.5 Play in maniera tale da poter riguardare o riascoltare eventualmente qualcosa che vi siete persi. La seconda cosa invece è che comunque Rebeglielva è in onda dalle 18 fino alle 21, quindi insomma sono tre ore in cui diciamo che anche se arrivi più tardi ci siamo. Le rubriche vi ricordo che andranno in onda poi l'ultima ora, quindi dalle 20 alle 21, così siete già avvisati. Wicked Game, Chris Isaac.

0: Wicked Game, Chris Isaac. Abbiamo ascoltato nella rubrica delle cover due volte in realtà, gli Emma l'hanno fatta, poi anche la prima volta l'abbiamo ascoltata nella versione dei Tenacious D, ragazzi, quella devo dire che ve la consiglio. Beh, c'era un messaggio di Veronica che è una cosa scandalosa, cara Veronica, te lo dico proprio, è una cosa scandalosa quello che, il messaggio che hai mandato, pertanto lo facciamo ascoltare, vai!
1: Ma voi speaker, vergogna, dovete aspettare 3 ore dopo aver mangiato prima di andare in onda. Ah! Perché è nato la DJ Istione. Ah!
0: Mamma mia, mamma mia. Però un applauso, cara Veronica, per il coraggio. Brava.

0: Radio Freccia.
1: Dai che ci siamo. Rock Time. 19:37 minuti di questa seconda ora di Rebelliel con Step qui al microfono. Faustina, prego, prego.
2: Step, però io rimpiango Rebelliel notturno, eh?
1: Sì.
2: Era il meglio.
1: E i vecchi tempi.
2: Ciao.
1: Però poi le cose cambiano, ragazzi, perché la vita va, è così, non c'è storia, si cambia, si va avanti e a volte i cambiamenti non sono quelli che una persona potrebbe aspettarsi, però poi bisogna abituarsi a determinate situazioni. Vera, intanto, dice, ma Ikin in Italia quando? Cara Vera, non so, non ci sono date per quanto riguarda l'Italia, ovviamente, poi sapete bene tutti i vari canali per conoscere queste cose. Uno di questi è proprio Radio Freccia. Se, qualora, un giorno dovesse uscire una data, lo saprai, cara Vera. Lo diremo, lo diremo.

0: I Blur, ragazzi, quando siamo quasi arrivati alla chiusura di questa seconda ora di Rebel Yell, infatti devo ricordare l'app RTL 102.5 Play, un'app gratuita, è bella, è colorata, è sicuramente utile. Andrea, prego.
1: Ho capito dei cambiamenti della vita, tutto quello che vuoi, Step, però ha ragione la Fausto. Le sparate e le cagate che tiravamo alle 3 di notte non le possiamo tirare alle 6 del pomeriggio.
0: Per quale motivo?
1: C'era tutta un'altra vibe, tutto un altro ambiente, cioè cambiamenti sì, dopo dire che le cose sono diverse, quello è indubbiamente vero.
0: In realtà, a questo messaggio si evince una cosa, che non è solo l'orario essere cambiato, ma siete anche voi essere cambiati. E ci sta, ragazzi, ci sta.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: E non si molla, ragazzi, non si molla sul discorso di prima. 19:50 minuti, siamo in chiusura di questa seconda ora di Rebeglielle e Massimo da Bologna, che saluto, ciao Step, di notte ti ritrovi con altre persone, con altri modi di vivere, quindi cambiano i discorsi, anche il tasso alcolico può variare, certo, certo. C'era Gente della Notte, ragazzi, una canzone di Jovanotti, poi parlava proprio di questa situazione, di chi popola, di chi vive la notte. Però c'è da dire, anche in questo caso, credo sia fisiologico poi il cambiamento anche in questo, un po' come quando si è ragazzi, si fa serate tutti i giorni praticamente per fare serata, ed è tutto bellissimo, il giorno dopo ti svegli,

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 5 secondi alle 20, ragazzi, ma comincia comunque la terza ora di Rebeliel con Step qui al microfono. Devo dire un inizio di terza ora assolutamente niente male, assolutamente niente male. Siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky, ovviamente il numero per gli sms e messaggi WhatsApp è il 366-6634-66, perché ho velocizzato tutto, perché questa è una canzone del 1980 e vi voglio parlare un attimo di una cosa, di una campana, perché il tecnico audio del suono in fase di registrazione aveva piazzato dei microfoni attorno a un campanile in Inghilterra perché volevano il suono reale della campana, soltanto che ogni volta che c'era il rintocco della campana scappavano gli uccelli e si sentiva il battito d'ali nei microfoni, e quindi alla fine fu ricreata poi una campana vera, ma la misero in studio. Ragazzi, da lì nacque Hell's Bells degli AC/DC.

0: Hells Bells, AC/DC, tra l'altro primo album senza Bon Scott, stiamo parlando del 1980, anno in cui poi venne a mancare anche lo stesso Scott, e con Brian Johnson poi alla voce. Allora, aspetta che c'era un messaggio di Mauro, prego, prego.
1: 25 maggio del 2023. E lì che ho conosciuto te di persona,
0: concerto
1: Salvo,
0: di
1: è un bel gruppo di sfrecciati. E dal 26 maggio ho cominciato la psicoterapia.
0: Può essere, Mauro, tutto può essere. D'altronde, Rebel Yell Live in quel caso. Comunque, Red Hot Chili Peppers.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 20:15 minuti. Alla fine degli anni 60, ragazzi, beh, Jimi Hendrix era un dio della chitarra già, e poi si confermerà il discorso nel 69 con Woodstock, ma già era decisamente conosciuto non solo negli Stati Uniti ma anche a livello mondiale. E c'era un suo grandissimo fan, che era un bassista, Jack Bruce. Jack Bruce andò a vedere un concerto di Jimi Hendrix e dopo quel concerto, subito dopo, la notte stessa proprio, cominciò a scrivere un riff di basso che divenne poi centrale per una canzone di Cream, Sunshine of Your Love. Senza saperlo, qualche mese dopo, Jimi Hendrix stava eseguendo la sua versione di questa canzone qui, senza sapere che era stato lui a ispirare Jack Bruce. Però adesso, comunque, ce l'ascoltiamo nella versione originale di Cream.

Sunshine of Your Love, i Cream. Questa è la versione di Jimi Hendrix, però. Ovviamente. Quello che viene fatto col basso per i Cream viene fatto con la chitarra da Jimi Hendrix. Sunshine of Your Love, versione Jimi Hendrix, che come omaggio lo fece nei confronti dei Cream, che a loro volta non l'avevano fatta in onore di Jimi Hendrix dopo un suo concerto. Queste sono le coincidenze della vita, quantomeno quello che accade negli anni 60 tra il gruppo che apprezzava decisamente lo stesso chitarrista. Usia.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Le 20 e 29 minuti di questa terza ultima ora di Rabeliel per quest'oggi. Ragazzi, vi ricordo che le rubriche cominceranno poi a ottobre e ci saranno dalle, cioè andranno in onda dalle 20 alle 21 il giovedì. Poi staremo a vedere, salvo imprevisti, cambi dell'ultimo minuto. Il settembre alla fine serve proprio a questo, a capire meglio come sistemare le cose, eccetera. È il momento degli Eagles con quella canzone che fecero per dare un taglio a quella nomea che avevano di band country rock e volevano togliersi un po' quell'etichetta di band country, e fecero One of These Nights. Eagles.

Eagles, quando abbiamo superato la metà di questa terza e ultima ora di Reveglielli, diversi sono i messaggi che sono arrivati nel mentre, ma uno mi incuriosisce e dice: ciao, c'è un motivo preciso per cui My Generation degli Who sembra cantato da un balbuziente? Caro amico o amica, non ti firmi, ne abbiamo parlato tante volte di My Generation degli Who, e sì, in realtà ci sono diversi motivi, poi sta a te credere quale sia quello più giusto, perché sono tante le cose che sono dette anche durante le interviste. La prima e fu una cosa fatta apposta per dimostrare l'effetto delle anfetamine, cioè tutta una serie di scuse, di scusanti, di motivazioni. L'altro per far vedere la frustrazione dei ragazzi, eccetera. Quella più veritiera è quella del produttore Sheltalmy, che disse praticamente: il testo della canzone fu dato poco prima a Roger Daltrey, io ho detto bene, e che praticamente non ha fatto in tempo neanche a provarla. Lui è andato lì e quella fu una prova. Uscì, voi immaginate di leggere velocemente un testo che non avete mai letto, una situazione comunque non di piena luce, eccetera, stai lì a guardare, devi adattare il testo alla musica, e quindi ogni tanto uscivano queste balbuzie. Solo che il discorso è stato, come lo definisce il produttore, un felice incidente. Quindi chiese praticamente di ripetere poi nei take successivi, quindi nelle altre registrazioni della stessa canzone, di addirittura di aumentare questo effetto qui, e alla fine uscì My Generation degli Who.

0: Radio Freccia.
1: Alle 20:42 minuti di questa terza, ultima ora di Rebellier per quest'oggi. C'è una canzone lenta, ragazzi. Lenta, lentissima, straccia mutande, budella di tutto. Però è anche uno dei lenti più famosi del mondo. Nonché, come si dice? Cavallo di battaglia, no? Di Bonnie Tyler. Già dopo aver detto questo, in tantissimi avranno capito. Stiamo parlando del 1983, di una canzone che era stata scritta dal suo produttore, che in realtà non doveva essere una canzone, cioè, da dare a un cantante, eccetera, ma doveva far parte di un musical che stava scrivendo intanto Gene Steinman. Però, come fai a dire no a Bonnie Tyler, ragazzi? Total Eclipse of the Heart.

Ragazzi, Bonnie Tyler, purtroppo venuta a mancare l'8 luglio proprio di quest'anno. Per il resto questa canzone è presente, adesso non ricordavo quale fosse esattamente, era Call of Duty Modern Warfare, è un videogioco dove è presente questa come una delle colonne sonore di quel videogioco là. Questo è un po' più per la notizia, no, da nerd, per i videoludici. Per il resto, visto che siamo quasi in chiusura, ragazzi, se non l'avete già fatto, scaricate l'app RTL 102.5 Play per continuarci a seguire ovunque voi siate. È un'app gratuita per cellulare e tablet e lì potete trovare tutti i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie, una sezione dedicata ai conduttori, se vi interessa. Se no, amen. Amen, ragazzi. Ascolta Radio Freccia e via. Black Pigs.

0: radio.
1: Errore mio, ragazzi! 20 e 56 minuti, devo ringraziare Simone che mi corregge, dice non era Call of Duty, era Battlefield 4, che trovate uno dei miei giochi preferiti. Ma sai che all'inizio ero indeciso perché ci avevo giocato, solo che sono andato a controllare e il secondo video era Call of Duty, solo che poi ho scoperto che era un fan made, cioè l'hanno creato quel video lì alcuni fan della serie con quella canzone poi di sottofondo. Quindi sì, errore mio decisamente, ragazzi, faceva parte della colonna sonora di Battlefield 4, che poi sti cazzi potrebbe dire qualcuno giustamente, però era tanto per dire. Last for Life, Iggy Pop, siamo in chiusura di questa terza ultima ora di Rebelliel con una canzone che ha fatto la storia non solo della musica in generale nel 77 ma nel 96 come colonna sonora di Trainspotting, e su questo non si sbaglia. Last for Life, Iggy Pop, noi ci vediamo domani dalle 18 alle 21. Adesso poi vi lascio con Cassidy per le prossime tre ore. Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 21 su Radio Freccia, scoccate in questo momento, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me Cassidy, ma soprattutto come dico sempre insieme a voi al 366-6344-66. Vi ricordo che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre 738 di Sky, i vostri messaggi, quelli scritti passano anche di lì, poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come vi piace sempre dire, per quanto riguarda gli audio. Buon inizio settimana, per qualcuno è un inizio, per qualcuno magari una fine e un riposo, però insomma diciamo che oggi c'è quell'aria del ricominciare, perché è vero che è ancora agosto, per poco, però sa proprio di settembre.

0: Guns N' Roses su Radio Freccia, un'apertura che io stessa sceglierei. Ringrazio Sautufao per la selezione musicale, non sono l'unica a ringraziare vista la vostra reazione. Arriva questo messaggio da Bosco, sì?
1: Ma buonasera Cassidy, oddio, aria di ricominciare. Per ricominciare si parte dal presupposto di essersi fermati. E chi si è fermato soprattutto?
0: E noi infatti lo dicevamo che ci sono alcuni sfrecciati che non hanno avuto la possibilità di fermarsi, magari andranno in ferie, magari purtroppo no, si spera che possano recuperare un pochettino più avanti. Dai Bosco, tu cos'è, quest'anno? Sì, quest'anno mi sembra che ti sei riposato e ricominciato, no forse era l'anno scorso, sto perdendo il senso del tempo, però per un pochino sei stato fermo, ti sei riposato, dai, mettila così, adesso stai un po' recuperando, poi sei giovane,

0: Radio Freccia.
1: Le 21:14 su Radio Freccia, come vola il tempo, visto che Bosco mi ha detto che sono passati 2 anni da quando si era fermato, a me sembrava ieri, è così, il tempo vola, è la classica frase fatta, però in realtà così ne abbiamo già parlato altre volte, che davvero passa tutto in un secondo e dici com'è possibile, quando è successa questa cosa. Comunque, per quanto riguarda i rientri, il fatto di tornare al lavoro per chi si è fermato, stavo ascoltando il video di uno psicologo che diceva non è tanto il rientrare, quello che pesa forse è riaffrontare un qualcosa, tornare a delle vecchie abitudini che non ci fanno stare bene, e quindi magari uno può riflettere sul fatto di cos'è che faccio che non mi fa star bene. Però io dico anche che ci sono delle cose obbligatorie che non possiamo evitare.

in Cannes, Radio Freccia. Intanto auguro un buon appetito a chi sta cenando adesso come Lelli, grazie dell'invito metaforico al tavolo con loro. Intanto qui entrano profumi perché siamo davanti a un ristorante pizzeria e non so come, sembra quasi direttamente collegato a noi perché entra proprio l'odore di fritto, non so come sia possibile questa cosa. E comunque dicevo che questo psicologo diceva: non è tanto il rientro quando ritrovare delle dinamiche, delle situazioni che non ci fanno stare bene. E sicuramente sì, forse qualcosa si potrebbe migliorare, forse sì, ci sono altre cose che penso non dipendano da noi, è un po' un obbligo farle, quindi il rientro forse sarà sempre un po' così. Chiaramente il tornare a delle cose che non è magari il rilassarsi in vacanza peserà sempre un pochino.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Freccia.
5: Le 21.27 su Radio Freccia, 366-6344, 66 per i vostri messaggi. Voi come state, come è andato questo weekend, di che umore siete, come va questo periodo? Sapete che aprono le porte del pub e possiamo tranquillamente condividere ogni pensiero. Sì?

0: Ciao, allora il rientro dalle vacanze secondo me è un lunedì alla decima potenza. Ciao Cristian da Cagliari.
1: Effettivamente potrebbe essere un punto di vista interessante, soprattutto quando rientro appunto normalmente di lunedì e all'ennesima potenza, come dici tu. Saluto Patrick da Cuneo.

0: I'll be there for you. Bon Jovi. Radio Freccia. Un momento per rilassarsi può essere l'ultima luna, sicuramente sì. E la vede un po' così, Salvo.
1: Felicità e gioia, felicità e gioia. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con la piccola Cassidy che ci trasporterà fino alla mezzanotte. Felicità e gioia, felicità e gioia.
0: Non avrei mai pensato, Salvo, che la tua voce potesse essere così rilassante, così delicata. Felicità e gioia, felicità e gioia.

0: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Radio Freccia.
4: Le 21:43 su Radio Freccia. Stavo pensando che mi ha sbloccato un ricordo di un film che mi è piaciuto molto, Salvo, quando ha detto felicità e gioia, che c'è una frase che adesso non ricordo precisamente che cosa ripetono in quel film, che è Terapia d'urto con Adam Sandler e Jack Nicholson, dove Jack Nicholson fa lo psichiatra di Adam Sandler, però non vi sto a spiegare tutto perché poi ci sono delle cose un po' particolari, non è esattamente così, e fa ripetere un mantra. Ed è un film molto molto interessante, dove porta all'esasperazione per un cambiamento.

Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366 6344 66 per i vostri messaggi, le vostre condivisioni. Lorenzo da Trieste scrive: ciao Cassid, io le vacanze le farò in ottobre, che ci sarà più posto in spiaggia per una sdraio e un ombrellone. Oh la la la, si sente la leggerezza di questo messaggio nel dire oh, manca ancora, qualcuno ancora appunto deve fare le vacanze. Certo, c'è chi ha la scelta obbligata e deve scegliere per forza un periodo, c'è chi sceglie magari di andare più avanti con rischio, può essere che ci sia del rischio, magari piogge, però uno riesce comunque a riposarsi.

0: Radio Freccia.
1: Le 21.55 su Radio Freccia finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Al 366-6344-66 ci sono i vostri messaggi, le vostre condivisioni. Salvo è andato a fare la ricerca dopo che ho parlato di Terapia d'urto, che è un film molto carino.
2: Sì. Scusa, ho fatto una ricerca approfondita, ma è praticamente quando suo figlio gli dice devi dire Gosfraba.
1: Secondo me, Salvo, se guardi quel film ti piace, proprio per te. Saluto Antonella e poi c'è una condivisione, questo perché le canzoni, come ben sappiamo, sbloccano ricordi.
3: A proposito di ricordi sbloccati, e quando sento, diciamo, i pezzi di Bon Jovi e li so tutti a memoria, mi vengono proprio in mente, siccome io l'ascoltavo ai tempi del liceo, tempi di Slippery When Wet, insomma poi successivo forse il disco, insomma praticamente ce li scrivevamo sul diario oppure altrimenti venivano proposti su Digital Television con i sottotitoli, ce li siamo imparati a memoria, rimarranno a vita come le poesie che una volta insegnavano alle elementari. Ciao Elena.
1: E in più quelle erano scritte per propria volontà e quindi sì che rimanevano impresse, cose che piacevano come delle canzoni, magari non l'obbligo di dover imparare qualcosa come a scuola, che magari può piacere ma magari no, può succedere anche il contrario. Comunque per chi sente Elena che manda sempre questi messaggi, si sta allenando, perché altrimenti non si capisce che ogni volta c'è questa fatica nel mandare un audio. Saluto Carlo e gli auguro anche una buona notte, perché si deve alzare alle 4, che deve andare a lavorare, ciocca con i suoi clienti, c'è la nostra Faustina e il Bove ha preparato la base anche questa sera per quello che sarà il tema. Sì?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Scoccano le 22 su Radio Freccia e comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me Cassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, ci sono i vostri messaggi scritti, ci sono i vostri vocali. Visto che c'era questa bella base che ha mandato il Bove, faccio risentire, sì, per l'argomento di questa sera, che è molto introspettivo. È molto introspettivo perché è una proiezione, diciamo così, un po' un proiettarsi dall'altra parte, che detto così vuol dire, no, vuol dire tutto, vuol dire niente, stavo dicendo, ma in realtà vuol dire solo nulla, però dopo vi dico meglio.

Prodigy su Radio Freccia. Stavo dicendo che l'argomento di questa sera è una proiezione. Ho visto un video molto molto interessante e guardandolo vi ho pensato, perché sapete che prendo ispirazione un po' da tutto e mi venite in mente. E parlando di film, visto che prima appunto stavamo parlando di un film in particolare, l'immaginare di guardare il film della vostra vita, guardare il protagonista senza pensare che siate voi. Che sensazione vi dà? Che cosa ne pensate di questo protagonista e di quello che ha vissuto fino adesso?

0: Radio Freccia.
1: Le 22.14 su Radio Freccia, adesso spiego meglio, nel senso che molto spesso siamo pronti a criticarci, a giudicarci, a darci delle colpe e non siamo molto magari carini con noi, magari siamo poco accoglienti. E allora vi stavo dicendo, vedendo questo video molto interessante che appunto parlava di questa proiezione, immaginatevi sul divano a guardare quello che è il film della vostra vita. Quindi da esterni, la persona protagonista, che in realtà siete voi, non lo siete. Siete degli esterni che guardano questo protagonista. Che cosa vi trasmette? Qual è la sensazione? Siete così critici? Vi fa simpatia? Un po' vi sta antipatico? Che cosa ne pensate di quello che ha vissuto fino adesso? Riuscite a mettergli magari una mano sulla spalla e dire: però sto protagonista mi piace.

su Radio Freccia. Arriva questo messaggio di Cristina che dice: film drammatico, troppo triste, quasi dell'orrore, non andrei mai a vederlo, paura, con le faccine di paura. Ognuno ha la propria percezione. Perché questa domanda? Perché molto spesso magari ci sono dei protagonisti di serie, di film, che hanno appunto il loro carattere.

come nella normalità, magari non ispirano simpatia, magari sì, però magari accettiamo di più le difficoltà, i difetti, perché li vediamo come persone esterne. Se fossimo così anche con noi stessi, forse potrebbe essere più facile la cosa. Quindi, mettendoci da esterni, guardando appunto il film della nostra vita, guardando e conoscendo questo protagonista che in realtà siamo noi, che cosa ne pensate? Come se l'è cavata fino adesso in questa serie TV, in questo film? Se tutto sommato lo apprezzate?

0: Buoni fino al 16 settembre. Acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Radio Freccia.
3: Le 22:27 su Radio Freccia. Immaginate di guardare il film della vostra vita, guardate il protagonista senza pensare che siete voi. Che sensazione vi dà? Che cosa ne pensate? Alberto scrive: ciao Cassidy, io vedrei in quel film un protagonista e mi piacerebbe molto per la persona che è, per i suoi valori, a cui però ogni tanto avrei detto cacchio svegliati, ma che nonostante gli ostacoli trovati, anche severi ed inaspettati, apprezzerei molto quello che oggi è diventato e ha realizzato e per i sogni che ha ancora. Bello questo messaggio, grazie Alberto per questa condivisione. Non è un argomento facile, è vero, però mi piace che vi mettete sempre in gioco.

366-6344-66 per i vostri messaggi. Immaginate di guardare il film della vostra vita, guardate il protagonista senza pensare che siete voi, che sensazioni vi dà, che cosa ne pensate di questo film. Chiaramente mi stavo facendo anch'io la stessa domanda. Devo dire che la protagonista, ampi margini di miglioramenti sicuramente, però tutto sommato non mi dispiace, soprattutto un sacco di alti e bassi. Immaginare proprio di guardare il film della mia vita, lo guarderei probabilmente con sì e poi no, sì, no, sì, no, tutto così, cioè di quei film che proprio fanno alti e bassi da lasciarti quella cosa del no, ma dai, non è possibile, ma veramente, ma così, e poi invece colpo di scena e esultazione, proprio così, ma la vita è un po' così, no? Alti e bassi.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.42 su Radio Freccia arriva un messaggio di Emanuele che dice: oh già, anch'io come te, se mi vedessi in un film sarei sulle montagne russe, ma se mi guardo allo specchio sono quasi, tra virgolette, soddisfatto di ciò che ho fatto, anche se non mi accontento mai, l'anima è sempre in tormento. E penso che sia abbastanza umano il fatto che sia, non dico in tormento, però probabilmente non siamo forse mai soddisfatti completamente, e forse anche quello un motore per magari cambiare le cose, metterci in gioco su altre. Voglio vederla così, come un motore positivo.

Oasis su Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66. Immaginate di guardare il film della vostra vita, guardate il protagonista senza pensare che siete voi, che sensazione vi dà, che cosa ne pensate, lo stimate o meno con tutto quello che ha superato. Questo perché molto spesso, vivendo in prima persona, magari non ci tiriamo la pacca sulla spalla quando è il momento, non ci diciamo magari hai superato tante cose, magari ci troviamo un elenco di difetti che, visti da fuori, probabilmente ci stimeremmo anche.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.55 su Radio Freccia, finisce anche questa ora dell'ultima luna, ma siamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Stanno arrivando i vostri messaggi, immaginate di guardare il film della vostra vita, guardate il protagonista senza pensare di essere voi, quindi senza giudicarlo come ci giudichiamo noi. Sentiamo un po' qui, sì?
2: Ciao Cassidy! Se vedessi il mio me che interpreta la mia vita, gli direi la prossima volta di interpretare delle parti meno dure, di darsi alle commedie più leggere, perché comunque la vita è la cosa più dura che c'è. E quindi credo che il mio attore sarebbe come quelli che dicono: ah, dopo questo film cambio genere. Ciao da Fabio.
1: Quindi cambiare completamente genere o carattere, perché magari ci vuole un protagonista che affronta in maniera più leggera le cose, forse sì, forse no. Intanto è arrivato questo saluto.
3: Ciao Cassidy, volevo salutarti e augurarti buona programmazione per questo nuovo inizio, a te tutta Freccia e a tutti gli sfrecciati. E niente, grazie, come sempre. Io sono rientrato dalle vacanze ieri in moto, bello, sì, mi sono divertito, tutto bene, relax, e ascoltavo sempre Freccia così,
1: grazie.
3: Moto, mare, Freccia in sottofondo, bello, bello, bellissimo. Un saluto da Danilo, ciao Danilo da Milano, ciao ciao.
1: Ciao Danilo, grazie, è bello ricevere questi messaggi, a parte il sapere che abbiamo fatto parte anche della vostra estate e per questo appunto vi ringraziamo, ma anche il saluto e la voglia di mandare proprio la condivisione, tornando a quella che è la normalità tra virgolette, dire quasi quasi mando un messaggio a Freccia per salutarli, quindi è bello, è un bel pensiero, grazie. 366 6344 66 per i vostri messaggi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Scoccano le 23 in punto su Radio Freccia e comincia la terza ora dell'ultima luna insieme a me che è Sid e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, ci sono i vostri messaggi scritti, i vostri vocali per un argomento che è un po' complicato perché bisogna un attimo immaginare di proiettarsi da un'altra parte. Immaginate di guardare il film della vostra vita, guardate il protagonista senza pensare che siete voi, che cosa ne pensate, che sensazione vi dà, tutto sommato vi piace questo protagonista o in qualche modo lo cambiereste? Vediamo un po'.

faccia. Coupé.

0: By the way, Red Hot Chili Peppers, Radio Freccia. Sentiamo questo altro punto di vista.
1: Interessante questa riflessione. Effettivamente io, che mi giudico molto in maniera molto dura, molto critica, analizzando la mia vita, devo dire che grazie a voi che mi fate fare questa considerazione, devo dire che in fin dei conti non ho niente da lamentarmi. Ho la mia posizione, ho la mia fantastica compagna, i miei hobby musicali, non mi manca niente, veramente. Quindi grazie a Radio Freccia che mi ha fatto fare questa riflessione.
0: Grazie a te per questa condivisione. A volte guardarsi da fuori può essere un aiuto per darsi tregua, visto che magari da dentro ci critichiamo.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.12 su Radio Freccia, tanti colpi di scena nella vita, sì, positivi e negativi, purtroppo sì. A volte si dice anche che quelli negativi possono servire poi per apprezzare i momenti positivi, però ne faremmo volentieri a meno dei momenti negativi. L'unica cosa è che siamo sempre pronti, forse poi dipende anche dal carattere, chi più o chi meno, a puntarci il dito, a criticarci, a dire quella cosa potevamo farla così, cos'ha, eh? E alla fine magari non ci apprezziamo mai abbastanza. Ma se la vedessimo da fuori questa situazione, come se fossimo degli spettatori del film della nostra vita, come sarebbe l'opinione?

Man in the Box, Alice in Chains, Radio Freccia, 366-6344-66. Lorenzo dice, gli dico coraggio che forse faranno un seguito del film e ritorni protagonista alla grande. Beh, questa frase è magari ironica, però sottointende tanto. Ci sono dei momenti della nostra vita dove magari ci sentiamo un po' in sordina, magari non ci sentiamo completamente protagonisti della nostra vita perché magari è un periodo buio, è un periodo di difficoltà, è un periodo dove non ci si sente noi stessi e sembra quasi di interpretare la parte di qualcun altro, ma non perché si sta fingendo, perché in quel momento non si sta bene, quindi c'è tipo un pilota automatico e spesso non ci si riconosce in quel periodo.

Freccia, libera come noi.

0: sconto nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: Le 23:24 su Radio Freccia. Costanzo dice: se guardassi il film della mia vita mi stupirei di come il protagonista continui ad essere un sognatore nonostante ne abbia passate di ogni. Sì, perdere, insomma, diciamo, nei momenti di difficoltà può essere facile, insomma, perdere la speranza, come dicevamo magari prima, non riconoscersi. Però

non perdere quell'aspetto del proprio carattere come il sognatore, poi ognuno ha le sue parti caratteriali, è fondamentale per poter poi andare avanti, perché ci sono i momenti duri, però poi ci sono anche dei momenti che si riconosce un qualcosa, magari una pacca sulla spalla, un qualcosa fatto di positivo e appunto può tornare magari in un momento breve o magari più lungo il sereno.

0: Simple Man, Lino Skinner, su Radio Freccia. Sentiamo un altro punto di vista, sentiamo un po' com'è questo film. Sì?
1: Cioè, a parte che se io dovessi vedere il film della mia vita seduto sul divano e iniziare a dire ma che cazzo sta facendo quello lì, ma è fuori di testa, ma è pazzo come un cavallo. In realtà, se io guardo il film della mia vita, vedo la prima parte, vedo un John Boy Walton, nella seconda parte vedo il topo di Ratatouille e nella terza parte vedo Rambo che guida il camion quando deve riscattarsi il figlio.
0: Ma quanto è bella la fantasia.

0: do the best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 23.39 su Radio Freccia, immaginate di guardare il film della vostra vita, guardate il protagonista senza pensare che siete voi, che sensazione vi dà, che cosa ne pensate.
3: La prima cosa che vedo e che noto è un'attrice esaurita ma forte, molto forte, a 47 anni ancora, tanto tanto forte, meglio di sé.
2: Beh, ma molto spesso quei protagonisti un po' esauriti sono quelli che ispirano anche simpatia, quelli che hanno dei pensieri particolari, simpatici, quindi non è male in realtà guardare una serie o un film così.

0: People have the power. That is me.
1: (366) 6634466 per i vostri messaggi. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre

0: Ultime notizie e interviste, sì.
1: Buonasera sprecciati. Io sicuramente, se avessi modo di vedere il film della mia vita, direi: mazza quanto è sfigato questo. Ma che sto a vedere, Mick De Fantozzi? Poi gli direi ogni tanto: ma falla una scelta giusta. E porca miseria, oh, sempre che cosa, scelta sbagliata fai. Però ogni tanto avrebbe anche qualcosa di comico e magari anche ci sarebbe sicuramente qualche momento strappalacrime.
0: Mi sembra un bel film, mi hai convinta, io lo guarderei.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.51 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme. Vi ringrazio per tutti i messaggi, mi scuso se non riesco a mettere tutti in onda, ma veramente tanti tanti grazie. Stiamo parlando del film della nostra vita, visto che critichiamo tanto noi stessi in prima persona, ma a guardarci da fuori come potrebbe essere la percezione del protagonista che fino adesso ne ha vissute tante e ha affrontato in vari modi quello che è arrivato in questa trama bella fitta. Sì?
2: Buonasera, c'è una da Pescara. Io penso che molte persone possano essere molto più felici di quello che già magari sono, perché magari vogliono apparire per quello che non sono, perché magari i social ci impongono di essere in quel modo, di vestire in quel modo, di essere fisicamente in quel modo, andare in quel posto. Uno deve fare quello che vuole ed essere quello che vuole, e secondo me molta gente sarà molto molto più felice se smette di apparire per quello che non è.
1: E poi sentiamo Mao.
3: Prima di tutto ciao Cassidy. Ciao. Ma secondo me di base sarebbe uno di quei film che magari all'inizio annoierebbero un attimino, poi prendono vita e ti terrebbero lì fino alla fine per vedere come va a finire. Sarebbe un film che partirebbe un po' tipo La casa nella prateria, ecco, pensando ai primi anni della mia vita, per poi passare a una successione di vari generi, da prendetela con le pinze, da Scarface a Creed, fino ad arrivare a speriamo che vissero tutti felici e contenti. Ecco, il futuro non lo posso sapere ancora, ma mi auguro che il finale di questo film sia quello. Ciao.
1: Grazie Mauro, mi hai fatto pensare a un film con un titolo che dice e io speriamo che me la cavo, e chiudiamo così. Vi do appuntamento domani con l'ultima luna alle 21. Good night.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

hast. Du hast mich. Du hast mich.